0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio

0: dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
0: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
1: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
0: Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Ciao da Renato Marengo.
1: E da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
0: Bene, come al solito noi apriamo la puntata collegandoci immediatamente al Classic Rock che è in edicola, con una bellissima immagine di Imagine di John Lennon e con tanti artisti, tante sorprese. Fra i tanti mostri sacri del rock internazionale c'è anche un italiano, ci fa molto piacere, ed è Federico Poggi Pollini, che è un chitarrista conosciutissimo anche per essere chitarrista di tanti nostri protagonisti, tanti nostri interpreti del rock. Ma c'è un motivo particolare per cui abbiamo scelto proprio di aprire con lui e per lanciare poi un brano.
1: Eh sì, perché Federico Poggi Pollini, chitarrista di Ligabue, dei Litfiba, sì. Il Diablo, Sogno Ribelle, eccetera eccetera, nel questa sua lunga intervista ci parla di questo suo grande amore per un gruppo punk rock anni 70, sì. Ovvero sto parlando dei The Clash, Clash di Joe Strummer. Dunque noi abbiamo scelto forse uno dei brani più noti, è Rock the Casbah, un brano del 1982 ispirato dal fatto che l'allora Ayatollah Khomeini aveva vietato di suonare e di ascoltare la musica rock.
0: Ecco, quindi purtroppo il mondo non è cambiato. Va bene, allora annunciamo quindi il brano, The Clash,
1: Rock the Casbah.

0: E allora, classico rock on air, ora ci colleghiamo con Marco Staccioli, che è il direttore artistico della Festa Nazionale, della Festa della Musica, che quest'anno, fortunatamente, insomma, con tutte le prudenze dettate dalla situazione Covid, si terrà a Milano. È vero, Marco, quest'anno il 21 giugno la Festa della Musica è stata fissata per Milano. Ne vogliamo parlare, vogliamo annunciarla?
1: Certo, buongiorno a tutti. La Festa della Musica quest'anno, come diceva appunto Renato, si svolgerà in tutta Italia, in tantissime città. Ad oggi siamo oltre 400 città. A Milano si svolgerà lo spettacolo simbolo della Festa della Musica, con il testimonial di quest'anno, che sarà Edoardo Bennato. Avremo l'opportunità

0: di essere tutti un po' più tranquilli, proprio perché il 21 giugno casualmente il governo ha deciso di riaprire completamente la nostra vita, quindi sarà una giornata, la prima giornata dove si potranno non avere vincoli di orari eccetera eccetera.
1: Bellissima notizia che diamo in anticipo, quindi ci sarà il pubblico e ce ne sarà anche tanto. Dove si svolge la
0: serata? Dentro al Castello Sforzesco, appunto, di Milano, che normalmente contiene molte persone, con tutta la discrezione possibile cercheremo di fare una serata bellissima.
1: Bene, ci sarà una conferenza stampa di questa?
0: Sì, la conferenza stampa è stata annunciata dal ministro per il giorno 17 di giugno, dove ci saranno tutti i nostri partner consueti, dove ci saranno un po' le presentazioni degli eventi più simbolici, dove ci sarà giustamente anche il testimonial, si presenterà il grande progetto, come dire, nazionale. E ci saranno tante occasioni, tra l'altro anche la possibilità di presentare il nuovo libro Naples Power, che tu conosci bene, Renato. È per me un onore, perché comunque ho una grande storia con Napoli e quindi ci tengo molto.
1: Ti ringrazio, è una grande occasione e tra l'altro mi ha fatto anche piacere collaborare anche nella scelta del testimonial, che è appunto Edoardo Bennato, che è uno dei protagonisti del libro del Naples Power, di cui ti ringrazio ancora per l'ospitalità, così lo presentiamo in anteprima. Quando prima hai detto al Ministero, ovviamente è quello dei beni culturali, il Ministro è Franceschini, giusto?
0: Certo, certo, Ministero dei Beni Culturali, il Ministro Franceschini, e come al solito lì siamo ancora al 17, non so la sala quale sarà quella più giusta, però sarà annunciata all'ingresso del Ministero.
1: Bene, tante manifestazioni e che seguiremo con Classic Rock On Air, e la prossima settimana ci colleghiamo ancora con te e anche per quelle successive per raccontare un po' di particolari, no, di quest'anno, di questa grande festa per la musica.
0: Con piacere.
1: Grazie Marco Staccioli.
0: Grazie a te, grazie tanto.
1: Buona festa della musica.
0: Grazie.

0: E riprendiamo con Classic Rock On Air, al microfono sempre Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: Marco, adesso diamo spazio come al solito a suggerimenti musicali che ci vengono dall'altoparlante, che tra l'altro è anche la grande organizzazione che ci distribuisce in tutta Italia, distribuisce Classic Rock On Air. Si tratta di stavolta di un cantautore, le cui atmosfere ci portano subito a un mondo battistiano, no?
1: Direi di sì, perché i richiami a quel mondo sono evidenti. Il titolo è Chilometri, l'artista si chiama Bouvet, una riga che rifarei tutto da capo se tutto mi portasse un'altra volta a te. Quindi andiamo proprio nel sentimento.
0: Sì. Va bene, allora, Bouvet,
1: Chilometri.

0: Eccoci ancora con Classic Rock on Air, ma è il momento di entrare anche nel mondo delle immagini, a parlare ovviamente di cinema, a parlare di colonne sonore, e c'è il mio collega, socio Marco Testoni, che cura questa rubrica che si vede ogni settimana, ma anche più volte a settimana, che è Soundtrack City, soprattutto alle interviste interessantissime che Soundtrack City propone. Stavolta, insomma, parlando del grande Piero Piccioni, avete intervistato sua moglie, che è un grandissimo personaggio, protagonista di grandi prime serate, Gloria Paul. Com'è stato questo incontro?
1: Guarda, è stato un incontro che noi abbiamo cercato con tutto il cuore. Per scoprire Piero Piccioni abbiamo anche scoperto la moglie, che è Gloria Paul, ballerina, attrice, cantante, compagna dello stesso Piccioni. Questa signora ha lavorato con Totò, Peppino Di Filippo, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, poi ha avuto la sua parentesi hollywoodiana con nomi tipo Blake Edwards, Rock Hudson, Julie Andrews, Harry Mancini, e poi ha conosciuto anche dei mostri sacri, musicisti brasiliani come Carlos Jobim e João Gilberto. Ha lavorato, insomma, col Benny Hill Show, Renato Raschel.
0: Posso usare un termine che è stata una grande soubrette, oltre che grande ballerina e cantante. Significa un po' tutto, no? Si entrava nei teatri soprattutto perché c'era una soubrette di grido.
1: Ma soprattutto una donna eccezionale che andiamo ad ascoltare su questa puntata di Soundtrack City dedicata a Piero Piccioni. Salve a tutti, buonasera, ciao Massimo.
2: Ciao Marco.
1: Ed ecco a voi la signora Gloria Paul.
3: Buongiorno, molto piacere.
1: Abbiamo qui davanti una signora che ha segnato il cinema e anche la musica degli anni 60, 70, 80. Lei, come ho detto, è stata attrice, cantante, ballerina. Come è nato questo amore per lo spettacolo?
3: Ma il mio primo amore veramente era il ballo. Sì. Il ballo e il musical, ecco. E una ragazza è andata a Londra per fare un'audizione con le Bluebell, e io non sapevo neanche chi erano, per dire la verità. Sì. E ha detto: ho parlato di te e ho fatto un appuntamento per te, tu devi andare con tua mamma e papà. Non avevo neanche 17 anni. E ho fatto questa audizione e in 4 giorni mi sono trovata a Lido di Parigi. E quando poi ho lasciato le Bluebell e sono venuta in Italia, e sono venuta a Roma perché avevo delle offerte di cinema, che non avevo mai fatto un film come attrice, no? E allora questi due film, uno era Totò, Peppino e la dolce vita, e l'altro era Cacciatore di Dote, con un cast formidabile, insomma. Però io 20 anni non conoscevo questi grandi miti italiani, no? E poi mi hanno proposto Volubile, bellissimo spettacolo.
2: Molto avanti questo programma per l'epoca.
3: Molto avanti, non ha fatto grande successo.
1: Quindi vi siete conosciuti in quell'occasione con
3: Piero. Era Piero che è la prima persona che mi ha fatto cantare.
1: Allora, il primo film che ha fatto lei l'ha fatto con Totò e Peppino. Cioè, lei sa che qui in Italia Totò e Peppino sono due monumenti. Ecco, che ricorda di quell'esperienza di lavoro con Totò? Si dice che Totò improvvisasse molto, è vero?
3: Sì, io credo che era tutto improvvisato.

0: risate fra loro due. Veramente carino con me Totò poi. E mi ha richiamato dopo qualche anno per fare la serie sua, una delle sue puntate di Tutto Totò in televisione.
1: Sì. Tu hai lavorato anche con altri, con tantissimi comici, con Walter Chiari, con Lando Buzzanca, ma hai lavorato soprattutto con due miei conterranei, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, due grandi siciliani.
0: Tanti, ho fatto 7 film con Frank Ingrassi.
1: Infatti.
0: 7. E poi ho fatto una televisione con Franco che si chiamava Un uomo da ridere, di Fulci, Lucio Fulci.
2: Sì. Che cosa ricorda di quel periodo in cui in Italia si giravano tantissimi film, c'erano tantissime varietà televisive, insomma è stato un periodo per noi molto ricco.
0: Lavoravo moltissimo in tutto, però non soltanto televisione, perché dico purtroppo in un certo senso ho fatto 5 anni di teatro, però lavoravo lo stesso, facevo la commedia musicale.
1: Avevo visto che nel tuo curriculum c'è il Benny Hill Show, che per anni è stato mandato in televisione.
0: Cioè faceva veramente ridere lui, in scena, fuori scena, anche Franco Franchi per questo faceva molto ridere.
2: Lei ha lavorato con il re della commedia sofisticata americana, sto parlando di Blake Edwards.
0: Ho preso l'aereo, sono andata a Bruxelles dove stavano girando delle scene e niente, ha detto ok, benissimo, e poi sono andata a Hollywood per 3 mesi. Era un'esperienza formidabile, devo dire, e tutti erano così carini e dolci con me, volevano che tornasse. E invece sono tornata per Piero, quindi
1: ora abbiamo capito anche perché ti sei innamorata follemente di Piero Piccioni, perché in Piero Piccioni c'era tutta il jazz, lo swing, tutta quella musicalità bellissima dei grandi di Hollywood e non solo.
0: Cosa che ci legava in un certo senso, la musica formidabile, no? Di quale era, perché lui la piaceva da morire questo tipo, e poi era bravissimo lui a suonare, ovviamente. Piero era non soltanto musicista, insomma, lui aveva tante doti, insomma, era affascinante, era intelligentissimo, era coltissimo. Lui era una persona che ti attirava, insomma, l'interesse in tutto. Poi lui era come un'enciclopedia camminante.
2: Una movie song, cioè una canzone originale legata a un film che a lei è rimasta particolarmente nel cuore.
0: Io ho visto Angela Lansbury a Los Angeles, dello spettacolo MAME, e la canzone che mi piaceva, che lei ha cantato molto bene, era If He Came Into My Life Today.
1: Grazie Gloria.
2: Grazie alla signora Gloria Paul. Se noi la salutiamo e la abbracciamo calorosamente.
0: Grazie, arrivederci.
2: Gloria Paul.

0: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
1: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia.
0: E da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.

0: E anche per questa puntata stiamo arrivando alla fine, siamo ai saluti finali. Marco vi saluta, ovviamente Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: Questa volta i saluti sono meno briosi, perché salutiamo, vi salutiamo e salutiamo anche lui, salutiamo con Franco Battiato, e ovviamente non potevamo farne a meno. È stato un grande genio della musica, ma anche della nostra cultura, ha spaziato fra, no, Marco, fra teatro, fra discipline filosofiche, mentre tutti facevano o prog o scimmiottavano un po' gli americani, lui ha creato la sua musica.
1: Posso aggiungere semplicemente a queste due parole il fatto che lui è stato veramente il punto di unione tra l'avanguardia e la musica cantautorale, mettiamola così, quindi sì, proprio tra il colto e il popolare.
0: Certo, ed è riuscito, diciamo, a contaminare sia la contemporanea sia il rock sia il prog in un modo unitario, quindi creando la sua musica.
1: Assolutamente. E io direi, però, a questo punto, Renato, di tirare fuori la nostra chicca. Abbiamo fatto qualche tempo fa uno speciale dedicato a John Cage,
0: per i due dove
1: tu intervistasti al Civico di Milano un giovane Franco Battiato che si accingeva ad andare a vedere appunto il concerto di John Cage.
2: E Franco Battiato, il concerto di John Cage. La colorazione lirico ti sembra giusta?
3: Sì, mi sembra giusto, come mi sembra giusta anche una sua partecipazione alla Scala. Sono due strutture, insomma. È giusto anche che i giovani vadano alla Scala.
2: E il teatro deve cambiare o il pubblico?
3: No, io secondo me devono sapere. Io vado alla Scala, per esempio, spesso. Pago 500 lire un biglietto, anche se non sono in platea, dico, me ne frego, giusto saperle queste cose, no?
0: Beh, ecco, questo è il, no? Un Battiato inedito, insomma, prima ancora del Battiato che abbiamo imparato a conoscere, c'era questo anche bello combattivo, no?
1: Meno mistico, meno spirituale di quello che siamo abituati ad ascoltare.
0: Però ecco, già con grandi consigli che erano quelli di imparate, c'era una cosa di Gramsci che ricordo sempre, che era: diventiamo colti per impadronirci della cultura. Ecco, questa è una frase in questo caso azzeccatissima. Senti, che dire, per salutare i nostri amici c'è un brano, naturalmente fa parte del grande repertorio di Franco, che ha avuto anche il merito di valorizzare diverse donne della nostra musica, da Giuni Russo, Alice, ma soprattutto Milva.
1: Nel giro di 15 giorni, se non sbaglio, sono scomparsi entrambi.
0: Ma ci lasciano questa grandissima. Sì. Abbiamo scelto Alexander Platz.
1: E allora dai, tuffiamoci nella Berlino del muro, di quando ancora c'era il muro, con Alexander Platz.
0: Franco Battiato.
1: Cantata da Milva.

di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

0: The Average White Band con Pick Up the Pieces, un grande successo del 1974 della band scozzese che si sono fatti conoscere al grande pubblico un anno prima come la band di supporto per i concerti di Eric Clapton. Uno dei miei brani preferiti, quale miglior modo per aprire Black Coffee?
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento con la musica soul, funk and disco. Questo è Black Coffee, questa è la voce di Claudio Bosco a tenervi compagnia per un'ora. Salutiamo e ringraziamo per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale ringrazio la Carla Vetturini. Allora andiamo subito con un grande artista, lui è Seal, un brano di una colonna sonora che si chiama Space Jam. Il brano è Fly Like an Eagle, questo è Black Coffee.

Fly Like an Eagle è una vecchia canzone portata al successo dalla Steve Miller Band nel 1976, qui ripresa 20 anni dopo da Seal per la colonna sonora di Space Jam, un film di animazione della Warner Bros. Dove vede protagonista Michael Jordan, leggenda della NBA, del basket americano.

cantante Mary J. Blige dall'album che si chiama What's 411. Siamo nel 1992, da un vecchio brano di Chaka Khan era Mary J. Blige. E se lei era la regina dell'hip hop, invece lei è una delle cantanti rap più famose del momento. Lei è Doja Cat.

dal suo album che si chiama, dal suo ultimo lavoro che si chiama Scarlet Doja Cat, che sarà presente in un'unica data qui italiana, qui a Milano, il 24 di giugno del 2024, ovviamente all'ippodromo di Milano. Allora salutiamo Doja Cat, adesso un album, uno degli album miei preferiti di un gruppo fantastico, sono i Commodores, il 1977, il brano è Zoom.

0: La voce è quella di Lionel Richie, 1977, l'album si chiama Commodores come il gruppo, è il quinto. All'interno del ci sono delle hit come Easy e Brick House, questo è Black Coffee.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Oggi sono ben quattro i brani novità discografiche della settimana. Abbiamo iniziato con Usher insieme ad R, il brano era Risk It's All, dalla colonna sonora di Color Purple, non quello del 1985, ma quello che è appena uscito nelle sale cinematografiche americane. Lei invece ha origine keniota ugandesi, si chiama Xenia Manasseh, Wild Ride, Color Show.

Xenia Manassé, origine keniota ugandese ma residente a Los Angeles, ha conquistato gli ascoltatori di tutto il mondo con i suoni R&B dopo aver pubblicato il suo album di debutto Falling Apart nel 2019. Eccola qui con questo nuovo lavoro che si chiama Wild Ride A Color Show. Anche lei è di origine africana, esattamente dalla Nigeria, si chiama Tems.

Temps è tornata a stupirci con un nuovo singolo dopo Me and You dello scorso ottobre, ma siamo ancora in attesa di un suo nuovo album. Il brano che abbiamo ascoltato oggi era Not an Angel, quarto ed ultimo disco novità di oggi, Half Half di Raichi.

0: Loveland è il suo nuovo lavoro di 13 tracce che fa seguito al suo debutto nel 2019 con Drive, dove ci sono brani tra cui Big Daddy, ascoltato qualche settimana fa. Adesso era la volta di Alf, era Raike o Raice, fate voi. Benissimo, era l'appuntamento con le novità discografiche della settimana. Abbiamo ascoltato Usher insieme ad R, Xenia, Manasseh, Thames e adesso Raike.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk, and disco.

Robin, I'm Falling in Love, 1973, The Spinners. In Inghilterra sono conosciuti come Detroit Spinners, qui con il contributo musicale della Mother, Father, Sister and Brother, in un brano scritto da Tom Bell, uno dei creatori della Phil Sound. Benissimo, dal 1973 passiamo al 1975 con Benny King.

0: Supernatural Thing, Benny King era la voce solista dei Drifter, un gruppo vocale formato alla fine degli anni 50 dallo stesso Benny King, da un suo album da solista del 1975. Questo è Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco.
1: Sì.

0: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

Ed era anche il momento giusto per augurare a tutti i nostri radioascoltatori buone vacanze, buone feste natalizie con questo brano di Every Day is Christmas degli Earth, Wind and Fire, un brano natalizio della band di Chicago per un album che si chiama Holiday, una raccolta di canzoni natalizie del 2014 della Sony Music, dove hanno partecipato anche altri artisti, Luther Vandross.

Luther Vandross con Your Secret Love, la title track di un album del 1997 che chiude la collaborazione con la Epic Records dopo ben 15 anni, conosciuto da tutti come la voce di velluto. Ha venduto oltre 45 milioni di album in tutto il mondo e lui è anche un ex voce dei Change, un gruppo italianissimo. Benissimo, invece lei è una delle stelle della New Soul, si chiama SZA.

Ibiza con Snooz, brano scritto insieme a Babyface, qui con la partecipazione molto molto discreta di Justin Bieber. Il prossimo artista arriva da Philadelphia, un artista gospel, si chiama Music Soul Child. Il brano che ascoltiamo oggi è Silk Soul.

Silk Soul Music Soul Child, che ha voluto partecipare ad un album celebrativo del gruppo The Inmates, un gruppo storico scoperto da Marvin Gaye in un locale di San Francisco. A questo album hanno voluto partecipare tantissimi artisti del mondo soul. Invece loro sono un trio vocale di New York, sono gli Odyssey.

Going Back to My Roots sono gli Odyssey, un trio vocale di New York, ma che ha avuto successo soprattutto in Europa, in un brano di qualche anno prima di La Mondosière. Questo in chiave disco era il 1981. 1984, Caravan of Love, sono gli Isley, Jasper Isley.

0: Love, gli Isley Jasper Isley, un trio formato dopo la separazione del gruppo degli Isley Brothers, in un brano scritto in una ventina di minuti con un potenziale enorme, un bellissimo inno su inclusione, sulla solidarietà, sul rispetto della donna, in una melodia che aveva in testa Chris per almeno 4 mesi, poi finalmente ha scritto il tutto in 20 minuti. Allora salutiamo gli Isley Jasper Isley e così andiamo subito in sigla per i saluti finali. Ed anche oggi è fatta, allora grazie, lo dico a tutti i nostri radioascoltatori, grazie per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, un saluto e un ringraziamento dal vostro amico Claudio Bosco. Questo era Black Coffee, uno sguardo al passato con il meglio della soul, funk and disco, uno sguardo al presente con le sonorità della New Soul e con le...
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Venice. Can you connect me to my baby on Mars flight 247?

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno, buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno all'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico, Michele, che è pugliese di cognome, insomma.
3: Tutto, di nome e di fatto.
0: Tutto un bisticcio, bene, bene. Senti, allora, raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
3: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
0: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio cecantibus, senza luce, ombre luce.
3: Così noi... Sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci sono delle, ci potrebbero essere delle disparità. Sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle mascherine completamente oscuranti e sotto delle bende oculari.
4: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
4: che succedono.
3: Succedono, sì, sì. Succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Ecco. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede. Ultimamente non stiamo affrontando un campionato a girone unico, ma è diviso in due gironi, nord e sud.
4: Ecco perché sono molte le squadre?
3: No, perché sono troppe le spese.
4: Ho capito, insomma, come al solito qua. Anziché pensare che siano molte le squadre, sono troppe le spese, effettivamente.
3: Sono troppe le spese perché purtroppo non è una, diciamo, un'attività molto retribuita, molto seguita, però noi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
4: sì,
3: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente vedente, e quindi c'è un connubio tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
4: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
3: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o il tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
4: il più possibile
3: il giocatore. Certamente sì.
4: Beh, altra cosa sì. Cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto, un po' è impedito?
3: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3,
4: cioè un po' più piccola.
3: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5, e quindi lui da quella porta lì non può uscire.
4: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha il dischetto,
3: l'area
4: tutta tonda.
3: No. La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra. Alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale da facilitare l'arbitro, perché lui da lì non può mai uscire.
4: Può uscire mai,
3: nella maniera più assoluta.
4: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro buffone.
3: No.
4: È rimasto buffato anche lui.
3: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio.
4: Quindi non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
3: Esatto, anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, un materiale per evitare che la palla vada fuori. Quindi
4: anche proprio la palla, cioè, quindi sono sponde alte, non sono
3: sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno di...
4: Forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, mi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sì,
4: una volta era così. Perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo, perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
3: È bello perché fusione totale tra vedenti e non vedenti.
4: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non
3: succede. Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia.
4: Ecco.
3: Sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
4: che conosco bene, perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
3: certo,
4: e anche,
3: sì,
4: e anche Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
3: Sì.
4: Ma c'è sempre Daniele quest'anno, c'è?
3: Sì, ah, Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
4: Qui ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi
3: c'è Leo Bortone.
4: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco, non siete come noi del nord che siamo un po' più statici, noi del nord, io del sud non tanto, noi del nord invece voi proprio vi divertite a fare chiasso, insomma, anche negli ultimi due mesi.
3: Cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a cinque non vedenti,
4: dicono possibile,
3: rimangono
4: che
3: sbalorditi.
4: Possibile che i Cecantibus siano proprio così,
3: siano così autonomi. Sì, effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante, perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere la terra,
4: ecco.
3: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini, per rendere sonoro il pallone, quindi il pallone è abbastanza pesante, e devo dire che è molto difficile, però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
4: Quindi il pallone è identico a quello normale, oppure a parte?
3: Sostanzialmente sì, cambia soltanto cambiano queste placche interne, dove di ferro, di acciaio, dove si pongono dei sonaglini.
4: Ah, quindi non sono i sonaglini sono comunque incollati verso l'interno del pallone e non
3: sono all'interno di queste placche, quindi loro girano come gira il pallone, girano anche loro e si sente, quindi il pallone è estremamente sonoro,
4: diciamo, come un uovo di Pasqua con dentro tante bigliette d'acciaio in altre
3: si tondo, però possibilmente, perché se si ovalizza facciamo il rugby,
4: certo.
3: No bello, è veramente molto bello.
4: Altre regole di questo gioco a calcio a 5, qualche altra? L'arbitro decide tutto lui, avete più arbitri, abbiamo la VAR anche lì, no? Ancora?
3: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe, però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
4: Ah, ecco, quindi non è
3: sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice vabbè, sono 40 minuti, no
4: potrebbe
3: durano
4: durare
3: anche un'ora e mezzo. sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11,
4: ecco.
3: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero, che
4: com'è?
3: È posizionato, il rigore è a 6 metri, il tiro libero è a 8.
4: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
3: Il rigore è normalissimo, come
4: noi,
3: nel calcio entri in area, fai fallo, e prendi rigore.
4: E il tiro libero,
3: quindi,
4: invece?
3: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo, e cioè il sesto fallo è tiro libero.
4: Ecco.
3: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
4: È un rigore più lontano, ma sempre
3: un rigore un pochino più lontano.
4: Sempre uno contro uno?
3: Sempre il portiere contro l'attaccante contro il portiere.
4: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
3: Allora, il fallo, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
4: Cos'è il no voice? Che si parla?
3: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
4: Cioè,
3: non ti vede, quindi tu gli la rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
4: Cioè, quindi
3: se
4: io
3: non ti annunci è un fallo.
4: Io che attacco non ho bisogno di parlare, perché c'è la palla che fa rumore.
3: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
4: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro, dici, oh, sto venendo, ti venga a frega la palla.
3: Noi diciamo voice.
4: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che non dia fastidio, perché poi se si mette proprio a urlare, venga palla. No, questo non si può fare. O è un disturbo.
3: No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente mettere in difficoltà anche l'arbitro.
4: Ok,
3: però quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
4: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
3: È bellissimo.
4: Vi divertite molto, certo.
3: Noi ci divertiamo tantissimo.
4: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che.
3: Beh, guarda, in Italia abbiamo Liguria, la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
4: Sì.
3: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
4: Sì.
3: E adesso la Cicrema ha una squadra calcio non vedente, la Cicrema come calcio a 11 vedenti, normodotati.
4: Certo.
3: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio a 5 non vedenti.
4: Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Gabriele, come va?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Noi ti conosciamo come l'uomo dai cavalli, l'uomo dai nitriti, e forse anche qui in radio vorrebbero sentire un tuo nitrito. Oddio. Lo vogliamo fare? Un nitrito in diretta?
2: Buongiorno così.
1: Sì, diamo il buongiorno terribile con il nitrito di Gabriele, perché lo conoscono tutti. Il nitrito, il nostro Gabriele è un grande di tante cose. Lui si occupa di diciamo, tu sei un onnisciente quasi, o no?
2: Magari.
1: Però io vorrei sentirti un po' cosa ci racconti da non vedente, perché comunque già nelle scorse puntate, tempo fa, a giugno, abbiamo parlato di te come non vedente assoluto quasi dalla nascita, che ha appena appena il ricordo dei colori, mi pare. No, non ricordi i tuoi colori, vero?
2: Sì, no, li ricordo. Avevo il 4% di un grado, era stato stimato il mio visus.
1: Ecco, e quindi diciamo, cosa fai di bello? Ti piace andare in giro e soprattutto, ma tanto un non vedente deve stare a casa, perché tanto non vede niente. E invece
2: secondo il pensiero comune, ma io ho sempre cercato di contrastare questa
1: ecco,
2: insomma, e allora, pensiero comune, cogliendo ogni possibilità che la vita mi offre, insomma, per muovermi, per viaggiare, per fare esperienze, come per esempio, non so, quella potrei raccontarvi, sono stato recentemente in India quasi un mese, stato in foresta amazzonica in Perù, ad esempio, non so.
1: Certo. Allora, iniziamo con l'India, poi dell'amazzonica o delle Amazzoni ne parliamo magari in un altro.
2: Le Amazzoni purtroppo non le ho incontrate, ma ho incontrato un gruppo di indios nel centro della foresta.
1: Schermo scurato.
2: Amazzonica peruviana, sì. Molto bella.
1: Molto bella.
2: Parlando dell'India, sono stato con un'associazione di Assisi che pratica yoga, fondata da uno dei discepoli di Paramahansa Yogananda, che è un grande guru, è stato un grande guru che
1: schermo bloccato.
2: Nel 1952 la sua specialità spirituale, che è il Kriya Yoga, una delle tante forme di yoga che esistono. E questa associazione è presente in America e in Italia, ogni tanto, quasi una volta all'anno circa, organizza dei pellegrinaggi sulle orme dei propri maestri, e ad uno di questi pellegrinaggi ho avuto l'onore di poter partecipare. Siamo andati via in una trentina di persone, quasi per più di 3 settimane, quasi un mese, 3 settimane più o meno, e abbiamo girato un po' l'India, andando a visitare quelli che sono stati i luoghi in cui Yogananda ha vissuto. È stata un'esperienza bellissima, intanto perché si parlava quasi esclusivamente inglese, che è una cosa che a me piace molto, così ho potuto allenarmi un po'.
1: Ecco, cosa che io non so neanche A, come si dice in inglese, A, B, C, D e basta.
2: Oh, great. Ecco, e ho avuto modo, insomma, così, l'occasione di assaggiare un po' questa bella ospitalità da parte degli indiani, che nonostante la povertà assoluta mantengono quasi sempre un sorriso, non si arrabbiano quasi mai, affrontando la vita così con filosofia. Un paese dove il tempo non esiste, dove ti dicono che per fare un pezzo di strada ci metti un quarto d'ora, in realtà poi ci metti 4 ore, ma non succede niente.
1: Insomma,
2: nessuno si preoccupa. Se buchi una gomma e ti fermi con la macchina in mezzo alla strada, tutti si organizzano, cominciano a fare a bollire il tè, ti offrono il tè, ci si siede lì, si chiacchiera. Insomma, è un paese dove si prende la vita con molta filosofia.
1: Quindi ecco. Proprio è una cosa particolare questo viaggio che hai avuto. E allora, però, io questa mattina parlare ancora di questo tuo viaggio, perché il tempo è finito per il momento.
2: Il tempo vola.
1: Qui
2: invece, non è come in India. Grazie, ciao, capo, buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao. Sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Sì, pronto, buongiorno. Vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao, Jenny. Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì.
2: Sì.
1: Beh, anche
2: Stesso torneo dove ci siamo visti. Noi abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: Perché... no, perché si gioca solo a squadre. Alcune volte si gioca a squadre. No.
2: Esatto.
1: Allora, invece la nostra Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
2: Sì, seconda, la mia...
1: E la tua prima volta? La tua prima volta che arrivi seconda? La tua prima seconda che arrivi prima? Ci sarà la seconda che arrivi prima. Adesso, prima volta che arrivi seconda, poi giustamente... Diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, che, anche se la qualità del gioco della tua avversaria è molto...
2: C'era proprio
1: è una vecchia volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante.
2: Che mi sono difesa bene. Più che altro perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché cioè comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati, non è entrata neanche un gol. Però a livello di difesa credo proprio di essermi difesa molto bene, perché lei a un certo punto
1: faceva
2: fatica a segnarmi.
1: Hai fatto dei passi da gigante comunque.
2: Sì, è stata una bella soddisfazione. Io non me l'aspettavo proprio.
1: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente, quindi insomma,
2: Madonna,
1: ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso, dai, stiamo.
2: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente, poi non ti diverti più.
1: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
2: Io sono non vedente
1: dalla nascita,
2: perché sono nata prematura. Sono stata incubatrice, quindi c'è stato il distacco, l'atrofia del nervo ottico, si è bruciata la retina e quindi
1: niente,
2: stata sempre non vedente.
1: Neanche luci o qualche
2: luce? No, zero.
1: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari, zero.
2: Al buio proprio.
1: Se ti lasciano le luci accese nella stanza, tu non sai se sono accese oppure no. Quindi...
2: Non lo so.
1: Ho capito. Però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero.
2: Non so.
1: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
2: Perché me li ricordo, poi comunque quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
1: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, il morbido è bianco, tutte queste cose qua sono cose che si raccontano, poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
2: Io lavoro al distretto militare di Torino.
1: Ah, quindi sei con i militari tu, ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
2: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
1: Certo. Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo insomma voi siete una coppia praticamente.
2: Sì.
1: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello showdown.
2: Proprio grazie allo showdown.
1: Grazie allo showdown. Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
2: In questo
1: senso
2: benissimo,
1: c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
2: Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante.
1: Perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma. Io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito. Io veramente ti ringrazio per essere stata con noi, Jenny, e ci sentiremo nelle prossime volte. Dai, adesso
2: va bene,
1: dopo il 27, dopo il torneo, ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene.
1: Un abbraccio, salutami anche Rinaldo e buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia. Insomma,
2: sei... Appena
1: svegliato. Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere, poi ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi
1: E allora così. Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè come qualcuno disse, sono felice di non vedere
2: del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di 3 applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Chromia.
2: Chromia per quanto riguarda i colori, e questa è stata una prepista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Chromia non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso, tu se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso. E adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30, quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione, che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano 3 team di programmatori, dei professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q Record. Che cos'è questa applicazione?
1: Si scrive Q Record, dovrebbe
2: sì.
1: Dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
2: Penso. No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e si dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con cioè un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che io, mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Cool Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: scrivere, si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli,
1: ecco, quindi...
2: però no?

0: l'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette, che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici.
1: Sì.
0: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice: guarda, che tu, questo è il libro che all'interno c'ha, ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima. Quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà.
1: Sì.
0: Che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
0: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono, sì, in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quelle etichette, sì, poi registri quello che ti pare.
0: Sì, sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
0: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
0: Mi sembra di sì, però è in promozione. I primi giorni sicuramente chi ha presenziato alla presentazione ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma dovevo venire a Napoli, forse è meglio che l'ho comprato.
0: Fingiriamo qualche...
1: No, ma ce l'ho già, non è un problema, assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione
0: Dusk, si chiama Dusk, cioè sono giochi al momento, ci
1: sta
0: sono
1: scritto Dusk
0: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Questa, sì, qui è gratis.
0: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Non dire, il gioco del ping pong, sì, ti piace?
0: Sì, riesci a giocare tranquillamente perché noi siamo abituati a giocare a Showdown, quindi
1: infatti
0: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
0: della bandiera, e bolle,
1: e poi il gioco del tap tap,
0: sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche. Quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, e questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
0: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
0: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
0: perché di solito raramente ci gioco col telefonino, però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro alla sua veneranda età anche lui gioca. Senti,
0: di 40 anni, ma sì, ho fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama Audiograph.
0: Audiograph è un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio, sì, che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, quindi

0: si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti. È fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo. Soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
0: un po' ostica, però questo qua c'ha dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo,
1: cioè pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
0: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: Siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecantius assoluto.
0: Sì, io avevo pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
0: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
1: Senza grossi problemi, certo.
0: Facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo. Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
0: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcg.it.
1: Sì.
0: Per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
1: Allora, ripetiamolo ancora una volta come la casella, l'indirizzo:
0: ausili e tecnologie @wcg.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo. Visto che
0: ti
1: sono...
0: aspettiamo allora.
1: Ausili tecnologie @wcg.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
0: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
0: Ciao.
2: Summer is magic, summer fuego, brucia. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è martedì, andiamo rigorosamente in onda in diretta, grazie a Giuseppe per la linea, iniziamo l'appuntamento del gallo estivo.

italiani che vanno al ristorante, gli esseri umani che vanno al ristorante. C'è gente che si fa portare il takeaway, è vero, adesso va molto l'asporto, no? Quindi, e anche andare a mangiare fuori è diverso, si va a mangiare stamani, dai, andiamo a mangiare oggi, domani, sempre. Allora, ci sono delle regole quando si va a mangiare fuori, va bene? Allora, la prima regola, sapete qual è? Che io sbaglio sempre: buon appetito? No, non si può fare, non si può dire, perché è maleducazione, perché la tradizione vuole che la tavola sì, venga imbandita per l'occasione di conversazione, però non soltanto per mangiare, non solo per strafogarsi. Quindi augurare buon appetito focalizza l'attenzione sul cibo in modo quasi veramente vorace. Quindi l'inizio ideale del pasto è semplicemente il silenzio, zitti, basta, zitti e muti, esplorando quindi che i padroni di casa o che ha invitato parta le proprie posate, le prende in mano e iniziamo a mangiare. Allora, c'è da dire che dipende da dove siamo, che contesto è, perché comunque col giro pizza più o meno tutti, no, mangiano quasi tutti allo stesso tempo. È vero che dipende anche dai ristoranti, scusatemi, adesso non è una critica, però io mi è capitato veramente di trovare dei ristoranti con dei camerieri che dormono come cavalli. E poi ci sono problemi magari in cucina, le cose si imballano un attimino, e allora se uno c'ha il bambino piccolo, non è che puoi aspettare, che ne so, tutti che iniziano a mangiare, il bambino piccolo è... forse è meglio che inizi a mangiare col genitore. Il cellulare dove lo mettiamo? Sicuramente non sul tavolo, assolutamente no, perché c'è qualcosa di potenzialmente più importante, fate capire ai vostri commensali, c'è qualcosa di più importante di stare con loro invece di stare al telefono. Perché quando si apre il telefono è un po' come se facciamo capire all'interlocutore, al di là del da mangiare, che vorremmo essere in un altro luogo e non certamente lì. Oh, quindi il telefono dove va messo? In borsa, basta, o comunque nel marsupio. Ma la borsa dove la mettiamo? Non la possiamo appoggiare sicuramente per terra, no, perché è maleducazione. Quindi va appoggiata, la soluzione corretta è posizionarla dietro lo schienale, se è possibile, tra il proprio corpo magari e la schiena, ecco, oppure appenderla agli appositi ganci, sempre che il ristorante però ce l'abbia, perché ci sono anche quei ristoranti che non ce l'hanno. Ecco, il tovagliolo. Allora, il tovagliolo non va messo a mo' di bavero, alla Fantozzi, no, ma va messo sulle gambe. Quindi quando ci si alza, perché magari, che ne so, vai a fumare una sigaretta, vai al bagno, vai dove ti pare, ecco, non si appoggia sul tavolo, ma va lasciato sulla seggiola. Solo a fine pasto va riposto alla sinistra del piatto, piegato senza cura, cioè eccessiva, per non dare l'idea di volerlo riutilizzare nuovamente. Oh, ci sono altre regole del galateo quando si va a mangiare fuori? Si va a mangiare, tra poco ve lo dico, ce ne sono altre.

Siamo tutti a mangiare fuori, cena, pranzo, siamo al ristorante e stiamo scoprendo che ci sono delle regole. Allora, l'altra regola di cui adesso voglio parlare è di quando uno è sazio, cioè le posate, come facciamo? Il linguaggio della posata è fondamentale per comunicare con il personale di sala. Se stai facendo una pausa, la forchetta la devi mettere a V, rovesciata. Se hai terminato di mangiare, invece, perché non hai più fame, vanno posizionate portandole verticalmente o leggermente inclinate, idealmente con un punto verso l'alto. Quindi la punta della posizione deve essere alle 20:20 o 18:30. Mamma mia, che complicazione! Mi viene veramente, mi passa la voglia di andare a cena. Cioè, ti vai un po' a ricordarti, aspetta, devo posizionare le posate alle 18:20. Anzi, 20:20 o 18:30. Sicuramente il problema si azzera con All Can You Eat. Adesso vanno molto di moda, no? I giro pizza, giro pasta, giro carne, gira anche le, a volte girano anche quelle, però vabbè. E poi non chiedere di dividere il conto a tavola alla romana, cioè secondo il Galateo non si può fare, chi invita dovrebbe pagare l'intero conto. Pensa se però, che ne so, vieni invitato da una persona che non vedi da un po', che siete cresciuti insieme, e non mi ha invitato, devi pagare tu, magari siete una tavolata, anche no, dipende se è informale o formale la cena, questo sì. Se siete tra amici e si decide di dividere il conto, non si può fare la caciara alla cassa, pago io, no pago io, ma lascia perdere, pago io, no, allora fate come vi pare, dividete prima, perché se no fate una cafonata alla cassa, va bene? Ok.

un abbraccio forte come il mondo a tutti i centralinisti e comunque sia che lavorano nei vari call center. Per lo più sono donne o comunque anche uomini, magari la fabbrica chiude, è vero che il call center generalmente ti pagano un po' a così. Cioè c'è qualcuno che è direttore del personale dei call center? Come sono sti contratti? Dai, diciamoci la verità. Diciamo che non sono veramente fatti ad hoc, perché per andare in pensione con i contributi del call center ci devi veramente vivere un paio di vite. Dovresti chiamare il buddista, fammi rincarnare per un paio di vite per prendere la pensione, perché sono contratti un po' particolari. Ma l'argomento non è questo della pensione, cioè parliamo degli 80.000 addetti composti pertanto, dicevamo, dalle donne. La crisi attuale quale si apre con l'intelligenza artificiale? Perché il settore del customer service di cui abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale che risponde al posto tuo 24 ore su 24, che prenota appuntamenti, che sostituisce l'essere umano, di questo parliamo. Le grandi committenti stanno riducendo il volume di traffico, quello storico, affidato agli operatori umani, sostituendoli con assistenti virtuali sempre più evoluti. Il paradosso è denunciato dal sindacato che appunto opera per i centralinisti e degli quindi anche degli assistenti. L'allarme specificato di questi giorni è legato al tavolo della crisi concrete aperte presso appunto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I casi più caldi quali sono? Allora, l'avvertenza che è stata emanata legata alla connessione della TIM, che vede oltre 340 lavoratori già interessati da ammortamenti sociali con lo spettro dei tagli dei posti di lavoro. Quindi stavo seguendo anche un influencer che diceva: l'uomo si è sempre adattato, vogliamo che non si adatta anche con l'intelligenza artificiale per far comunque lavorare? Vi ricordate qualche settimana fa quando parlavamo del Giappone e la Cina? Loro sono veramente in testa all'intelligenza artificiale e alla robotica, però non licenziano le persone prima di averle ridistribuite. Ma perché non lo facciamo anche in Europa? Cioè, che tra l'altro siamo anche indietro a livello tecnologico della Cina e comunque del Giappone, eh? I grandi colossi, ad esempio come l'Enel, i grandi operatori, stanno rivedendo il ribasso delle tariffe dei bandi di gara, perché mettendo in crisi la tenuta delle aziende. C'è il bando di gara perché comunque magari c'è il call center che vuole lavorare ad esempio per Enel, Team e quant'altri, però a questo punto vedete che si ribalta veramente la situazione. È drammatico. Lo strumento normativo dovrebbe garantire appunto dei sindacati il passaggio dei lavoratori da un fornitore all'altro in caso di cambio d'appalto. È sempre più sotto pressione, è difficile. Al momento sono attive oltre 10 vertenze nazionali con 1500 licenziamenti considerati assolutamente immenti, non leciti, 5000 lavoratori che collegano grazie alla casa delle casse integrazione ed altri ammortamenti. I sindacati chiedono ovviamente con urgenza delle regole chiare per governare la trasparenza tecnologica, evitando che l'innovazione, che deve andare avanti sicuramente sì, però si traduca in una discriminazione di occupazione, perché l'agente autonomo ormai purtroppo fa praticamente quasi tutto.

Filiberto, una vita veramente di bip. Prima ero in causa con la fabbrica insieme ad altri lavoratori che comunque ha chiuso. Adesso sono stato messo in cassa integrazione da uno di questi call center che hai nominato. Ciao Filiberto, se ti sei messo in contatto soltanto adesso, stiamo analizzando tramite l'articolo del Sole 24 Ore questa realtà drammatica dove l'intelligenza artificiale, tra l'altro, no, voglio dire, questa realtà così ampia, sconfinata, che però sta mettendo veramente in ginocchio la trasparenza della vita dell'essere umano, perché comunque la vera realtà è che l'essere umano dovrebbe essere riqualificato. Ciao Simone, io sono un assistente per tutti coloro che a livello sindacale hanno bisogno, e sapessi questi numeri quanto sono reali. Poi c'è chi scrive: già la paga fa schifo, già i contributi, come ci hai detto, è un macello. Ciao da Mauro, non ho parole. Allora, i soldi sono sempre in calo, ma intanto la gente si sposta perché comunque al lavoro e perché comunque in vacanza ci si va lo stesso. Questo però, vabbè, ma è anche un altro discorso, perché magari sapete che ci sono quelle persone che veramente è importante andare in vacanza anche un fine settimana per staccare. Io sto imparando a farlo, però comunque. Franca, ciao Simone, veramente drammatico su WhatsApp, per favore inquadratemi il messaggio, perché ok, situazione veramente drammatica, ci hanno già licenziati al call center a causa dell'intelligenza artificiale e di agenti autonomi. Pensavamo che questo lavoro del call center ci potesse quantomeno far campare più o meno dignitosamente. Io lavoro per uno studio commerciale, ormai da qualche settimana che è partita la prova del IA, sto aspettando per essere riqualificato. Ciao Filippo. C'è un mio un mio simile, un ragazzo ipovedente. Ciao Simone, mi piacerebbe fare il tuo lavoro, ti seguo ormai da parecchio tempo, sono Emanuel. E a parte il fatto che dell'ente per il quale lavoro, ancora prima dell'intelligenza artificiale e degli agenti autonomi, a noi non ci hanno qualificati. Ma veramente? Ma dai, ma sta cosa l'avevo sentita, non possiamo nominare l'ente perché comunque, insomma, però diciamo che no, non ci siamo, tanto l'ha scritto l'ascoltatore, quindi è visibile. Ma stiamo scherzando, perché poi tra l'altro noi abbiamo delle liste qualificanti assolutamente protette. Quindi già da prima dell'intelligenza artificiale è vero, comunque c'erano i cosiddetti centralini autonomi, o comunque sia con il dischetto premi 1, premi 2, per parlare direttamente con il reparto, con l'addetto. Però a questo punto la persona, che comunque nasceva così, cioè voglio dire, il disabile nasceva centralinista da sempre. Poi lasciamo stare che poi ci sono io conosco anche delle persone ipovedenti o non vedenti che non fanno proprio questo lavoro, magari fanno i massaggiatori, magari fanno altro. Però insomma, ma veramente siamo a questo punto.

spero che abbiate l'opportunità e l'occasione di poter andare, ragazzi, ve lo dico. Non a quel paese, no, ma dall'altra parte del video, non è possibile, no, ma che discorsi. Poter andare a fare un po' di vacanza, un po' di fresco, anche un giorno. Anche un giorno staccare e per rinfrescarvi. Questo ve lo auguro. A giovedì, ragazzi.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Insieme a Daniela, siete pronti per emozionarvi, per esprimere le vostre preferenze? Come fare? Semplicissimo, scrivetemi al 333-9648-645. Intanto saluto Antonello e regia e tutti coloro che sono all'ascolto. Vi ricordo, chi volesse riascoltare questa puntata, lo potete fare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino. Vi ricordo che lui trasmette ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì il programma Non è mai troppo presto. Saluto tutte le radio collegate di Disabili International Radio e tutti gli ascoltatori, e naturalmente un abbraccio a Giuseppe. E allora iniziamo subito con le nostre preferenze, non perdiamoci troppo in chiacchiere, altrimenti il tempo scorre veloce come il vento. Detto questo, le prime preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 27 giugno 2026, sono quelle di Oli, che dicono questo: al primo posto mette In parità. Alice Blasi, Non mi va, che lo propone anche come disco promo. Davide Pepe, Fermo immagine. Canestri, Me lo so aggiustare. Virgin, Tutto passa. Al secondo posto mette Carlo Pesce, Tutto rosa. Sargassi, Un giorno qualunque. Chimera, Bicchieri rotti. Ora invece scopriamo le preferenze di Donatella. Anastasia, La Fenice, che lo propone come disco promo. Virgi, Tutto passa. VTR, Temporale. Ragone, Labirinto. Alice Blasi, Non mi va. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Anastasia, La Fenice, che potrete riascoltare il brano dal lunedì fino al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo. Il disco promo.

Iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi. Di chi parliamo? Parliamo di Valerio Piccolo. Sonnato ieri. È un inno alla rinascita quotidiana. Valerio Piccolo racconta la voglia di ricominciare ogni giorno da zero, con occhi nuovi, come se la vita fosse un foglio bianco da colorare. Il brano esprime il desiderio di vivere mille vite in una, la capacità di ritrovare la bellezza nascosta nelle cose, un approccio alla vita leggero, curioso, entusiasta, un percorso introspettivo che continua la sua ricerca.

Vediamo un po', miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, se gradite questa reinterpretazione di Alessandro Restur. Voi vi chiedete, quale sarà questa reinterpretazione? Un'estate al mare, versione originale, Giuni Russo, 1982. Il brano del 1982 è scritto da Franco Battiato, interpretato da Giuni Russo. Restori propone una rilettura elegante, contemporanea, mantenendo intatta l'identità del brano, ma aggiornandone il suono con una produzione fresca e riconoscibile. Il suo intento dichiarato è ridare vita a un classico, evocando la nostalgia dell'estate italiana, dialogando con un pubblico nuovo. Fateci sapere cosa ne pensate in questa nuova versione.

adesso parliamo di Carli Cinelli insieme a Manuel Roccia. Battaglia, spingere, il brano si intitola. Il brano è concepito come un inno alla determinazione, alla forza delle radici, all'orgoglio del territorio bresciano. Nasce dall'incontro tra Cinelli, cantautore folk dialettale, e Battaglia influencer, agricolo e campione europeo di braccio di ferro. La canzone celebra proprio la figura della roccia, un simbolo di tenacia, energia, autonomia, attaccamento alla propria terra. Le sonorità richiamano la dance anni 90 alla Gigi D'Agostino, trasformando il messaggio in una power song che spinge letteralmente a non mollare mai. E io dico, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici,

0: Ora vi parliamo di Davide Buzzi, Matto di te. Il brano racconta l'amore tra due persone profondamente diverse che vivono la relazione come un continuo incontro, scontro fatto di contrasti, ironia, quotidianità. Lui sogna vacanze semplici, serate tranquille, mare, grigliate. Lei attratta da percorsi alternativi, biodanza, campane tibetane, eccetera, eccetera. Queste differenze, invece di dividere, diventano la linfa del rapporto. Un amore imperfetto, buffo e reale, che resiste proprio grazie alle sue contraddizioni.
1: Più prima parte. La meteo sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama da casa, la sua meditazione non da quota, sono dei guardi. La prossima stanza spiaggia di nostri paesi, ma la seconda rete ci sono in India. Visitare i tempi di Karate, ma non è stato ciò che vuole. Ma 5 ore l'anno, lo so, ci stai con tutti quei maestri che qualche giorno si arriva a lavoro. Inizia a partecipare a sessioni di apprendimenti turistici, certo, mi sono sempre stata tentata. Beh, se ne pensi, ma vada a
2: passare, per vedi tu. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, facevo una domanda prima di entrare in diretta e mi chiedevo questo. C'è un artista che dice chiamami, ma se vuole lo chiamiamo. L'artista si chiama Ali e il brano si intitola Chiamami. Il brano costruito su un pop emotivo, malinconico, dove Ali racconta la nostalgia dei ricordi felici che ormai appartengono al passato. Non è una canzone triste, è una riflessione sul sentirsi perfettamente insoddisfatti, sulla distanza emotiva, sulla difficoltà di trovare un amore colmi davvero le aspettative. Il verso chiave, ma che ci crede solo nei sogni, racchiude proprio questa inquietudine interiore. Buona riflessione a tutti.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Born, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio.

0: musica. Danto Radio. Amore per la musica.
1: Ora vi parliamo di Rosy, Nevrosi. Il brano è un viaggio emotivo dentro una parte di sé che ferisce, seduce e ritorna, trasformata in una presenza quasi viva. Da Nevrosi e il testo mette in scena un dialogo interiore con quella voce che torna a bussare quando si pensa di averla lasciata alle spalle. La Nevrosi diventa una figura familiare, una compagna di lotta che conosce ogni ferita, ci scivola dentro, dolce come lama, si nutre di relazione, fragile, cuore stanchi, attrazioni nate nelle crepe degli altri. Rappresenta il bisogno istintivo di farsi carico delle fragilità altrui, perché somiglia alla propria. Nella parte finale però avviene la solita: la Nevrosi non è più un'ombra da inseguire o combattere, ma una presenza riconosciuta e osservata senza

sunt ghioții. Să ai tu, dar mi-e ferită, ci și cu idei.

Ora scopriamo invece cosa ci vuole trasmettere Roberta Modigliani. Il brano si intitola Sotto la pelle d'estate. Il brano racconta il contrasto tra la leggerezza dell'estate, la profondità delle emozioni che questa stagione porta inevitabilmente a galla. È costruito come un tormentone, è costruito come un tormentone sensuale, ma sotto la superficie vibra una storia più intensa. Un incontro esplosivo fatto di chimica immediata, fiamme gemelle, una danza sensuale tra due anime che si sfiorano sotto il cielo d'estate. La descrizione di quei momenti brevi ma potentissimi che restano, resistono sotto pelle anche quando la stagione finisce. La canzone oscilla tra trasgressione, dolcezza, tra sensualità e malinconia nostalgica, trasformando piccoli dettagli, sguardi nel fumo, promesse brevi e l'alchimica di un'estate in un'esperienza

0: tua pelle rimani.
1: Ora vi parliamo della band di quartiere, Coffee, dove scende il sole. Il brano è descritto dalla band come un inno viscerale al ritorno alle radici, un viaggio emotivo verso quel posto dentro che non cambia mai. È un brano che intreccia reggae, mediterraneo, canturato raccontando la terra sacra, ulivi, cieli di rame, strade bianche e il luogo originario dove i ricordi restano attaccati all'eco del proprio nome. Continua a vivere il tramonto, solo una traccia che lascia un'alba e muore, non è una fine.

0: sole.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
3: Ora vi parliamo di Coco. Dove sei? Ruota attorno a una mancanza che non è solo fisica, ma soprattutto emotiva. La distanza che nasce quando una relazione cambia, si crea. Quando l'altra persona sembra diventare un'altra, irriconoscibile. La domanda dove sei non è soltanto dove sei adesso, ma dove è finita la versione di te che amavo, che conoscevo, che mi parlava davvero? Coco racconta una relazione segnata da incomprensioni, emozioni travolgenti e un progressivo allontanamento. Il brano è una ballata urban crepuscolare, intima e costruita su atmosfere calde e notturne, come amplificando la vulnerabilità del testo. E allora,

Ora invece scopriamo insieme cosa ci vuole dire Pete Rersi, Quando arriva la notte. Un brano che racconta quel momento sospeso in cui il buio non è solo assenza luce, ma un luogo emotivo. L'emergenza è verità, desideri, fragilità, che di giorno restano nascosti. La notte diventa una lente e ingrandisce tutti i ricordi, mancanze, amore risolti e paure che bussano piano ma insistono. È una canzone che parla di ciò che ci attraversa quando finalmente siamo soli con noi stessi.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo arrivati quasi al termine. Speriamo di cuore di avervi anche oggi regalato belle emozioni. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Vi ricordo che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30. del mattino. Saluto tutti i radioascoltatori di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, e saluto tutte le radio di Disabili International Radio che si collegano. Bene, noi prima di terminare, salutarvi e augurarvi buon ascolto con Danto Radio, ricordandovi l'appuntamento con Saturday Dance, con i nostri mitici DJ dalle 21 in poi, vi vogliamo parlare di Gips Fiorucci. Non potevamo non omaggiarla, visto che Anto ieri l'ha intervistata, e allora abbiamo pensato bene di portare la nostra interpretazione del suo brano. Chissà se è all'ascolto, intanto la salutiamo e la ringraziamo per questo meraviglioso brano. Sto parlando di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra, l'alchimica mantra. È un invito a tornare al centro, risentire la vibrazione originaria che lega alla terra come figli, come pelle, come respiro. Ogni suono è un richiamo a un passo che riporta chi ascolta dentro un ritmo antico, primordiale, quello che scorre sotto i piedi, dentro il sangue. È un mantra perché non racconta, trasforma ripetizioni, vibrazioni, eco. Un'alchimica che scioglie il rumore mentale, apre uno spazio più vero, più morbido, più sacro. La Dea Madre Terra qui non è una figura mitologica, è la forza che sostiene, è la radice che guarisce, è la voce che non giudica, è la presenza che accoglie. E il brano celebra il ritorno alla semplicità, alla lentezza, alla connessione profonda con ciò che ci tiene vivi. È un viaggio sensoriale, tattile, vibrante, circolare, un richiamo a ricordare che siamo parti di qualcosa di più grande, che è quella grandezza, non è lontana, è sotto le mani, sotto la pelle, sotto il respiro. Buon ascolto con Gipsy Fiorucci, e per quanto mi riguarda, alla prossima settimana! Ciao!

grazie per la linea Daniela, ma insomma qui Ele la fa da padrona, quindi ancora poco c'è. E allora che ne dite se ci prendiamo un caffè, due caffè, tre caffè, quattro caffè, cinque caffè? Ma arriviamo a 7000 caffè, Alex Britti.

7.000 caffè non si possono prendere, soprattutto alle 20 di sera. Già. Ma mentre noi vi ricordiamo che alle 20 abbiamo il nostro programma il mercoledì, quindi domani sera, 20 di sera, e allora ascoltateci con 20 di sera. Adesso ascolteremo alle 20 con gli Audio 2.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, ben ritrovati, si riparte, è arrivato martedì 7 luglio 2026, buongiorno da Graziano D'Andrea. Abbiamo anche oggi il piacere della colazione, fare colazione insieme, musica, notizie, appuntamenti e rubriche come consuetudine, come ogni buona mattinata che si rispetti da lunedì al sabato. E scusa, la domenica liberi tutti, no, assolutamente. Allora, oggi è il 188esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda San Claudio e Sant'Edda e Beato Benedetto XI. Il sole è sorto alle 5:44, minutino dietro minutino ci si accorciano le giornate e tramonta alle 20:47. La luna è calante ed è illuminata al 56.7%. Andiamo subito con il proverbio di oggi: chi è in difetto è in sospetto. Chiunque si sia trovato in errore, sia pure per pura casualità, in occasione di altre mancanze, rischia di esserne sospettato anche se completamente estraneo a tali nuovi eventi. Spesso sottintende anche che lo stesso senso di colpa a suggerire un comportamento omissivo, che può essere percepito come il desiderio di nascondere la verità o che porta a voler

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia, i fatti del giorno nella storia del 7 di luglio. Torniamo al 7 luglio 1456, qualche giorno fa. La Chiesa assolve Giovanna d'Arco dall'accusa di eresia, reato per il quale è stata condannata e uccisa sul rogo nel 1431. 1807, un ponte galleggiante ospita la firma del primo tra i due trattati di Tilsit. Napoleone Bonaparte e lo zar di Russia Alessandro I sottoscrivono l'accordo di pace che apre la strada alla ripartizione europea in due macro sfere di influenza in cui le loro nazioni sono riferimento. 1868, viene promulgata la legge che introduce l'imposta sul macinato, introdotta dal governo di Luigi Menabrea, prevede il conteggio dei giri della ruota macinatrice da cui desumere la quantità di cereale macinata su cui pagare la tassa di cui il mugnaio sarà esattore. In mancanza del dato di un pagamento andrà effettuato sulla quantità presunta. 1881, con la pubblicazione a puntate del settimanale Giornale per i bambini della storia di un burattino, nasce Pinocchio di Carlo Collodi. 1913, l'Italia richiama sotto le armi per il giorno 20 del mese i militari di seconda categoria di terra del 1892 e di mare del 1891. Il periodo di richiamo militare durerà 5 mesi. 1928, nello stato americano del Missouri, viene commercializzato per la prima volta il pane a fette. 1936, brevettato il sistema di vite con taglio a croce, la forma nell'incisione della testa agevola la centratura dell'utensile impedendone lo scivolamento e prevede pareti.

pareti svasate nelle scanalature per renderla adeguata all'uso con avvitatori motorizzati. 1945, ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompono nel carcere di Schio a 2 mesi dalla fine della guerra in cerca di detenuti fascisti. Dopo averne scelti 99 di dubbia matrice politica, alcuni partigiani si dissociano dall'azione, mentre rimasti giustiziano 54 persone, tra cui 12 donne. 1948, il CONI decide di non rinnovare la SISAL, il contratto scaduto il 4 di luglio, per la gestione del concorso a pronostici Totocalcio. 1960, un grave bilancio per gli scontri avvenuti in piazza Cavour a Reggio Emilia tra lavoratori in sciopero e forze dell'ordine, che causano la morte di 5 persone. In circa 300 cantavano canzoni di lotta nei pressi del monumento ai caduti, infrangendo il divieto di assembramento in luogo pubblico. 1966, dalla fusione tra le aziende Montecatini ed Edison nasce il colosso chimico italiano che, dopo aver mantenuto entrambi i nomi nel 1969, assumerà la denominazione di Monte Edison. 1967, colpita da tubercolosi, muore a Londra l'attrice Vivian Leigh, la ricordiamo per Via col vento, e nel 1952 premio Oscar per Un tram che si chiama Desiderio. 1969, in Canada l'uso della lingua francese viene equiparato a quello dell'inglese sull'intero territorio nazionale. Questo per quanto riguarda la prima parte della storia, fra poco la seconda, ovviamente. Nel frattempo Bob Marley con One Love.

bello iniziare anche con la grande musica di Bob Marley questa mattinata. Sono le 7:21, buongiorno. Torniamo alla storia di questo 7 luglio. Il 7 luglio 1970 è una giornata per noi che stiamo alla radio che è fondamentale. Debutta proprio alla radio il programma Alto Gradimento, condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, in onda poco dopo le 12:30 per un'ora sul secondo canale nazionale italiano. Si avvale della partecipazione di Mario Marenco, Giorgio e Franco Braccardi, di Marcello Casco, una pietra miliare radiofonica. 1973, Mariano Rumor si reca dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo governo italiano. 1974, per la seconda volta dall'istituzione del torneo, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio, la cui decima edizione si è svolta nel paese. Nella finale giocata a Monaco di Baviera, i tedeschi hanno battuto i Paesi Bassi per 2-1. 1977, ad Abano Terme, in provincia di Padova, viene ferito alle gambe il cronista giudiziario del Gazzettino Antonio Garzotto, l'azione rivendicata dal fronte comunista combattente. 1978, ancora fumata nera dalle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma ora la maggioranza delle forze politiche converge sul nome di Sandro Pertini. 1978, terroristi in azione a Genova, dove viene ferito Fausto Gasparino, vice direttore dell'Intersind. Sono le Brigate Rosse ad attribuirsi la paternità dell'attacco. 1979, al termine di un giro di consultazioni, Giulio Andreotti rinuncia al tentativo di formare quello che sarebbe stato il suo sesto governo. Nello stesso anno, il giornalista Pino Nicotri, sospettato di essere implicato nella vicenda del sequestro e assassinio di Aldo Moro, viene scarcerato per la totale mancanza di indizi a carico. È rimasto in carcere per 90 giorni sulla base di un'accusa che lo voleva autore delle telefonate effettuate a nome delle Brigate Rosse. 1985, il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto dal 17enne Boris Becker, che diventa il più giovane detentore del titolo in 108 anni di storia del torneo. 1990, concerto evento alle Terme di Caracalla per i tre più celebri nomi della lirica contemporanea: José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. 1994, gli attori Christopher Lambert e Diana Lane divorziano, si erano conosciuti a Parigi. Nel 1984, separati dopo una breve relazione, ritrovati 2 anni dopo a Roma sul set di Love Dream. Dal loro matrimonio, celebrato nel 1988 a Santa Fe in Messico, nel 1993 era nata la figlia Eleanor Jasmine Lambert. 1999, il podista marocchino Ikaim El Guerrouy fissa il nuovo primato mondiale del miglio allo Stadio Olimpico di Roma nel corso del Golden Gale. Nello stesso anno il prezzo italiano della benzina sfonda per la prima volta nella storia la barriera delle 2000 lire al litro. Nel 2001 scompare 79enne a Roncello in Brianza il disegnatore Tony Pagot, fumettista, in coppia con il fratello maggiore Nino aveva ideato Calimero, il pulcino nero noto per il tormentone. Se la prendono tutti con me perché sono piccolo e nero. Nel 2002 il Brasile ottiene il più alto prestito concesso dal Fondo Monetario Internazionale e riceverà liquidità per 30 miliardi di dollari. Nel 2005 una serie di attentati colpisce il sistema di trasporto pubblico di Londra, uccidendo 52 persone e ferendone 700. L'attacco è rivendicato dall'organizzazione Al-Qaeda dello sheikh saudita Osama Bin Laden. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi viene insignito della cittadinanza onoraria di Roma. Nel 2007 Papa Benedetto XVI divulga un provvedimento in base al quale la messa potrà essere celebrata con il vecchio rito in latino. Nel 2012 Gabriel García Márquez, premio Nobel per la letteratura, nel 1982 non potrà più scrivere per problemi di memoria da demenza senile, lo afferma il fratello, sebbene nelle ultime apparizioni pubbliche Gabriel non abbia mai accennato alla difficoltà. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 7 luglio, ma non è tutto per la musica, le rubriche, gli appuntamenti per il Morning Show.

Sean Paul, facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri, una buona giornata, un buon compleanno da vivere insieme a noi. Oggi sono nati Quintino Sella, scienziato e politico, tre volte ministro delle finanze, Camillo Golgi, scienziato e medico, premio Nobel 1906, Gustav Mahler, compositore, Nettie Stevens, microbiologa, scopritrice della base cromosomica del sesso, Marc Chagall, pittore, George Cukor, regista, lo ricordiamo per My Fair Lady, è nata una stella, Vittorio De Sica, attore, regista, quattro volte premio Oscar, Giancarlo Menotti, compositore, fondatore del Festival dei Due Mondi e due volte premio Pulitzer, Sergio Romano, giornalista, scrittore e storico, Joe Zawinul, compositore e musicista dei Weather Report, Ringo Starr, auguri, batterista dei Beatles e cantante solista, Michele Mirabella, attore, conduttore TV, Toto Cutugno, cantante e autore, David Hodo, cantante dei Village People, Roberto D'Agostino, giornalista, personaggio TV, editore di Dagospia, Gino Vignali, scrittore e autore TV del famoso duo Gino e Michele, Mimmo Locasciulli, cantante e autore, Shirley Duval, attrice, Carlo Bucirosso, attore, Alessandro Nannini, ex pilota automobilistico, Katia Svizzero, conduttrice TV e cantante, Licia Colò, conduttrice TV, Fabrizio Nicchi, lavoro, cantante, conduttore radiofonico e televisivo, Marta Zoffoli, attrice, Moreno Morello, personaggio televisivo, ed Antonio Stash Fiordispino, cantante dei The Colors. Direi che li abbiamo ricordati, a questo punto continuiamo con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:32.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Maggiori disagi a ridosso dei grandi centri urbani sulla 32 Torino-Bardonecchia, 2 chilometri di coda in direzione della Francia tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code di 1 chilometro a causa di un incidente tra Celle Ligure e la 6 Torino-Savona in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia, dove ci sono file tra la tangenziale di Mestre e l'area di servizio a Rino in direzione Padova. Ancora sulla 22 del Brennero, segnalati incolonnamenti tra Campo Galliano e la 1 in questa direzione di percorrenza. Per quanto riguarda i trasporti, dalle 5 di questa mattina sulla linea Venezia-Udine, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Casarsa per il prolungarsi di lavori di manutenzione sulla linea. Grazie per l'attenzione, è tutto, a più tardi per altri aggiornamenti.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito con i primi sei segni zodiacali. Partiamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Gemelli accende il vostro settore della comunicazione, delle brevi trasferte, delle pubbliche relazioni. Un martedì in cui la vostra mente viaggia a mille all'ora. Avete la battuta pronta, ottimi riflessi, una parlantina che convince tutti. Sfruttate questa scia per scrivere testi, fare telefonate importanti, insomma fare qualcosa di altissimo ritmo, ecco, molto molto ritmo. Questa è una giornata veramente incredibile da questo punto di vista. Andiamo con il Toro. Dopo il passaggio lunare nel vostro cielo dei giorni scorsi, oggi la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando l'attenzione sulla concretezza e sui bilanci pratici. È la giornata ideale per monetizzare un'idea, riorganizzare il budget d'inizio mese o valutare con lucidità l'acquisto di nuovi software o strumenti per la vostra attività. Gemelli, la Luna brilla sovrana nel vostro cielo per tutta la giornata, regalandovi un martedì da assoluto protagonista. Il vostro carisma è alle stelle, l'ironia è affilata e l'empatia con chi vi ascolta è immediata. Siete un fiume in piena di idee fresche, usate questa splendida energia per lanciare un nuovo progetto. Cancro, il sole continuerà a splendere nel vostro segno dandovi una grande carica, ma la Luna in Gemelli suggerisce di gestire questo martedì con un pizzico di strategia dietro le quinte. Una giornata per riflettere, fare manutenzione agli archivi fisici e digitali e preparare dettagliatamente ogni cosa. Leone, un martedì semplicemente splendido e ricco di spunti. La Luna in Gemelli favorisce i contatti con l'esterno, i progetti di gruppo, la collaborazione. La vostra voce è autorevole ma leggera, capace di trascinare. Ottimo momento per confrontarsi con il team o per organizzare un evento in vista del prossimo weekend. Vergine, la Luna in Gemelli in posizione di quadratura nel punto più alto del vostro cielo porta un martedì dei ritmi decisamente serrati. Qualche imprevisto tecnico o un collaboratore troppo distratto potrebbero mettere alla prova la vostra precisione. Non irrigiditevi, usate la flessibilità dell'aria per aggirare l'ostacolo con un sorriso diplomatico. Andiamo con la musica, poi lei fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo 7 luglio 2026.

Seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo di questo 7 luglio. Continuiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Il cielo di oggi, amici della Bilancia, vi regala una magnifica boccata d'ossigeno. Lo splendido trigono d'aria della Luna in Gemelli si sposa alla perfezione con il vostro bisogno di armonia e bellezza, stimolando la vostra creatività e allargando i vostri orizzonti. Una giornata perfetta per programmare viaggi, scrivere testi culturali o stringere collaborazioni transfrontaliere. Proseguiamo con lo Scorpione, un martedì di grande lucidità strategica, intuito profondo, con la Luna che abbandona la rigidità dei giorni scorsi. Riuscite a guardare le questioni burocratiche o finanziarie con il giusto distacco, il momento ideale per risolvere una vecchia pendenza amministrativa, fare ordine tra i contratti o pianificare un investimento tecnico. Sagittario, la Luna transita nel segno opposto dei Gemelli, accendendo i riflettori sulle relazioni strette, sulle partnership e sul confronto diretto. Qualcuno oggi potrebbe richiedere la vostra totale attenzione o mostrarsi particolarmente esigente a livello verbale. Evitate i muri contro muro. L'ascolto attento sarà la vostra mossa vincente. Capricorno, un martedì operativo, focalizzato sull'efficienza della routine quotidiana e sulla cura dei dettagli tecnici. Il transito lunare stimola la vostra proverbiale laboriosità. Giornata ideale per rimettere in sesto l'agenda, verificare la stabilità di software e di tutto, e sbrigare quelle commissioni noiose ma necessarie. Acquario, un'esplosione di pura energia mentale e creatività. Lo splendido trigono della Luna in Gemelli accende il vostro settore dell'espressione personale, dalle passioni e dello spettacolo in generale. Siete brillanti, magnetici, incredibilmente originali. Sfruttate questo cielo per proporre idee audaci e per divertirvi. Pesci, la Luna in Gemelli tocca il vostro quarto campo, quello della casa e delle radici, creando una giornata dei ritmi più intimi e protetti. Potreste avvertire il bisogno di staccare dal caos esterno e rifugiarvi nella vostra comfort zone. Non forzate la mano con troppi impegni mondani e gestite le priorità lavorative con calma. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo 7 luglio 2026, ma non è tutto per il nostro Morning Show.

È giunto il momento di dare un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, opposizione con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei, e Rutte loda sulle spese militari degli alleati. Il leader statunitense, terremoto ai mondiali, FIFA nel caos, sì, ho chiamato io Infantino, squalifica annullata. Poi nella notte gli Stati Uniti travolti dal Belgio, ma questo ovviamente oggi non è riportato dai giornali, se ne parlerà domani. Trump mani sui mondiali, il presidente si è chiamato Infantino per togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald ad Ankara. Svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la vitola e il mandante. La Stampa, Trump i timori di Meloni, intervista Tajani, non rispondiamo più agli insulti. Fondi dell'Unione Europea per la difesa, c'è ancora tempo. Il fallaccio di Donald, telefonata Infantino per togliere la squalifica al bomber statunitense, l'UEFA alla FIFA, scandalo. Ranucci indagato la vitola, attentato al giornalista di Rai 3. Il Fatto Quotidiano, il PD è contro le preferenze e li manda avanti Gribaudo. Liste bloccate con l'alibi della quota rosa. Non hanno pane, mangino cannoni. Rutte, von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Al vertice NATO, europei genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti. Milex in Italia, zero trasparenza sul lobby e 33,9 miliardi. Il resto del Carlino, Trump il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. Lavori e guasti, l'Italia spaccata, il viaggio in treno è una odissea. Ed ancora si parla anche di tennis, Wimbledon è il trio dell'Italia da sogno. Il Messaggero, gelo tra Meloni e Trump, la Premier ignora gli attacchi, Tajani, relazioni Italia-Stati Uniti, avanti al di là delle singole dichiarazioni, e Crosetto, le persone passano, i rapporti restano, le posizioni, niente insulti al paese. Il negoziato la prossima settimana a Roma, il tavolo Israele-Libano, scandalo mondiali, l'imbarazzo di noi americani, un commento di Andrew Spanhaus. Andiamo con la verità, sono criminali, non matti, e bisogna rimandarli a casa. L'accoltellatore di Milano è smarrito, cercava se stesso. Il gambiano era stato in galera in Gran Bretagna, ora punta a passare per squilibrato, è l'ultimo di una lunga fila. Inutile confondere le acque col bisogno di manodopera, questi non lavorano e devono essere cacciati via. Trump rompe il calcio, chiamato Infantino per il giocatore espulso. Covid, Conte si consegna alla commissione Covid, scontro con Fratelli d'Italia sulle date. Il giornale, il mondo contro Trump, nato per sfasciare tutto. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber statunitense, scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il Red Actionem con i leader europei. Covid, Conte bleffa, interrogatemi, ma non si dimette dalla commissione. Salis sogna da leader, ma come sindaca crolla nel gradimento. Lanti Elli solo 33esima. Il Tempo, quotidiano indipendente, SOS Polizia. Dopo che la magistratura è arrivata a chiedere l'arresto di un agente a Torino, scrive un poliziotto serio e civilissimo, chiede al governo dotazioni di armi non letali, manganelli, proiettili di gomma, spray più efficaci. Obiettivo: tenere a distanza e dissuadere i facinorosi. Le risposte serie del governo. Gli autogol del grillino, Conte negherà pure di chiamarsi Giuseppe, i 10 punti che lo inchiodano. La necessaria contronarrazione su NATO e difesa, Trump cerca la lite, bene Meloni a glissare, ora la NATO si salva a Hormuz. Rischio influenza di Fratelli Musulmani, conferenza a Roma. Libero, espulso, Trump attacca Giorgia anche prima del vertice NATO e le sue pressioni ai mondiali fanno infuriare tutti.
Liberate Chicco, non ha ucciso mio fratello. Contro ordine, compagni, più libri, più liberi, ritira il patentino antifascista. Attentato a Ranucci, indagato Walter Davitola, il presunto mandante. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. Fincantieri, poker di M&A per il polo della subacquea, tesoro, le nuove emissioni in dollari. Sky compra la parte TV di ITV, nasce il fronte inglese anti-Netflix. Ed ancora pneumatici e yacht, così la finanza cieca punta sull'Italia. Andiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il mondiale preso a calci, lo scandalo del rosso cancellato. Bufera sulla grazia all'americano Balogun, Trump sì, l'ho chiesta a Infantino, da Malagò a Klopp, quanti no eccellenti, l'UEFA così si perde credibilità. Spagna in festa, CR7 in lacrime, sfida equilibrata, Jamal in ombra, il gol di Merino al 91esimo vale i quarti, l'ultima di Ronaldo ai mondiali. Ed ancora l'erba nostra, Cobolli perfetto, Paolini Rinata, il sogno continua, la visita a Wimbledon, Chimi vota Sinner, cari Cantonelli, l'amico Jannik oggi sfida Struff. Corriere dello Sport, Spagna ai quarti, è finita, Chris Ronaldo in lacrime, mai più al mondiale. Portogallo battuto 1-0 al 91esimo, si chiude l'epoca d'oro di CR7. Michel Merino decide una partita molto equilibrata, traversa di Nuno Mendes, Bernardo Silva sfiora l'1-1 alle 18, Messi contro Salah. Scaloni lancia Alvarez, la Svizzera sogna la top 8, ostacolo Colombia. Da Gila Ramos, sono orgoglioso di essere qui, Amorim cambia il Milan, Juve subito Lucumio Muca, Dela vendo mezzo Napoli, Cobolli da favola, oggi tocca a Sinner. Andiamo con Tutto Sport, Flavio Yas, oh yes, Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti, oggi Sinner per la semifinale. Il romano liquida De Minaur in 3-7, adesso mi serve una casa. Jasmine piega e ala davanti al suo mito Federer al Royal Box. Applaude anche Chimi che lancia l'amico Jannik contro Struff. La pista argentina ha riallacciato i contatti per l'attaccante valutato 30 milioni ma il Parma apre al prestito. Pellegrino mossa Juve, non è una soluzione alternativa a Colomuani, per il quale Carnevali prepara il rilancio con il Paris Saint-Germain. L'ex CT Baldini a Spalletti di Ecator, puoi fidarti, il Bournemouth si fa vivo per Kelly. Bufera Balogun oltrepassato ogni limite, Jamal no, Merino, CR7 l'addio più amaro, Messi sarà Argentina la trappola del faraone. Ed ancora il risveglio Ferrari, nervosisce la Mercedes rossa da mondiale, Wolf attacca sul budget cap, Vasseur non ci sta, auto, squadra, piloti, perché si può sognare. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, li ritroveremo domani alle 7.09 puntuali. Nel frattempo ancora un po' di musica per arrivare alle ore 8.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: Noi ci siamo amici, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi per questo martedì. È il momento di Radio Web dove si parla di tecnologia, lo facciamo qui alla radio come ogni giorno a quest'ora. Saremo anche intervallati da tanta bella musica, questo lo sapete voi, è un ottimo collante, diciamo così, fra una news tecnologica e l'altra. State con noi, mettetevi lì buoni buoni perché oggi ci saranno davvero degli argomenti interessanti.

0: ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Ci siamo, amici. Per qualcuno tempo di vacanza, beh, parliamone, perché può sembrare assurdo, ma in molte grandi città i turisti conoscono il territorio meglio dei residenti. Sì, vengono da lontano, studiano quindi le guide, si perdono nei quartieri, scoprono angoli che chi ci abita da vent'anni non ha mai visto. Chi vive a Roma, per esempio, ecco, conosce il percorso casa-lavoro, magari i tre ristoranti di fiducia, il parco dove porta il cane. Il resto della città, quella diciamo così sterminata, stratificata, piena di sorprese, esiste in teoria, ma non quella, diciamo, nella pratica quotidiana. Si rimanda sempre a quel prima o poi, però non arriverà mai. E attenzione, quindi, per restare, ecco, nella propria città, ma viverla come un turista, c'è un'idea che sta prendendo sempre più piede. Costa poco, non richiede valigie né aerei e, se fatta bene, può produrre delle scoperte più sorprendenti di un viaggio dall'altra parte del mondo. Quindi il problema è che pianificarla da solo richiede lo stesso sforzo che si cerca magari di evitare per la ricerca, la selezione, organizzare. E attenzione, amici, ed è qui che l'intelligenza artificiale trasforma un'idea pigra in un piano concreto. Beh, praticamente ci sono delle cose per produrre, personalizzare, approfondire magari. E attenzione, la chiave per ottenere risultati utili con la vostra intelligenza artificiale non è la solita lista di attrazioni turistiche già note. È dire al chatbot il maggior numero possibile di informazioni sui propri gusti, interessi e obiettivi. Un comando quindi generico che produce un itinerario generico. Un prompt che racconta, diciamo, chi si è, che cosa si cerca e che spesso, ecco, magari anche di una città che voi non immaginate, produce delle, chiamiamole così, anche esperienze, diciamo, ancora più genuine.

0: Escape.
1: Andiamo ancora avanti, amici, restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale in questa puntata, perché adesso parliamo subito di una nuova scommessa. La maggior parte degli americani, diciamo, non si fida dell'intelligenza artificiale, ma c'è un gruppo di famiglie benestanti, molte della Silicon Valley, che sta pagando decine di migliaia di dollari per far educare i propri figli da un tutore di intelligenza artificiale invece che da insegnanti in carne ed ossa. Sono un po' perplesso, però ci sono già delle aziende come Forge Prep, Alpha School, che offrono questo modello educativo che è basato su un tutor di intelligenza artificiale e dei workshop interattivi che sono basati, diciamo così, su progetti. Le rette arrivano fino a 75.000 dollari l'anno, insomma, che non è poco, eh. È un esperimento, sì, educativo su larga scala, ma sbagliare significa compromettere però l'educazione di un essere umano in formazione. In alcune sedi Alpha School è accompagnata, diciamo, con gli studenti all'asilo fino alla scuola superiore. Non si tratta quindi di un semplice supporto didattico, ma di anni di formazione affidati a sistemi di intelligenza artificiale che per loro natura tendono, diciamo, spesso ad assecondare l'utente più che a mettere in discussione le idee. Beh, questo è un approccio che comunque rischia di entrare un po' in conflitto con uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione: sviluppare lo spirito critico e la capacità di confronto, e questo mi sembra giusto.

0: sole diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Restiamo sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale in questa puntata. Sì, perché diciamo che quasi tutti gli utenti di ChatGPT hanno un po' la cattiva abitudine di cliccare su una nuova chat a ogni interazione per qualsiasi cosa. Ecco, si deve scrivere un'email, magari si va a nuova chat, pianificare il viaggio, nuova chat, riprendere un progetto iniziato il giorno prima, ancora nuova chat. Per molti è diventato un po' una sorta di automatismo, eppure, attenzione, smettere di ricominciare da zero ad ogni richiesta cambia notevolmente la qualità delle risposte. Sì, perché diciamo ChatGPT dà delle risposte migliori se si continua con la stessa conversazione. Ecco, è la differenza tra memoria e contesto. Di fatto bisogna immaginare un po' il ChatGPT come un collega a cui si chiede aiuto su un progetto. La prima volta si deve spiegare tutto, su che cosa si sta lavorando e che tono si cerca, dove si vuole arrivare soprattutto, ma dopo qualche ora di collaborazione non serve più fare il preambolo, basta la domanda. I modelli di linguaggio un po' funzionano come questi, in modo molto simile. Ma man mano che la conversazione cresce, ChatGPT costruisce quella che si chiama finestra di contesto, cioè è una memoria di lavoro di tutto quello che è stato discusso in questa specifica conversazione. Ogni messaggio quindi aggiunge un po' un tassello al quadro, il tono che si preferisce, i vincoli del progetto, le scelte già fatte, le direzioni scartate. Quindi più il quadro è ricco e più le risposte sono precise. Quindi aprire una nuova chat, come vi dicevo, da nuovo bisogna rifare un po' tutto dall'inizio. Risposta è prevedibilmente generica, quindi costruita, diciamo così, per il lettore medio.

Andiamo avanti, amici. Dopo la musica, in questa puntata voglio parlarvi di Midjourney, che vuole avere tutti i dettagli sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte della Disney, Universal, Warner e Discovery. Beh, è una richiesta che è stata presentata dall'azienda di San Francisco per difendersi in tribunale dalle accuse dei tre studios, che hanno presentato le rispettive denunce a giugno e settembre 2025. In pratica, Disney, Universal, Warner e Discovery hanno denunciato Midjourney perché consente agli utenti di generare contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo le tre major cinematografiche, questi modelli di intelligenza artificiale dell'azienda californiana sarebbero stati addestrati con delle immagini e video di film e fumetti dei noti personaggi, tra cui Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Iron Man e Darth Vader. Quindi Midjourney avrebbe affermato che si tratta di fair use, in quanto, ecco, sono contenuti pubblici e quindi liberamente accessibili a tutti. Durante la fase preliminare del procedimento legale, le parti possono quindi depositare, diciamo, le memorie difensive. L'azienda di San Francisco vuole conoscere un po' come i tre studios utilizzano l'intelligenza artificiale. Beh, c'è un giudice comunque che aveva stabilito che devono fornire solo informazioni sulle applicazioni AI Consumer. Quindi Midjourney ora ha chiesto di annullare l'ordinanza, anche perché Bob Gaier, l'avvocato dell'azienda, scrive che l'ordinanza consente ingiustamente agli studios di selezionare solo i documenti che ritengono supportino le loro affermazioni, privando quindi al contempo Midjourney dei documenti che potrebbero quindi supportare a difesa.

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Bene, amici, dobbiamo dirlo, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua e vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato, poi per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato, come sempre facciamo, a domani, mercoledì, alla solita ora. Vi aspetto.
2: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

colpa perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio.
1: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Dai, sì che cominciamo! Perché Dai è il titolo del primo brano scelto per questa puntata, brano che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, realizzato dalla pop star colombiana Shakira in collaborazione con il gigante dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Rilasciato a maggio 2026, è il ritorno trionfale dell'artista come voce regina del calcio mondiale, 15 anni dopo il successo planetario di Waka Waka. Il pezzo, Dai, è un concentrato di energia che unisce ritmi latini e percussioni africane ed è pensato proprio per celebrare la resilienza e la forza interiore degli atleti e in generale degli esseri umani. Il ritornello poi è un potentissimo incitamento multilingue. Dai, Iko, Dale, Ale, Let's Go, insomma lo dice in tantissime lingue diverse. E poi nelle strofe inserisce il nome di una leggenda del nostro calcio come Paolo Maldini e lo accosta a calciatori del calibro di Pelé e Maradona, ed è un momento molto piacevole per tutti gli sportivi italiani. L'artista lo ha anche destinato per sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund, quindi ha anche un valore sociale. È sicuramente un pezzo trascinante e allegro, ma a differenza dei passati inni puramente festosi, il testo di Dai scava a fondo nel sacrificio sportivo. La frase chiave, "What broke you once made you strong", ciò che un tempo ti ha spezzato ti ha reso più forte, riflette la capacità di trasformare il dolore, la sconfitta in carburante per il successo e per ottenere risultati nello sport come nella vita. Questo è un insegnamento molto importante, una frase alla quale bisognerebbe pensare molto spesso. Due parole su di lei. L'artista è di origini colombiane, si chiama Shakira Isabel Mebarak Ripoll ed è del 1977. Lasciatemi fare un commento che mi viene dal cuore. Invidio la sua grandissima energia, sempre uguale da ragazzina. Nel mondo musicale lei ha esordito precocemente, aveva 14 anni con l'album Magia, ma è solo dal 2001 in poi che arriva la svolta mondiale con il primo album in lingua inglese, Laundry Service, contenente la hit indimenticabile Whenever, Wherever. Lei è stata bravissima, ha conquistato il mercato globale passando dal pop rock latino al rhythm and blues e alla musica urbana, collezionando successi planetari e tour mondiali sempre da tutto esaurito. E su Dai, che il tempo è tiranno, stop alle chiacchiere e spazio a Shakira. Dai.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Dopo la star internazionale Shakira, sentiamo un po' cosa ci aspetta come lato B di questa puntata. Ancora ritmi latini con un artista di origini italo-brasiliane. Mosse sensuali e sguardo magnetico. Lei è Gaia con la sua personalissima versione di Bossa Nostra, un pezzo uscito nel 2026. Qui non si parla di stadi affollati, ma di vitalità quotidiana, perché Gaia prende le radici della bossa nova, ci mescola la grinta del pop, un po' di elettronica e i suoi ricordi legati al suo continuo viaggio vero ma anche interiore fra i luoghi delle sue origini, cioè l'Italia e il Brasile, con una conseguente contaminazione culturale che è quella che poi dà origini sempre a spunti e a idee nuove. Ma lo sapevate che Gaia ha voluto dare a questo pezzo un taglio autorale d'eccezione, collaborando a stretto contatto con Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ha giocato sui contrasti fra parole un po' malinconiche e la musica ritmica suadente, con chiari richiami alla cultura brasiliana, ai balli di Bahia e alla cachaça, che poi è una specie di rum. I più attenti sicuramente potranno scoprire anche una citazione colta, un esplicito omaggio a Gino Paoli e alla sua celebre Il cielo in una stanza, che è nascosto fra le sfumature della sua voce. Lascio a voi la ricerca. Un altro dettaglio curioso: il brano racconta la fatica che fanno due persone che si sono lasciate, e però poi capita di incrociarsi nel traffico e si fa finta di niente, appunto a fatica, lasciandosi alle spalle una relazione stanca. Il bellissimo videoclip anche stavolta vede l'impronta del coreografo Carlos Diaz, quello che ha sempre ideato per Gaia dei balletti memorabili che venivano subito ripresi su TikTok e ai tempi con qualche commento sorpreso sul fatto che quel ballerino non avesse proprio il physique du rôle che ci si aspetta. Per fortuna subito messi a tacere, sia per l'innegabile bravura del professionista, sia perché coperti da valanghe di commenti positivi pieni di giusta ammirazione. Se Shakira ci ha riportato alla mente pensieri di unione fra i popoli, Gaia dà alle donne e alle ragazze quello spritz, quella spinta per rialzarsi a testa alta, ripartire dopo una storia finita, ballare anche da sole, perché no, al ritmo di samba, e riscoprire l'indipendenza. La puntata dedicata a due straordinari interpreti e alle loro radici culturali si conclude qui. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Prepariamoci a muovere i fianchi in una sensuale bossa nova, anzi, bossa nostra con Gaia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta. L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5,

0: Ciao a tutti da Carla dagli studi di Roma, che vi dà il benvenuto su Musicalmente Italiana, il programma che vi fa vivere le emozioni delle melodie tutte made in Italy. Iniziamo subito alla grande con Annalisa, in partenza per il prossimo novembre con il suo tour. Il brano si chiama Esibizionista.
1: Welcome to my world of music.

C'è chi annuncia date e chi invece, dopo aver dato tanto alla musica italiana, purtroppo decide che sia arrivato il momento di appendere il microfono al chiodo, come sta facendo Claudio Baglioni, che ha ufficializzato l'addio dalle scene. Quindi ancora un anno di live, dove ha preparato una serie di iniziative come una sorta di giro d'onore per ringraziare i 1000 giorni di me e di voi, come cifra simbolica per dare un senso alla sua decisione.

0: Andiamo ora alla fine degli anni 90 con il primo e unico album dei Luna Pop, che nonostante il grandissimo successo si sciolsero di lì a poco, ma che consacrò Cremonini come uno dei più giovani talenti promettenti del pop italiano. Pensate che a soli 19 anni scrisse qualcosa di grande. Per tanti anni non ha mai più riproposto questo brano dal vivo perché lo considerava troppo legato ad un periodo preciso. Solo più tardi, con un po' più di leggerezza, ha ricominciato a suonarla per omaggiare i fan cresciuti con lui.
1: La mia radio, la tua radio, la vostra musica.

Il successivo è veramente un piccolo gioiello, perché Alex Britti, ancora prima di essere cantautore, è uno dei migliori chitarristi italiani, vantando collaborazioni di tutto rispetto, e per questa sua capacità durante i concerti Sono Contento viene suonata più a lungo, con improvvisazioni sul finale.

0: Il prossimo è di un artista che ci manca veramente tanto, Franco Califano, che durante un programma della RAI ci deliziò su questo duetto con Luca Barbarossa nel 2012, esattamente un anno prima della sua scomparsa.
1: La radio, la radio, la radio.

È tornata a sorpresa Angelina Mango, non solo come interprete ma anche come autrice, visto che ha scritto lei l'intero album dal nome Caramè, che contiene 16 tracce, tra cui quella appena ascoltata dal titolo Le scarpe sdracciate. Cambiamo totalmente genere introducendo il più grande bluesman in attività, che si porta dietro un grandissimo successo ottenuto ai live dell'Arena di Verona. Zucchero ha intrattenuto tra settembre e ottobre ben 120.000 spettatori, che si sono scatenati sulle prime note del singolo Per colpa di chi?

Torniamo alla dolcezza ora con un brano interpretato da Robby Facchinetti che riesce a rendere perfettamente il misto di malinconia e accettazione. Che vuoi che sia, pur non essendo uno dei singoli più radiofonici, è diventata nel tempo una delle canzoni più amate proprio per la sua delicatezza ed onestà emotiva.

Il grandissimo Sergio Caputo con una piccola perla della canzone d'autore, piena di giochi di parole e di quell'inconfondibile swing romano che solo lui sa fare. Il titolo è già tutto un programma, Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Qui diventa un uomo pieno d'amore, goffo, umano come tutti. Sergio Caputo adora fare questo tipo di ribaltamenti prendendo figure serie o storiche, umanizzandole con ironia e romanticismo insieme. Proseguiamo con un brano che già dal titolo è un'idea geniale nel citare uno dei quattro Beatles, ritenendolo il più umile e sottovalutato della band. Ringo rappresenta, secondo loro, chi non è più al centro dell'attenzione, ma comunque parte di qualcosa di grande. L'hanno pubblicato nel 2019 in occasione della loro partecipazione al Festival di Sanremo, classificandosi terzi, portandoli al grande pubblico con la loro tipica miscela di ironia e freschezza.

Radio Τυγούλιο. Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Per festeggiare il traguardo dei 30 anni, Ernie, anche neo papà, li descrive nel nuovo progetto uscito a settembre, facendo un racconto sulle persone che hanno costellato il suo percorso. Questa dolce traccia si chiama Per te. Nel brano in entrata, Zarrillo affronta i temi generazionali, il peso del passato ed un mondo che prende il sopravvento. Il pezzo è contenuto nell'album Come uomo tra gli uomini, scritto in un momento in cui stava consolidando la sua fama e che continua ad includere nelle scalette dei concerti, perché il pubblico lo considera parte fondamentale del suo repertorio.

Torniamo ora al presente con Irama e Giorgia che cantano e descrivono il buio che viene lasciato dall'altro, in cui si capisce che amare significa a volte anche imparare a vivere senza.

Che meraviglia la Via dei Misteri, contenuto nel secondo album del 1986 di Rossana Casale. Gli autori principali sono sempre Guido Morra e Maurizio Fabrizio, che hanno collaborato con lei in quella fase. Tutto l'album non è solo vocale, ma piuttosto un lavoro complesso che mescola diversi elementi ricchi di pause e riprese, soprattutto per valorizzare la voce di Rossana, che ha sempre usato una tecnica vocale morbida e raffinata, pur non essendo jazz puro che lei predilige. La colonna sonora di oggi sfuma verso la fine, ma c'è ancora spazio per un'ultima emozione da una voce che non ha bisogno di presentazioni. Ornella Vanoni raccontò che nacque quasi per gioco durante una prova in studio e che il ritornello immediato fu improvvisato. Da allora Musica Musica è diventato uno dei simboli del suo repertorio nelle radio in generale. Era lì.

0: dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Per oggi vi saluto e ringrazio sempre per aver condiviso con me questo tempo fatto di note e di storie legate ai brani. Ci risentiamo presto, sempre con la stessa voglia di musica. Un abbraccio da Carla, ciao.
2: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi, le cozze alla parmigiana, quindi...
3: Che cosa?
4: Le cozze alla parmigiana, come tipico piatto modenese.
3: No, non ne so niente.
4: Non le mangia lei?
3: No.
4: E a Modena non le fanno?
3: Ma non lo so neanche se le faccio, no? Io non lo so.
4: Perché ci hanno detto che è un tipico piatto modenese, per quello che abbiamo chiamato...
3: No, che io sappia, no.
4: Non le fa... Cosa si fa la parmigiana nel modenese di solito?
3: Le melanzane.
4: Le melanzane? Che però sono, credo, palermitane di origine.
3: Sì, esatto.
4: Quindi la cozza alla parmigiana lei ci conferma che non è un piatto modenese?
3: No, ci conferma, io non lo so, ha capito, io non l'ho mai sentito che faccia una cozza.
4: Però col fatto che lei non le abbia mai sentite diamo per scontato, insomma, che non sia una cosa modenese,
3: no,
4: tipica.
3: Io non lo so.
4: Va bene. Grazie, la saluto. Sì.

Le cozze alla parmigiana io l'ho sempre creduto un piatto tipico del modenese, però la signora non le ha mai mangiate, quindi essendo una donna così dalla timbrica vocale mi sembra di una certa età, ci fidiamo di lei col fatto che non sono un piatto tipico modenese. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

E siamo anche oggi qui con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ricordiamo Beata Panselmina del Secchio Bucato. Panselmina viveva in un villaggio dove l'acqua era più preziosa dell'oro. Ogni giorno andava al pozzo con un secchio bucato e la gente la prendeva in giro, ma lei continuava sorridendo. Un giorno, durante la grande siccità, fiori misteriosi cominciarono a crescere lungo il sentiero che faceva ogni mattina. L'acqua che perdeva goccia dopo goccia aveva dato vita ad un'intera striscia di giardino. Da allora la gente la ricorda come colei che perse tutto ma fece fiorire il mondo. È patrona di chi spreca tempo in cose buone e di chi perde acqua ma non speranza.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, ma allora questa Panselmina, quindi, oltre a quelle cose che abbiamo già detto.
0: Chi parla?
1: L'almanacco.
0: Guardi che ho sbagliato il numero, chi parla Casa Bianchi.
1: Sì, però noi abbiamo parlato di Panselmina, la beata.
0: Di cosa sta parlando?
1: Abbiamo parlato di Panselmina, la beata, quella che aveva il secchio bucato.
0: Sì, ma di che cosa sta parlando?
1: Della santo della settimana, in questo caso la santa.
0: Lei ha sbagliato il numero.
1: Ma no, le sto dicendo che stiamo parlando della santa all'interno dell'almanacco.
0: Lei dice che ha sbagliato il numero, non mi interessa.

0: È forse naturale che qualcuno abbia pensato che l'insolita colorazione delle pellicce potesse essere in effetti un qualcosa legato alle radiazioni. In ogni caso così non è. La spiegazione del fenomeno è del tutto naturale, al più un filo disgustosa. Ad avvistare i cani blu di Chernobyl sono stati volontari della no profit Clean Future Fund, che nell'area gestisce un programma di monitoraggio e di sterilizzazione delle popolazioni di cani e gatti locali. Insomma, morale della favola, questi gatti pare che si siano andati ad infilare in una sorta di fabbrica dismessa che ovviamente avrà anche lei la sua parte di radiazioni, ma che lavorava qualcosa che aveva a che fare, insomma, con la colorazione dei tessuti, e quindi hanno tutto il manto color blu, radioattivo sicuramente, ma non legato direttamente alle radiazioni.
1: Che cani?
0: Perché hanno il pelo blu, hanno detto.
1: Come?
0: Hanno il pelo blu.
1: Hanno il pelo, non capisco quello che dice.
0: No, abbiamo letto dei cani che sono stati avvistati, questi cani con il pelo blu, e pensavano fosse legato alla radiazione.
1: Ma io non ho nessun cane, quindi è inutile che stiamo a parlare del cane.
0: Però lei non ha visto cani col pelo blu lì attorno?
1: No, non ho visto niente.
0: Ho capito, grazie, la saluto.
1: Scusi, ma chi è lei?
0: È il supermarket.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Dimmi, dimmi.

Devo fare uno spot. Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Oggi Piazza Grande, quindi.
0: Piazza Grande.
1: Piazza Grande, sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento è

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi, no, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
0: Non ho capito niente, scusi.
1: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
0: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
1: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua insomma vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
0: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente, signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
0: Di che cosa?
1: Cioè, a livello di traffico, maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
0: Oddio, sinceramente io sto qui in parte, non è che guardo il traffico.
1: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre, giornate?
0: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
1: Non controllate, e quindi non è stato un, diciamo, un dibattito familiare quello di dire guarda quante...
0: No, io non ho sentito niente.
1: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre?
0: Guarda, in questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuol spiegare delle cose o una persona che posso parlare.
1: No, io sto soltanto, è la nostra una chiamata informativa, però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
0: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
1: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
0: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 10 e 31 minuti. Radio Tigullio vi augura buon ascolto.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi, oggi Piazza Grande, quindi.
0: Che grande?
1: Piazza Grande, sta il brano che faremo ascoltare oggi. Piazza Grande è un classico di Lucio Dalla, qui riproposto nel contesto del tour con De Gregori. Il testo evoca la città, la piazza come spazio sociale, l'incontro, la solitudine dentro il pubblico, la speranza. La versione live aggiunge quella particolare energia di partecipazione. Il fatto che venga inserito in un contesto condiviso tra i due artisti dà nuova luce al pezzo, quasi come se fosse un brano reinterpretato in dialogo. Un momento emotivo del concerto, il pubblico è chiamato a partecipare, la voce è forte, l'arrangiamento è calibrato.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi, no, niente, volevamo chiederle se anche lei condividesse il fatto di questo arrangiamento ben fatto live di questo brano.
0: No, non ho capito niente, scusi.
1: No, se secondo lei questo brano ha questo arrangiamento diverso che lo differenzia dalla versione conosciuta da studio.
0: Ma guardi, io seguo pochissimo la televisione, perciò penso di essere l'ultima persona che può rispondere ai suoi aggiornamenti.
1: Però comunque lei avrà ascoltato nella sua, insomma, vita l'album Banana Republic, si parla di Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
0: No, niente, proprio io la musica sono la persona più suonata del mondo e della musica proprio non me ne intendo proprio per niente. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto molto avere un orecchio musicale. Guardi, la saluto e le auguro qualcuno più fortunato la prossima volta per lei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, controllo stradale. Gentilmente signora, è su via la Torre Pio. Volevamo sapere se avesse riscontrato anomalie in questi giorni.
0: Di che cosa?
1: Cioè, a livello di traffico maggiore, minore rispetto ai periodi passati.
0: Oddio, sinceramente io sto più simpatico, non è che guardo il traffico, sì.
1: Ah, non ha fatto caso magari passaggio maggiore di camion rispetto ad altre
0: no,
1: giornate?
0: No, sinceramente io mi chiudo in casa con i miei figli, non è che sto lì a controllare.
1: Non controllate, e quindi non è stato un dibattito familiare quello di dire guarda quante...
0: No, io non ho sentito niente.
1: Ascolti, è stata avvisata via ovviamente posta dei lavori che dovranno fare prossimamente, dovranno mettere semaforo e rotonda su via la Torre?
0: Guarda, in questo momento lei mi fa delle domande, non so se mi vuol spiegare delle cose o una persona che posso parlare.
1: No, io sto soltanto, è la nostra una chiamata informativa, però dovrebbero fare questi lavori di adeguamento stradale, quindi mettere un semaforo e una rotonda sperimentale subito dopo.
0: Sì, guarda, lei mi dice delle cose che a me non mi interessano neanche, sinceramente. Io la do buongiorno e vado a fare i miei lavori.
1: Sì, no, una cosa solo, lei quando esce di casa però è favorevole a fare una rotonda oppure no?
0: Ma guarda, a me, io la saluto, buona giornata.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Un uomo tenta di clonare se stesso, ma finisce con due suocere. Esperimento domestico fallito a Piacenza. Un uomo prova a clonarsi con un frullatore e una stampante 3D. Risultato imprevisto, due suocere identiche ed arrabbiate. L'uomo ora chiede asilo politico in cantina.
2: Scusi, con chi parlo?
1: Abbiamo letto la notizia al GR adesso.
2: Prego?
1: Al giornale radio. Abbiamo letto la notizia di questo tentativo di clonazione a Piacenza.
2: Lo chiede a chi?
1: Lo chiedevo con lei, se ne avesse sentito parlare, perché in pratica aveva provato a fare questa clonazione tra un frullatore e una stampante 3D, ma si è poi ritrovato con due suocere identiche.
2: Guardi, non so se la sua intenzione era quella di farmi sorridere o altro.
1: Comunque non ha mai sentito parlare di, cioè non ha letto questa notizia sui giornali o comunque anche a livello di testate giornalistiche, no?
2: Io oggi non ho ancora letto i giornali di oggi, però stamattina non ho sentito niente né alla radio né alla televisione.
1: Va bene, io la ringrazio comunque, buon proseguimento.
2: Prego, anche lei.
1: No. Comune installa semaforo per pedoni indecisi, resta sempre arancione. Inaugurato a Modena il primo semaforo per chi non sa mai se attraversare o meno, rimane costantemente giallo, simbolo della vita stessa. Il sindaco non aiuta il traffico ma ispira riflessione.
3: Non ho capito, scusi.
1: Il semaforo, che appare che abbiano installato questo semaforo sempre arancione per chi non trova mai la decisione nell'attraversare o meno.
3: Sì, sono cose che a me non riguardano, queste cose che riguarderà i tecnici e altre cose.
1: No, però la domanda fondamentalmente era questa, cioè che senso ha un semaforo che sta sempre sull'arancione per quelle persone che non sanno mai se attraversare o meno, ecco.
3: Senta, siamo in un casino totale, per cui non mi chiede un parere, che sono da anni così neanch'io. Anche stamattina che ho chiamato la polizia, non è neanche venuta allora.
1: Ah beh, facciamo? Quindi immagino la situazione. Allora niente,
3: ecco, allora possiamo andare il mondo come va, poi arriverà la fine e ce ne andremo tutti.
1: Esatto, allora buon proseguimento, scusi di disturbo.
3: Anche a lei, gli stia bene.
1: Ritrova il portafoglio perso nel 1998, dentro solo nostalgia e una musicassetta. Un uomo di Treviso ha ritrovato il suo vecchio portafoglio durante dei lavori di casa. All'interno documenti scaduti, 10.000 lire e una foto di quando credeva ancora nei sogni. La polizia conferma nessun reato, solo malinconia.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, è perché l'avevano perso, dicevano, nel 1998 questo portafoglio.
4: Ma con chi parla, scusi? Io non la conosco lei.
1: No, neanch'io, però abbiamo letto adesso di questo che l'ha ritrovato in casa a distanza di tanti anni.
4: No, si è sbagliato, mi dispiace.
1: Sposi in ritardo al matrimonio perché bloccati nel traffico del corteo nuziale. A Roma due sposi non riescono a raggiungere la chiesa. Il traffico era causato proprio dal loro corteo di auto. Li abbiamo seguiti per mezz'ora senza capire che eravamo noi, ha dichiarato la sposa. Matrimonio celebrato via citofono.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, per questo discorso del citofono dei due sposi. Che si sono sposati perché non sono arrivati in tempo.
5: Non ho capito niente.
1: No, siccome non sono arrivati in tempo al loro matrimonio, si sono sposati col citofono.
5: Ma che a chi cercano?
1: Non ha seguito?
5: No.
1: Dicevo, lei quando si è sposata al citofono o normalmente?
5: Io mi sono sposato tanti anni fa.
1: Scopre che il frigorifero parla, era solo il cognato chiuso dentro. Caso singolare a Cuneo, una donna sostiene di sentire voci dal frigorifero. Intervenuti i vigili del fuoco, trovano il cognato rimasto intrappolato dopo un esperimento culinario fallito. L'uomo, infreddolito ma sereno, ha detto: almeno non mancava la birra.
2: Discorso del frigo?
1: Del frigorifero, sì, che l'hanno trovato poi dentro il cognato.
2: Non ha sbagliato numero forse?
1: No, come la notizia che abbiamo letto prima.
2: Oh, non lo so.
1: Non c'ha cognati in frigo lei comunque, no?
2: No.
1: Ok, vabbè, l'importante è quello. Grazie, buona giornata.
2: Prego.
1: E questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket. Appuntamento alla prossima.

Amici, giunge al termine anche questa puntata di Supermarket Show. Vi ricordo la nostra mail in caso vogliate scriverci: info@supermarketradio.it. Qualsiasi cosa, anche delle cattiverie, tanto noi prendiamo su tutto. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

parole, ritmo e vibrazioni che non ti lasciano scampo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante dell'estate. Benvenuti in Estatissima. Insomma, se stavate cercando un motivo per sorridere oggi, siete sintonizzati sul canale giusto. C'è un'energia particolare nell'aria. La sento io in studio e sono sicuro che la state sentendo anche voi, ovunque vi troviate in questo momento. Vogliamo essere la vostra pausa perfetta, il momento in cui staccate il cervello e lasciate che sia il cuore a battere a tempo di musica. Abbiamo preparato per voi una selezione che è un concentrato di pura endorfina, un mix letale di novità e tormentoni che vi resteranno in testa fino a questa

sera. Quindi mettetevi comodi o iniziate a ballare sulla sedia, perché stiamo per accendere un vero e proprio incendio musicale. Ma voglio anche ricordare che insieme a noi ci sono i grandi ospiti e interviste da non perdere, perché Estatissima e anche radio di servizio, non solo hit musicali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, e lo faremo insieme a un grande giornalista, ex direttore, lo ricordo, di Selezione Reader Digest. Lo dico per noi, lo dico per i nostri genitori, i nostri nonni, insomma, che avevano Selezione a casa e magari ce l'hanno ancora lì riposto nella propria biblioteca personale. Insieme a Claudio racconteremo di come fare le vacanze giuste. Poi avremo uno spazio importante oggi, perché parleremo di una ricerca sul dolore pelvico cronico, una ricerca importante che arriva dal gruppo San Donato. Vi mettete comodi e ascolterete anche questo pezzo da non perdere. Poi avremo ancora un altro collegamento per chiudere con la nostra nutrizionista, che ci darà le informazioni giuste per vivere al meglio questa stagione senza, no, esagerare, perché purtroppo quando ci mettiamo a tavola, spesso anche quando siamo in vacanza, no, ci mettiamo a esagerare. Però ragazzi, ricordate che non è sempre salutare, soprattutto per il nostro fisico e il nostro corpo. E allora, che dire ragazzi, siete carichi? Che lo spettacolo abbia inizio.

scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Ehi, c'è lo spazio dedicato ai viaggi e alle vacanze con noi Claudio Pina. Ben trovato, Claudio.
2: Ciao ragazzi, eccomi qui. Con buon intendimento, perché io dico vacanze sì, ma pensiamo anche a loro.
1: Ai nostri amici pelosi, no?
2: Sì, loro sono loro, bravo. Bingo, Fitz, ma tu ne sai qualcosa con la sua adorata e gattona bella.
1: Sì, assolutamente sì. Allora, confermiamo questo. Ma allora come siamo messi con queste vacanze?
2: Su questo tema siamo messi molto bene, perché sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali domestici, trasformando la vacanza in un'esperienza davvero completa. Insomma, le ultime tendenze del turismo, oltre il 60% dei viaggiatori considera il proprio cane o gatto una parte integrante della famiglia, e quindi ci siamo, ecco.
1: Le mete preferite?
2: Ma le mete, chi viaggia con un amico a quattro zampe è chiaro che tende a scoprire destinazioni meno convenzionali, privilegia spazi aperti, eccetera, eccetera, stare nel verde, nella natura, quindi fa bene a tutti.
1: Parliamo di vantaggi.
2: Vantaggi: è dimostrato che un animale, sappiamo, riduce lo stress, aumenta la socialità, favorisce le esperienze più autentiche, soprattutto a contatto con la natura, quindi possiamo proprio andare tranquillamente col proprio pet, insomma, strutture verde, borghi meno affollati, percorsi all'aria aperta, attività per valorizzare il territorio.
1: Sì,
2: insomma,
1: andare. Come reagiscono gli hotel in questo caso?
2: Ma gli hotel, devo dire, reagiscono molto bene, ma specialmente quelli che sono portati. Cioè, io per esempio ho scoperto questo gruppo, questa associazione Space Hotel, di cui poi vi darò i dati, che registrano allora soggiorni più lunghi, un tasso di fidelizzazione più alto, proprio perché l'accoglienza dedicata agli animali diventa un fattore decisivo nelle scelte. Ecco, quindi.
1: Ci suggerisci un turismo quindi a sei zampe, a quanto pare?
2: Mi piace, sì, questo turismo a sei zampe, due del padrone e quattro del tuo animale preferito. Dunque, non è più una nicchia questa, ma una vera evoluzione del modo di viaggiare, che sta ridefinendo tutte le priorità delle vacanze e del viaggiare. Insomma, l'intero settore dell'ospitalità sta adeguandosi.
1: Senti, allora andiamo agli esempi concreti.
2: Sì, esempi concreti che ovviamente sono scelti così a caso, tipi diversi. Cercherò di essere breve, perché quello che conta non è la promozione di un certo albergo, ma far capire che cosa c'è in giro. Quindi, allora, vediamo, allora, non so, vedere in una città turistica come Pisa c'è questo hotel Galilei, che è importante perché ha un'accoglienza semplice e trasparente, gli amici a quattro zampe sono benvenuti senza sorprese, quindi è facile combinare con tutto quello che serve con chiarezza fin dall'inizio. Poi posso anche citarvi più avanti una cosa nella natura e non in una città, come per esempio la Manfredonia, in quel di Foggia, il Regional Manfredi. Qui poi festa grande, c'è addirittura un Special Pet Friend Program, un programma addirittura che comprende dal noleggio gratuito di giochi, cucce, tappetini, accessori e perfino poi un'assistenza, non dimentichiamo la possibilità di far cucinare certi cibi, la possibilità del dog sitter, del veterinario, insomma una vera assistenza, non una cosa formale. Potrei citare, ma vorrei continuare per ore, anche una zona mista vicino a Venezia, Schiavon, questo Sweet World Hotel, anche questo paradiso per cani e gatti, senza limiti di taglia, camere selezionate, cucce, ciotole già pronte, insomma tranquillità e felicità.
1: Mi pare di capire, Claudio, insomma, che si sono veramente attrezzati gli alberghi, no, per i nostri pet. E hai citato prima Space Hotel, ma di che cosa
2: sì.
1: si tratta?
2: Ma ecco, questo qui lo voglio dire e vi faccio il www.spacehotels.it, che è un'associazione senza scopo di lucro creata nel 1974, un po' che riunisce 43 alberghi 3-4 stelle, mica pensioncine, in 28 tra le più belle località d'Italia. Quindi sono molto attrezzati e molto disposti a raccogliere gli animali, quindi meglio di così non dimentichiamo loro e portiamoci in ferie con noi.
1: Assolutamente, vacanze pet friendly. Grazie a Claudio Pina, Mappamondo, alla prossima settimana, ciao.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia, digita www.estatissima.it.
2: Estatissima.it.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadows Light con i Senza Radio.
4: World Music Night, Sound Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
6: Nome
7: Alex.
6: Cognome
7: sì.
6: Che fai?
7: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
7: Qui su Radio Tiguglio.
6: E il programma?
7: Troppo forti.
6: E quando va in onda?
7: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
6: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
8: Troppo forti.
9: Con Alex De Sì.
10: Radio Tiguglio.
11: Radio Tiguglio,
10: tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: never let me go. Allora, sempre in estatissima con i nostri collegamenti speciali, oggi affrontiamo un tema delicato ma fondamentale per il benessere di molti: il dolore pelvico cronico, spesso sottovalutato o confuso con altre patologie. Questo disturbo trova oggi nuove risposte grazie alla tecnologia e alla ricerca. Lo facciamo con un'eccellenza del territorio. L'Istituto di Cura Città di Pavia, Gruppo San Donato, è diventato un punto di riferimento nazionale per la diagnosi della nevralgia del nervo pudendo. Ospite insieme a noi il dottor Dante Broglia, radiologo specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini. Benvenuto.
1: Ciao a tutti, a voi presenti in onda.
0: Allora, senti, direi molto bene, Dante. Senti, il dolore pelvico viene spesso confuso con lombalgie, cistiti, endometriosi, portando i pazienti ad un vero e proprio calvario tra vari specialisti. Ecco, in che modo i vostri protocolli specifici di risonanza magnetica riescono a fare chiarezza dove altri esami falliscono, e perché è così importante individuare l'esatta sede del conflitto del nervo pudendo?
1: Beh, il nervo pudendo è una patologia complessa che ha più origini, ed escludendo tutte quelle che derivano da infezioni e altre patologie endogene dell'organismo, si è visto nel corso degli anni che gran parte in percentuale è dovuto a problematiche fisiche per la struttura della persona in seguito a traumi, per overuse, cioè sovraccarico magari dovuto a lavoro, sport, attività o a cattive abitudini, per cui è stato necessario non solamente utilizzare la laboratoristica, quindi le elettromiografie, i potenziali evocati per vedere la sofferenza del nervo, ma anche capire fisicamente dove questo nervo può avere o non può avere dei problemi lungo il suo decorso. Io quando ne parlo ai vari congressi, logicamente con gli ultra specialisti si riduce in maniera essenziale alle cose più complesse, ma nei complessi aperti al pubblico, perché spesso e volentieri chi ne soffre si presenta per capirne di più, perché in questa maniera riescono ad avere un'immagine migliore di quello che hanno, e in tanti casi aiuta anche loro. Il nervo pudendo è un po' come il Nilo, io parlo nei miei congressi, perché nasce da più radici, passa in territori che, dove si angola, si ricurva e dove può creare conflitti, per poi sfociare in un ampio delta che è tutta la sella del perineo, che va dall'apice del coccige posteriormente, sì, quindi dietro al retto, fino a sopra al tubercolo pubico, che poi è la zona peniena vaginale nella donna.
0: Sì, Dante,
1: quindi è proprio una sella. Dimmi. Sì,
0: i dati ci dicono che questa condizione comunque potrebbe colpire fino all'1%, no, della popolazione. Il danno potrebbe essere legato ad attività sportive ad alta intensità o anche abitudini scorrette, no? Quali sono a questo punto i sintomi spia che dovrebbero spingerci ad un controllo, e in che modo lo screening del pavimento pelvico può prevenire la cronicizzazione del dolore?
1: Visto che ha diverse origini, soprattutto fisiche, come tu hai detto, per anche sovraccarichi sportivi piuttosto che non da cattive abitudini, quando insorgono i sintomi a livello appunto della sella, quindi a partire dal coccige e arrivare fino al tubercolo ischiatico, bisogna nell'arco dei primi mesi, perché poi quando il dolore si cronicizza è complesso riuscire a toglierlo, fare un esame ampio. Di solito alla risonanza ci si arriva molto dopo, perché i dolori possono interessare solamente il retto, solamente i tubercoli dove ci si siede quando si eseguono degli esercizi, può interessare il pene, può interessare la vagina esternamente, internamente, può interessare la vescica. Quindi quello che è il consiglio è, in prima ipotesi, quando c'è una alterata sintomatologia o sensibilità o dolore a tutta la parte della pelvi, integrare anche con una risonanza che vada a vedere che non ci siano motivi fisici per la sofferenza di un nervo, sì, o di un muscolo.
0: Per chiudere, una volta ottenuta la mappa del dolore tramite proprio la risonanza, cosa succede dopo? Come cambia la vita del paziente grazie a questo approccio multidisciplinare che coordinate per esempio proprio lì a Pavia tra fisioterapia, infiltrazioni e chirurgia mirata?
1: È proprio indicativo per capire qual è lo specialista di maggiore riferimento. Se è l'urologo, è il ginecologo, è il proctologo che deve eseguire delle manovre mini invasive o più invasive a secondo di quello che si riscontra, abbinando logicamente elettromiografia, potenziali evocati e la risonanza magnetica, che è un importante pezzo del puzzle per poter fare la diagnosi e in seguito a una diagnosi corretta eseguire la corretta terapia, che possa essere conservativa piuttosto che non chirurgica.
0: Assolutamente. Ringraziamo il dottor Dante Broglia, radiologo specialista in radiodiagnostica e scienza dell'immagine, per essere stato insieme a noi, e buon lavoro, buon estate.
1: Grazie mille, grazie a tutti voi.

0: Nuovo appuntamento con Nutri la tua estate. Per me è un piacere avere un'amica, prima di tutto in trasmissione, la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra amica nutrizionista. Bentrovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di gelato contro sorbetto, ovvero la verità sui macronutrienti, Chiara.
1: La percezione comune vede il sorbetto come una scelta light e il gelato e la crema come un peccato di gola pericoloso per la linea. Tuttavia, analizzando l'indice glicemico e la densità nutrizionale, la prospettiva cambia radicalmente. Il sorbetto è essenzialmente una soluzione di acqua e zuccheri semplici con una minima percentuale di frutta. In assenza di grassi e proteine, questi zuccheri vengono assorbiti istantaneamente dal flusso sanguigno, causando un forte picco di insulina seguito da un'ipoglicemia reattiva che genera fame e stanchezza dopo appena un'ora. Al contrario, il gelato alla crema contiene una matrice complessa di proteine del latte, dell'uovo e grassi di buona qualità. Questi elementi rallentano drasticamente la velocità di svuotamento gastrico e l'assorbimento degli zuccheri. Per questo motivo, un gelato artigianale bilanciato può essere considerato uno spuntino migliore, risultando molto più saziante e meno metabolico stressante rispetto a un sorbetto che, pur avendo meno calorie totali, è nutrizionalmente povero.
0: In che modo l'aggiunta di granella, per esempio di frutta secca o cialde integrali, Chiara, può migliorare ulteriormente il profilo glicemico di un gelato alla crema durante, per esempio, lo spuntino pomeridiano?
1: Aggiungere granella di nocciolo pistacchi al gelato non è solo un vizio per il palato, ma una mossa furbissima per la nostra salute. Le noci e le nocciole sono piene di fibre e grassi buoni che rallentano la digestione. Così, invece di avere un'esplosione di energia che sparisce dopo mezz'ora lasciandovi stanchi e affamati, avrete un rilascio lento e costante che vi farà sentire sazi fino a cena. Anche la cialda, se è di buona qualità, aiuta perché dà qualcosa di solido da masticare, inviando al cervello il messaggio che stiamo mangiando davvero, non solo mandando giù qualcosa di liquido. Se siete in giro, in spiaggia, un bel gelato è la scelta migliore. Vi toglie la voglia di dolce e vi tiene in forte.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui, ovviamente, in Estatissima. A presto!
1: Buona Estatissima!

Ed Estatissima vi saluta anche per oggi. Spero abbiate gradito la nostra selezione non solo di ospiti ma anche di musica. Pensate che leggere invece per chi sta in vacanza sotto l'ombrellone è uno dei piaceri più grandi della vita moderna. E se cercate ispirazione andate sul nostro sito estatissima.it. Fateci sapere qual è per esempio il vostro libro dell'estate su Facebook e su LinkedIn. La nostra community cresce ogni giorno grazie ai vostri preziosi contributi che arrivano anche sul nostro numero WhatsApp della radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata insieme a noi, magari con un buon calice di vino fresco, perché no? E alla prossima, sempre qui per continuare a raccontare questa stagione magica. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Non stop music
3: su Radio Tiguglio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: eccezionale, soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché. Ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche sta settimana. Sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono occulte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto scherzando! Scherzo, chiaramente! Alessandra Sarselli, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me, puntuali, anche questa settimana, la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qui qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria. Sì. E mi ha autorizzato a personalizzare la canzone per te.
3: Per te veramente?
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare? Saremo.

0: dire sì. Hai capito?
1: Allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
2: Che non ti fa il bidet, invece è vero.
1: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quella grossissima. Così. Allora, che schifo mi è venuto in mente.
2: Ma che schifo cosa?
1: No, mi è venuto in mente uno non si fa il bidet per un mese. Immagini.
2: Mamma mia, che schifo.
1: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going a number two of my name. 81?

0: smoking on his cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, Nori, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni Ottanta più corte, veramente due minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, sì, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente bisognerebbe.
4: Stavo che per... salutiamo Tizia Nona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa.
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è la radio.
4: È un pezzo di vita la radio.
2: È vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore. Alleggerisce anche,
2: vero. No, perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella
3: è la musica è tutta bella a mio parere, eh?
2: Sì, quello
3: non
2: sì,
3: c'è musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella.
4: È tutta bella purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no, che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo, perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento.
3: È andata le fasi della vita.
2: Ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores.
3: Bellissimo.
2: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: Man, qui un rifacimento meraviglioso, no? Un rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza! Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora, però, la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Chi non conosce Aretha Franklin?

0: Preacher Man per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 1970. Allora, Gianni,
1: tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero. Non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha. Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi.
1: Sotto
0: i piedi,
1: sì,
0: le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa. A Taste of Money, Tears of Sweet. Semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo, meraviglioso per quanto concerne la

0: Che oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa che puntualmente ci invia e ci fa, quando può ce lo invia, quando può venire in studio, viene in studio. Però insomma, siamo pronti con tutto. Allora Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì,
0: oppure?
1: Sì. Ma certamente, intanto prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te, a quel paese, a me, a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, a Gianni, che è bravissimo.
0: Come no? Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
2: È vero? Sarà il TLM.
0: No, si è buttata proprio la testa. Si è buttata la testa.
1: Vabbè, lo faccio sulle spalle ancora.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì. Vai.
1: 348 sì. 349 sì. 1141.
0: Bene, Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene,
2: Indiana l'ambulanza, cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bullburn 100. Arriva Indiana Was Me, Ronald Day Lontaine.

0: Ancora questa ambulanza non è qua. Mamma mia. Dovete
1: no,
0: fare
1: no, non è l'ambulanza, è la polizia, sta venendo a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un'amica mia PM e mi ha detto: vada, andiamo a prendere la Patrizia. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Che può succedere?
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo.
0: Sì.
1: Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: Aspetta, come l'hai chiamato? Jonathan?
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. No, io gli identifico come due dementi, perché
1: ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animali ti identifichi?
0: Posso dirtelo, guarda,
2: perché
0: mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, e dai, se mi... lascia stare
1: contro il malocchio,
0: lo stavo per dire io. Rotten Johnson e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale del

0: ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: Tornando in voce, cari amici e cari amiche, abbiamo... che c'è? Sei pronta? Sei pronta? Allora, sì, perché... ma poi, ma che emozionata, mi dice Cuffia, sono emozionata, Alessandra. Ma che fai? Ma che scherzi? Una professionista come te. Allora, detto questo, Alessandra Sassa con le sue interviste, io non conosco la persona che è con te, ma ce la farai conoscere naturalmente tu. Va bene, sei pronta? Brian, fai partire, vai!
1: Quanto sono contenta di fare questa chiacchierata in a tu per tu. E perché dico questo, carissimi amici in ascolto, anche amiche in ascolto? Perché ho trovato delle affinità con la protagonista, e quindi vi ho svelato che si tratta di una donna, ed è veramente una donna a 360 gradi, perché mamma, moglie, lavoratrice, attrice, ma anche lei speaker radiofonica. Benvenuta Chiara Monesti. Ciao Chiara.
2: Ciao Alessandra, che piacere essere con te, e saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci seguono.
1: Sentite
2: come... che ti seguono.
1: E che seguono te oggi, e che, insomma, io non mi faccio problemi. Iniziamo subito dall'ultima parte, poi parliamo ovviamente della tua attività nell'ambito anche ovviamente teatrale. Però partiamo anche dallo speakeraggio, perché tanto è giusto, secondo me, farti pubblicità a vicenda. Quindi tu hai un programma tuo radiofonico.
2: Ebbene sì, ho questa fortuna su una radio web, una web radio di promozione. Scusami, perdonami, ho un po' di ritorno, quindi andrò un po' più lenta.
1: Tranquilla, una radio web, stavi dicendo?
2: È una radio di promozione turistica dell'Emilia Romagna, che ha un anno di vita, quindi è un progetto molto ambizioso in realtà, e ho la fortuna, insomma, di avere un mio spazio il sabato mattina in diretta, dove mi occupo di raccontare l'Emilia Romagna nelle sue bellezze, nelle sue...
1: Ma stupendo.
2: Per esempio oggi parlavo del labirinto dell'Amazone.
1: Caspita, anche perché adesso lo possiamo dire, tu sei a Bologna, vivi a Bologna.
2: Sì, io vivo a Bologna, sono originaria della Calabria, però sono venuta qui quando ero molto giovane ed è diventata un po' la mia casa. Io adoro abitare qui, girare tra le strade di Bologna, girarla.
1: Lo sai che io adoro Bologna? ci sono riuscita
2: da... Beh, tu hai la fortuna di vivere a Torino, un'altra città che sprizza storia, bellezza da tutte,
1: questo,
2: da tutti gli angoli.
1: Ti ringrazio, questo è vero, però non lo so, Bologna ha un qualcosa, ha quel calore che forse non sempre qua c'è, l'ho detto, non me ne vogliono i miei conterranei, però è così, e io poi sono innamorata di quelle due torri, è così, qui sono innamorata della Mole e lì sono innamorata delle due torri di Bologna, è così.
2: Sì, io ho le mie passeggiate partono proprio da lì, e poi si radiano in tutti i vicoli, e io l'adoro, non so.
1: Allora, conosciamo un po' meglio Chiara. Dovete sapere che Chiara mi ha veramente molto incuriosito. Io sono andata un po' a studiarmi, ma chi è Chiara, no? Adesso ce lo dirà lei. Perché? Perché sì, tutte le cose che vi ho detto all'inizio: mamma, moglie, lavoratrice, attrice, speaker. Innanzitutto è una donna che fa 40.000 cose, e quindi già per questo chapeau. Ma poi in realtà Chiara... lo vuoi dire tu com'è cambiata la tua vita? Perché io sono veramente rimasta estasiata dall'apprendere che da quel mondo molto più statico, che è quello della, magari non me ne vogliano ovviamente, dell'ingegneria. Il mio ex marito era un ingegnere, cioè era, è ancora, perché vivo ingegnere, quindi capisco molto bene. Hai cambiato, hai deciso di dare una svolta alla tua vita.
2: Ebbene sì, sì, l'ho fatto, ma penso come molte persone, io ho fatto delle scelte nella vita più dettate dalla testa che dal cuore.
1: Sì.
2: E spesso queste scelte, come quella di fare ingegneria, che ovviamente è quella più solida, no? Che ti dà un futuro più solido, ovvio,
1: una stabilità, diciamo, anche economica, certo.
2: È come se invece la parte razionale, la parte del cuore non avesse la parte del cuore, la parte del... quella meno razionale non avesse lo stesso peso nella vita, e invece trascurandola, secondo me, ci si fa del male. E infatti io in una fase della mia vita molto difficile, una sera uscendo dall'ospedale perché c'era mia sorella, ho chiamato mio marito, gli ho detto: io vado a iscrivermi a un corso di teatro.
1: Grandissima, guarda, hai tutta la mia stima.
2: E da lì è iniziata questa mia, era già una passione che coltivavo da tempo, ma non pensavo, nella vita ti insegnano che devi dare sempre priorità agli altri, il senso del dovere, insomma vengono prima gli altri di te stessa, e così rischi di farti del male. Io quella è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono voluta molto bene.
1: Ma bisognerebbe sempre volersi bene, questo è il punto.
2: Sì, è proprio questo. Infatti io da quel momento lì la mia vita si è trasformata, ho avuto una risorsa che mi consentiva di affrontare tutti i momenti pesanti, i momenti brutti, ma anche i momenti di uno stress normale che la vita che oggi l'essere umano si è inventato, con tutta questa pressione del tempo, dei soldi, dell'apparire, no? Ti dà. Invece io lì ero finalmente me stessa, finalmente ho scoperto un mondo che mi ha finalmente fatto rinascere, è stata come una rinascita. Ma da lì ho scoperto anche che ho tanta fantasia e posso anche scrivere. Da qui poi il lavoro a cui sono arrivata a fare, che ho scritto anche per me stessa. Poi è stata una cosa molto egocentrica, forse, perché me la sono scritta, mi sono fatta la regia, sono la protagonista. Però è stato proprio un percorso che mi ha portato a esprimermi in maniera come avrei sempre voluto nella vita. Ed è un modo che però include l'altro, no? Che quello è il bello del teatro.
1: Quindi in un certo senso, nel tuo caso, veramente il teatro mi ha fatto un po' pensare. Hai aperto dei miei cassetti sul mondo radiofonico, io volevo fare questo, che poi è un hobby, una passione, per carità. In un certo senso, quindi, per te il teatro è veramente stata ed è una scelta di vita.
2: Assolutamente sì.
1: Perché hai cambiato la tua vita, senza. L'hai cambiata, insomma.
2: Sì. Guarda, dal momento in cui ho iniziato a farlo, tanti aspetti della mia vita che sembravano bloccati si sono sbloccati. Ti parlo anche di problemi professionali, di scelte nella vita che mi portavano ad essere molto probabilmente focalizzata sulle cose sbagliate, diciamo così. Invece lo spazio teatrale, anche perché non sei mai da solo, lo fai con tante persone, non si tratta soltanto di esprimere se stessi, ma farlo consapevoli di quello che hai intorno, consapevoli degli altri, tant'è che adesso faccio improvvisazione teatrale, che è l'espressione massima, secondo me, della creatività e del lavorare con gli altri esseri umani, per me e per gli altri.
1: Perché ricordiamo, diciamo, che appunto tu hai, appunto, come si è accennato un attimo fa, hai anche, tra l'altro, appunto, frequentato dei corsi sia di scrittura creativa, di lettura ad alta voce, e poi hai iniziato questo percorso teatrale, appunto, presso il Teatro di l'ITC Teatro di Bologna, e poi adesso invece presso il Teatro Molla, sempre di Bologna, ecco che è arrivato il teatro di improvvisazione, che non deve essere comunque facile, perché un conto è avere un copione prestabilito, no? Ma con il teatro dell'improvvisazione devi essere ancora più spontanea, ancora più te stessa, no?
2: Sì, ma soprattutto devi smettere di giudicarti e avere fiducia in te stessa, e quello è il grande salto che fa fare. Perché nel teatro di copione ti affidi a quello, ti affidi all'autore che ha messo quei pensieri, e quindi tu ne sei un mezzo attraverso che porti diciamo lì su quel palcoscenico. Con l'improvvisazione invece devi smettere di giudicarti, innanzitutto, perché lo facciamo tutti. Appena dici una cosa, dici: oddio, che schifo.
1: Vero.
2: E devi imparare a fidarti dell'altro, devi imparare ad abbracciare le proposte degli altri. E fa paura all'inizio, ma io adesso ne sono contentissima. Ho finito a dicembre, penso, al laboratorio in cui abbiamo lavorato sul teatro greco. E io all'inizio mi dicevo: ma come faremo mai a fare un coro quindi sì, tutti insieme, un coro greco tra l'altro, sì, che si esprime in un certo modo, così,
1: certo,
2: improvvisato.
1: Sì. Ecco,
2: ebbene, quando sei lì avviene questo miracolo,
1: questo
2: non so
1: miracolo,
2: dirti come, ma avviene.
1: Ecco, tu stai portando in scena, io vorrei, spero insomma, che arrivi anche qui nella mia città, un tuo spettacolo, appunto, che dicevamo prima, e dal titolo lo vuoi dire tu?
2: Inseparabili.
1: Che è proprio un po' la tua vita, racconta veramente la tua vita di donna, sì, di artista, la sì, tua, come dicevi prima, la tua crescita personale, la tua, anzi, posso dire la rinascita?
2: Sì, sì, Alessandra,
1: che crescita,
2: così. Sì, sì, quando sono arrivata a portarlo, sì, in scena la prima volta,
1: sì,
2: mi sono sentita veramente realizzata, perché stavo esprimendo in quel caso veramente me stessa, attraverso cose che poi la vita, mi sono successe veramente nella vita. Infatti quando poi parlo con gli spettatori mi dicono: ma quella cosa lì, ma ti è successa davvero? Ebbene sì, sono cose che capitano a scuola, nel lavoro, sì, nella vita di tutti i giorni, ma anche quando vai a fare shopping, per esempio.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E il lavoro mi piaceva perché è un'idea che è nata, pensa, in pandemia, quindi era un po' un,
1: sì,
2: momento cupo,
1: certo,
2: avendo un adolescente in casa che soffriva un po',
1: sì,
2: e poi invece ho voluto essere me stessa e quindi positiva, e quindi è un lavoro in cui ci sono due protagonisti in scena, ma una è immaginaria, quindi,
1: sì,
2: io per tutto il tempo ho quest'altra persona immaginaria con me, che poi il pubblico impara a scoprire, ad amare,
1: sì,
2: anzi un po' mi scoccio perché alla fine amano più lei che me, questo un po' mi dà fastidio.
1: Però in realtà poi quella persona sei tu,
2: no? Sì,
1: quindi amano, sì, anche,
2: sì,
1: te.
2: Di fatto sì, quindi iniziamo che siamo molto negative, poi,
1: sì,
2: c'è una trasformazione e poi arriviamo ad una rivoluzione del grazie, la chiamiamo,
1: sì,
2: dove oltre a notare sempre le cose brutte, no, come,
1: certo,
2: spesso succede, ci accorgiamo che ci sono anche le cose belle, e questa trasformazione lo spettatore ho visto che si ritrova, e quindi,
1: sì,
2: io ho pensato nel mio piccolo di avere fatto una cosa importante non solo per me. Adesso,
1: no, no, certo,
2: mi sto veramente raccontando in maniera esagerata. Però
1: no, ma questo è il bello,
2: è come
1: di,
2: la vivo io.
1: Guarda, questo è il bello per me di A Tu per Tu, perché se fa capire che dall'altra parte il protagonista, quindi in questo caso tu, ti senti a casa, è libera di esprimere i tuoi chiara pensiero, ecco, diciamo così.
2: Ecco. E questo, Alessandra, solo una grande speaker come te può farlo,
1: sì,
2: quindi io ti ammiro tantissimo e voglio imparare da te.
1: Ma no, ma stai scherzando, ma sono io che devo ancora imparare tanto, voglio scherzi. Ecco, ascolta,
2: no,
1: mi è proprio capitato una settimana fa di andare a uno spettacolo teatrale qui dalle mie parti, e mi ha colpito tantissimo una scritta che c'era all'entrata, prima di entrare appunto in sala, e c'è scritto, adesso mentre tu parlavi sono andata a riprenderla perché volevo riportartela fedelmente, in questo teatro in provincia di Torino c'è scritto: benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso.
2: Ho la pelle d'oca.
1: Io, guarda, ho fatto anche la foto perché mi è piaciuta talmente tanto,
2: esatto,
1: questa frase. E mi ha fatto, è una settimana che ci penso, eh. È una settimana.
2: Ma è
1: che
2: proprio
1: ci penso,
2: così, perché è proprio quel patto, no, tra chi è in scena e chi è nel pubblico, di sapere che chi è in scena non,
1: sì,
2: è lui, ma di fatto è lui, lo è nella misura in cui quando io ti faccio un Amleto,
1: sì,
2: per poterti raccontare lo strazio della perdita del padre ucciso dallo zio,
1: sì,
2: io devo attingere ai miei, non li posso fingere, devo attingere alle mie sensazioni, ai miei ricordi, a quello che può avvicinarsi di più a quella cosa lì. È per questo che è finto, io non sono certo Amleto, però
1: no,
2: niente è falso, perché quei sentimenti devi per forza attingerli da te stesso, e soprattutto la cosa importante è questo patto, perché lo spettatore che entra è disposto a credere che quello non sia falso.
1: Sì.
2: E questa cosa è bellissima.
1: Assolutamente. Assolutamente. Guarda, posso dirti, sicuramente tu saresti anche una bravissima ingegnera, io non la metto in dubbio, ma secondo me il teatro deve dire grazie, meno male. Ecco, a proposito, perché so che tu, oltre al teatro, ovviamente di improvvisazione, no? In realtà Senta, e questo mi incuriosisce molto. So che tu hai in pratica collaborato con altre persone, con Maria Genovese e Tadino De Rosa, ma vorrei che ci spiegassi queste altre forme di teatro che tu hai sperimentato, cioè il teatro dei luoghi, il teatro in appartamento.
2: Eh sì, e questa è un'esperienza che devo proprio a Tanino De Rosa,
1: sì,
2: regista qui nel Bolognese, con cui ho lavorato, dove allora incominciamo dal teatro dei luoghi, che è,
1: sì,
2: un'altra esperienza immersiva. Il teatro dei luoghi è utilizzare i luoghi della città, per esempio.
1: Sì.
2: Noi abbiamo poi fatto lo spettacolo in due luoghi bolognesi eccezionali.
1: Sì.
2: Il primo era la Fiera District, quindi questi palazzi bellissimi che di giorno sono pieni di vita e la sera si svuotano.
1: Sì.
2: E allora lui ci faceva lavorare per usare lo spazio e l'immaginazione, facendo diventare magari, nel mio caso ci sono queste rastrelliere per le bici,
1: sì,
2: ed erano diventati reperti di una popolazione di nani metallurgici che noi raccontavamo al pubblico proprio credendoci, no? Quindi
1: sì,
2: usare lo spazio non per come lo vedi, ma per quello che dove ti porta l'immaginazione, e quindi il pubblico viene con te e ti segue in questi percorsi straordinari dove un ascensore può diventare un razzo per le stelle, ecco.
1: Ma dai, fantastico.
2: Sì, e ci faceva durante tutto il percorso preparatorio, quindi diventi anche autore, lavorare su dei personaggi, e quindi poi la seconda area dove abbiamo lavorato invece era il centro di Bologna.
1: Uh-huh.
2: Avevamo un percorso dove c'erano sparsi questi personaggi, ognuno di noi aveva costruito una storia. Io in quel caso, per esempio, ero una poliziotta.
1: Ah, ok.
2: E in ogni punto della città raccontavo delle cose che mi erano avvenute, come il poliziotta in quella strada, in quel palazzo, e anche in un angolino nascosto dove magari passiamo tutti e nessuno si è mai accorto della bellezza di quel posto. Ed è stata un'esperienza bellissima perché hai il pubblico lì intorno, no? Che dovendo anche poi gestire il fatto di essere in un posto molto rumoroso, no? Devi farti sentire, devi far capire.
1: Sì.
2: E la massima soddisfazione è quando arrivano e ti dicono: ma tu nella vita sei veramente una poliziotta. Ma la cosa più bella ancora è che ti ringrazio perché io sono passata davanti a quel palazzo mille,
1: sì,
2: volte e non mi ero mai accorta di quel particolare. Quindi è usare i luoghi,
1: mm-hmm,
2: per costruire storie,
1: sì,
2: che appunto sono finte ma non sono false,
1: tornando alla frase,
2: al,
1: esatto,
2: discorso di prima. Invece il teatro d'appartamento,
1: sì,
2: è stata un'esperienza ancora di livello superiore.
1: Uh-huh.
2: Perché abbiamo lavorato su autori post-drammatici, quindi,
1: sì,
2: con temi molto intensi. E lì invece è la gente che ci mette a disposizione gli appartamenti.
1: Sì.
2: Il lavoro è fatto per creare delle scene che possono essere appunto in ambienti domestici, quindi scene in camera da letto, in, uh-huh, cucina, in un salotto, e quindi gli spettatori si muovono tra le stanze guidati dal regista e vedono avvenire delle cose che sembrano come se fosse vita vissuta, ma estremamente magari drammatica,
1: sì,
2: magari però nella normalità, no? Due persone che litigano, ma come se fosse vita vera, non c'è,
1: sì,
2: niente di teatrale, non so come dire, però al tempo stesso di un'intensità. Io, per esempio, mia sorella che è venuta a vedermi,
1: sì,
2: non è riuscita a finire, è uscita piangendo.
1: Ma dai.
2: Perché quello che stava succedendo era troppo intenso.
1: Ma guarda, la bellezza secondo me poi di voi attori, al di là, vabbè, magari alcuni generi, ad esempio a me l'horror un po' spaventa, non piace tanto, quindi quel genere, però comunque la bellezza del, secondo me, del teatro è di voi che avete la possibilità di calcare un palcoscenico, no? E comunque di far vivere al vostro pubblico le stesse vostre emozioni, sono un po' le nostre, le vostre storie,
2: sì,
1: sono un po' le nostre, no?
2: Uh-huh.
1: E soprattutto, non sempre, io dico sempre, far piangere ci si impiega un attimo, e, uh-huh, magari aver l'ironia e riuscire anche a far sorridere chi c'è lì in sala,
2: uh-huh,
1: è più difficile. Quindi,
2: sì,
1: veramente Qual è il segreto per essere sempre ironica e sorridere?
2: Allora, io penso che l'ironia fa parte un po' dell'intelligenza sociale dell'essere umano, non so come dire. L'ironia è quella cosa che spesso nei momenti tristi ti salva la vita, no? Quindi la impari quasi più... È strano perché si parla di ridere, però la impari dall'amarezza, non so come dire, almeno nella mia esperienza.
1: Capisco,
2: i momenti
1: vero?
2: Molto... Perdonami, presento un ritorno, non so se stai parlando.
1: Ho detto no, verissimo quello che dici, la tristezza è vero, certo.
2: E quindi la cosa importante è avere voglia, secondo me, poi nella mia modesta opinione, ricordare sempre che la vita è riso e pianto, non è mai solo l'uno o mai solo l'altro. E allora è bello portarli tutti e due con il giusto equilibrio, senza mai esagerazioni, almeno a me piace questo tipo di teatro. Ed è importante far sorridere, non la risata sguaiata, quella ogni tanto capita, ma il bello di... perché quando fai sorridere vuol dire che stai facendo riflettere in qualche modo, no?
1: Esatto.
2: E quella è la vita non è sempre allegria o sempre tristezza. E passare dall'uno all'altro in continuazione è un giro continuo.
1: Guarda, io sono veramente estasiata, ti ascolterei per ore e ore e ore, ma adesso ti ascolterò ovviamente nel programma radiofonico e andrò a chiedere a chi mi ha dato il gancio, e lo ringrazio immensamente, Salvo Di Vita.
2: Grazie,
1: e tutto il suo management ovviamente, che mi ha fatto arrivare a te, per capire le tue date, capire se per caso ci fosse mai la possibilità di averti qua, altrimenti io me lo prendo il treno e vengo a Bologna, qua tanto mi piace Bologna.
2: Ecco, io ti mando subito l'invito, adesso stiamo lavorando sulle date, anch'io spero che insomma arrivino al più presto.
1: Speriamo.
2: Ma ci sta lavorando Salvo, quindi.
1: Adesso va bene, allora Salvo, vediamo di fare qualcosa anche qui da più al nord, insomma. Il bello dell'arte in generale, del teatro, la musica, la radio per carità, è che veramente unisce più persone. E quindi so che c'è una canzone, perché ovviamente il tempo poi tirando, come dico spesso, quindi dobbiamo purtroppo salutarci. C'è una canzone, io spesso chiedo a voi artisti, sai, facile a un cantautore dire qual è la canzone che preferisci, no? Io ti ho chiesto appunto nel fuori onda, e ti ringrazio, se c'era una canzone in particolare che ti accompagnava o ti sta accompagnando in questo percorso di vita. E ti ringrazio perché io la canzone che tu hai scelto, sai che non la conoscevo? E si addice perfettamente a quando una persona sta vivendo anche magari un percorso interiore di cambiamento, di crescita, di evoluzione. E mi sto riferendo alla canzone 3021 di Angela Baraldi.
2: Io la prima volta che l'ho sentita, tra l'altro ero in radio, poi sono corsa a casa e l'ho voluta riascoltare. Perché è una canzone di semplice, ma di un'intensità che mi aiuta a riflettere.
1: Posso dire, è come te, perché tu sei una persona semplice ma intensa.
2: Ti ringrazio Alessandra, sei veramente eccezionale. Però sì, perché è una canzone che ti fa riflettere, ma nel 2021 noi saremo passati, cosa resterà di noi, cosa siamo noi? E allora forse dobbiamo rivedere un po' tutto il nostro sistema di valori, quindi va.
1: Certo.
2: Va molto oltre a quelle semplici parole della canzone. Poi lei ha questo
1: ha una timbro, voce, mamma mia. Ecco, a proposito di quello che hai appena detto, no? Dico, chissà cosa resterà, no? Ultimissima domanda, poi ti lascio libera.
2: No, ma io starei qui per ora a parlare con te, Alessandra.
1: Cosa resterà della vecchia Chiara?
2: Allora, della vecchia Chiara io spero che resti proprio il senso dell'ironia e la voglia di conoscere gli altri, di conoscere il mondo e di uscire dagli schemi in cui è stata costretta.
1: Sì.
2: E quindi questo credo. Bene.
1: E invece che cosa ti aspetti dalla Chiara non voglio dire 3021 perché è impossibile, però dalla Chiara del domani?
2: La Chiara del domani mi aspetto, tanto teatro, tanta radio,
1: certo.
2: Ma soprattutto tanta, riscoprire il mondo con occhi diversi, liberandomi di tutto i fardelli che ci hanno messo sulle spalle.
1: Guarda, questa frase, se permetti, la faccio anche mia e me la ripeterò tutti i santi giorni come un mantra. Grazie.
2: Ok, ricordiamocelo, anch'io mi alzo così la mattina.
1: Ricordiamocelo. Allora, visto che sei una speaker radiofonica, non ti posso cogliere impreparata, perché quando dico questa cosa poi alla fine no, ma io non ero preparata. No, tu sei bravissima, quindi sei capacissima.
2: No, mi sto già emozionando, no, già perché tu hai già fatto che me lo chiedi.
1: No, falla tu la speaker. Anzitutto ricordiamo le tue pagine social, come poterti seguire, perché questo è fondamentale.
2: Sì, c'è, allora, Chiara Monesti in realtà è un nome d'arte, poi sì, magari un'altra volta che ci sentiremo ti racconterò anche la storia di questo nome,
1: sì,
2: a cui sono molto affezionata.
1: Assolutamente sì, così almeno così devi tornare in A Tu per Tu.
2: Assolutamente sì, io ci tengo, infatti ti ho costretta a fare in modo che tu mi rinvitassi. Sono
1: ma
2: stata
1: ci guarda,
2: brava, di la verità.
1: Non ce n'era bisogno, perché te l'avrei fatto comunque nel fuori onda senza problemi.
2: Sei fantastica, Alessandra. Sì, sì, cioè, quindi in realtà mi trovate sia come Chiara Monesti che come Claudia Madera, in realtà, sì, quindi all'anagrafe Claudia Madera, sì. Ho le mie pagine social gestite da mio marito, che è il mio grande fan.
1: Certo.
2: E mi trovate anche su radiospecial.net, una web radio dove faccio le mie dirette il sabato mattina, poi vado in replica durante la settimana.
1: Certo, e chissà magari da lì si potrebbe anche spaziare, ma non diciamo niente, vedremo, chissà. Allora, adesso ti tocca fare la speaker, quindi cosa andiamo ad ascoltare, Chiara? Ovviamente guardate le pagine social, così scoprirete poi anche il calendario con le nuove date dello spettacolo teatrale Inseparabili di Chiara, e adesso a te la parola come speaker radiofonica, ovviamente.
2: Ma scusami Alessandra, mi cogli impreparata, ma ascoltiamo Angela?
1: Sì.
2: Ah, ok, ebbene, sì. Allora, salutando i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, bravissima, io vi lascio alla canzone che vi porterà nel futuro, 3021 di Angela Baraldi.

0: sarà tanto tempo fa.
1: Le interviste, le chiacchierate che fa Alessandra ogni volta con i suoi ospiti, no? È sempre puntuale e precisa come donna, no? Perché va a spulciare tante cose della vita degli artisti. Alessandra, scusami, Alessandra, ma vai già via? Sandra, vai già via o stai ancora un pochino con noi? Che fai?
2: Il mio caro Max, è certo che me ne vado già via, per forza, se non vado via, chi si occupa della redazione, degli articoli, delle notizie, del gossip, delle curiosità?
1: È vero,
2: per
1: è
2: forza,
1: vero.
2: Quindi vi saluto e vi mando un bacio.
1: Ah, grazie Ale!

0: 15 minuti è fuori dallo sbarco.
1: Vabbè, per la cronaca, così tanto,
0: tanto per capito.
1: Tanto per dire qualcosa, una cretinata al microfono, ok?
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì. Allora, sì. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole. Giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live.

0: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
1: Immaginavo.
0: Questa notizia.
1: Eh sì.
0: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
1: Alibaba.
0: Sì.
1: Queste bicchiere.
0: Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
1: Oh, vivo. Perché ha compreso? Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto mette lo scorpione, capito?
0: Lo scorpione. È stato molto fortunato perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, uh-huh, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
1: Sì.
0: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e sì, ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione, uh-huh, e ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia,
1: certo,
0: reclamazione, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
1: no, direttamente
0: dalla Cina,
1: e certo, Cina. Si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
0: Mangiano, sì.
1: E allora è andato uno dentro,
0: poi è scappato, dice, prima di finire alla griglia sulla brace
2: è andato in Europa.
0: Vado in Europa.
1: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't Cry Tonight per Savage, ogni tanto lo incontro, ogni tanto facciamo colazione insieme in quel
2: Roberto,
1: in quel di Roberto Zanetti, lo salutiamo, ogni tanto lo incontro e mi dice, senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? sì Roberto, sì.
3: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.

0: di Dolce Ricelaio. Allora, ci siete? Facile da pirla?
1: Sì, ci siamo.
0: Chiami
1: sempre, siamo
0: presenti. Sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
1: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
2: Certo che sì.
0: Io non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui, non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
2: Vai, Brian, che sei grande.
0: Allora,
2: sì.
0: Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno veramente.
1: Ma guarda,
2: il padre ti ha insegnato.
1: Ma dimmi una
2: tanto.
1: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
1: Sì, tu.
2: È scoppiata la caldaia.
1: Perché?
0: Lascia fare, mi tocca. Tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
1: non
0: lunghi.
1: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto
1: non
0: lì.
1: Non ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il. Brian,
2: no,
0: per
2: tu
0: favore.
2: Non lo sai, Patrizia, lui li tiene
0: Brian,
2: così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il vintage.
1: Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io.
2: Porta i capelli lunghi, Max, quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo,
1: ci associamo anche noi,
0: certo
1: a Paolo Vallesi,
0: ma certamente chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi. Bonnie Tyler, Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, quanto è, lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie piena, Taylor,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari mi piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia bassezza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, Elena, non ti sola, eh?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui
0: Moreno,
2: è
0: ricordo,
2: stato, sì, era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra. Di...
0: Vai.
2: Comunque,
0: sì,
2: ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
0: Hanno perso
1: tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze.
1: Zero gol.
0: Certo.
2: 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente. Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso lungo. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così, vi togliete dai Maroc Glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: classici alla radio, una finestra aperta sul mondo.
1: Ma Laris, Laris. Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capire questa cosa. Io lo caccio, eh. Oh, io lo caccio, lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time, che naturalmente

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine. Ho detto sei stato velocissimo, non si è capito nulla di quello che ho detto.
1: Si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Sarà a

0: due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo, posto meraviglioso, dove faremo, fantastico, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Allora io spero
1: agli estremi dell'Italia
0: ma io devo parlare con l'agenzia, no? con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Allora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla, mi dirà sicuramente così. Allora hai una notiziola volante invece di sbadigliare, che
1: ma io volevo ricollegarmi
0: al
1: discorso di prima, quando Lori si è scappato via, ma quando viene là
0: vabbè.
1: A fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
0: No, sta in piedi, si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama, era una mia ex fidanzata.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: magari!
2: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
3: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: Rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno, bel rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi,
1: è sbagliato. Allora guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Allora, si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un vabbè.
1: Testa a testa.
0: Ma io, a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Guarda, la stavo cercando adesso, perché quella Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non la voglio di
1: guarda,
0: fare
1: ne ho trovato una, sì, che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli troppo in ordine.
0: Anche vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano se esci così, ti arrendi. Sono direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: Mi faranno San Maial. Allora, detto questo, All e John Oates a dolce vicinanza.

0: E questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and Joe Holtz, però hanno fatto degli album meravigliosi, ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica.
0: Dica. Mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: Sto a scherzare,
1: No, ma può essere che non ci senti, ma non perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda. Hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Vabbè, allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Ci siamo naturalmente.
2: Cioè abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano
1: il
0: fluide.
1: Il tempo vola.
0: Ma quanta strada.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Sì. Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie ragazzo. Sì, soldi non ne ho.
2: Pagami.
0: Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Totò diceva:
1: Io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Barche che fugge. E poi naturalmente a voi che mi accompagnate. Ormai
2: con la manina
0: fino alla fine. Un bacione, un baciotto a tutti, mi raccomando, ciao. Fate i bravi, ciao. E alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: From 7 bar FM / diagonal alter radio Albo Day.
5: Von 7 bar FM alter radio All Go Day.
4: From 7 bar.fm / alter radio All Go Day.
6: From 7 bar.fm Nautia Radio All Go Day.
7: From 7ba.fm / alter radio All Go Day. From 7va.fm / alti radio.
8: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algo Day. Algo Day è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
9: Ciao!
8: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo. Però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Dicelo tu, così siamo tranquilli.
9: Il mio gigolò,
8: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
9: Ma guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente. Tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
8: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo antichiedovenia, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
9: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
8: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare

0: eccoci qua, un numero di Algo Day davvero particolare, con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algo Day. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro, almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che ti ha voluto dire, cosa non ti ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede, la cliente o il cliente. Lui è esclusivamente dedicato alle donne, ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: Marcia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto, ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Sto praticamente, ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così ne ho visto di cose di crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7ba.fm/altiradio. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

c'è vento stasera, questa notte ci ignora, ma la luna rischiara

0: chiamami.
1: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora musica.
2: Ora musica. Ora musica.
4: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora musica.
4: Ora c'è musica.
5: La vetrina della musica indipendente ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere, per ascoltare un po' di tutto o sbaglio. Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
2: Ora Musica Story
5: 1980.

Brother produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere, sì, ad ospitarti.
1: Il periodo di Riccardi, di Pierangelo, è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio,
0: certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche quegli stampi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col feat Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato tutta la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto, e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
0: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
1: Esatto, Facebook soprattutto.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: piano.
1: Brucia piano Shazza con la sua canzone. Tra le segnalazioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti alla prima pubblicazione. La prossima che ascoltiamo è Valeria Chiodelli. Il suo singolo si intitola

Nuovo singolo per Valeria Chiodelli, Imbarazzante è il titolo di questo singolo, che Valeria definisce un brano che non è soltanto una canzone, perché apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico, che avremo modo magari di raccontarvi attraverso il nostro spazio interviste, dove avremo modo di ospitare Valeria. Adesso Ora Musica, torna Donatello Ciullo. Cielo.

Gaia ha paura è il singolo dell'estate di Donatello Ciullo tra le promozioni di Ora Musica. Collaborazione tra Francesca Zagara ed

come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi tra le promozioni di Ora Musica.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Pazzo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è ora di pranzo, ragazzi.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tigullio.
2: E il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica, per buoni cristiani.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.

0: Il sole c'è sempre per tutti. Questa era Sinforosa qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Estate 1987, Raff e Umberto Tozzi insieme cantavano Gente di Mare.

Gente di mare, salutiamo la gente di mare che ascolta ora musica, e questo era il nostro angolo dei ricordi con Raffa e Umberto Tozzi, che ci hanno riportato nell'estate 1987. Ancora non c'era Francesca Sapio, la voce più giovane che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, soltanto 15 anni, e il suo singolo si chiama Terra.

te come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te, il mio rammarico che a volte anch'io

0: internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.
1: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri, chi le prime

qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore.

novità discografiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera, Aura Musica, tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
4: Rimanete ancora con noi amici, perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, che come al solito parte così.
5: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
0: Zona Rock. Zona Rock.

una cosa siamo certi, che Derry Hall e John Oates hanno fatto un po' la storia degli anni 70, degli anni 80 e un bel po' degli anni 90 al Be Around, che poi è una cover degli Spinners, in questo caso rivisitata magicamente da Derry Hall e John Oates, che apre ufficialmente questo appuntamento di Zona Rock. Derry Hall e John Oates, che pensate, hanno 56 album all'attivo, 11 live, sono ancora un duetto in attività. Chissà se ci regalano in futuro qualche nuova hits da poter includere all'interno di Zona Rock. Ben ritrovati amici, come dico io sempre, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Adesso sulla nostra radio è il momento di viaggiare senza troppi fronzoli qua e là nel mondo della musica rock, pop rock, classic rock, e come diciamo sempre, magari di andare a trovare qualche nuova hits che in futuro diventerà un classico, no? Questo è quello che ci siamo un po' prefissati un po' di tempo fa. Io non mi perderei in chiacchiere, perché 60 minuti sono pochi, dobbiamo correre, abbiamo tante cose carine da ascoltare in playlist. Ribalto tutto, perché se siamo andati in un classico all'apertura di Zona Rock, invece subito vi porto in qualcosa di più contemporaneo.

I più afferrati sapranno di sicuro, no? Che colui che canta questa canzone è Machine Gun Kelly. Il suo pseudonimo è di Colson Baker, che in realtà è un rapper statunitense che però ha all'attivo 6 album, 3 di rap e 3 di punk rock. Ancora magari è indeciso su quale strada intraprendere. Comunque questo singolo, che è in giro da qualche settimana, a noi piace in zona rock, fa un attimo come dire svegliare se c'è un po' di biocco. Voi invece cosa state facendo in questa giornata? Perché magari molti di voi sono in al lavoro, davanti ai propri PC, o che ne so, magari state facendo dello sport, avete nelle cuffiette la nostra radio. Comunque dicevo che questo è il momento giusto per rimanere con noi, per magari staccare un po' la spina e poter viaggiare con noi in questo fantasmagorico mondo che è quello della musica rock e pop rock. Io tra un po' invece vi ricorderò come si fa a stare con noi sui social, sulla nostra radio, perché ovviamente ormai i social fanno parte un po' in todos della nostra vita, quindi anche la nostra radio la potete frequentare, se così si può dire, sui social. Back to the Sound, ce ne andiamo al 1994, perché aveva i capelli rossi, cioè Tori Amos.

per quelli come me che hanno poco più di 40 anni, quando si ascoltano queste genere di canzoni si va con i ricordi dritti dritti a quello che era il periodo delle scuole superiori. 1996, i grandi e unici Blur. Pensate che sono considerati come uno dei maggiori esponenti del Britpop degli anni 90 e fecero grande successo soprattutto con questa Chinese Man nel 1996. Ma mentre scorreva la canzone stavo dando un po' un'occhiata a qualche curiosità che riguarda un po' i Blur, no? Ne ho trovata una niente male, che riguarda Alex James, che è il bassista del gruppo. Perché Alex James, oltre ad essere il bassista di questo grande gruppo molto famoso, è anche un produttore di formaggi e scrive articoli gastronomici per riviste specializzate. Quindi una cosa è essere un componente di una band che quando ci sono i concerti sposta migliaia di persone, invece un'altra cosa è calarsi in quello che è essere un produttore di formaggi. Ma c'è anche un'altra notizia che stavo leggendo che riguarda invece il batterista Dave dei Blur, perché dovete sapere che è un provetto pilota di aerei turistici ma è anche un grande appassionato di informatica, il che l'ha portato anche a gestire da solo tutto ciò che riguarda la parte informatica dei Blur. Quindi non solo grandi idoli della musica Brit Rock e Rock, ma anche lavori un po' più semplici, no? Li sanno fare anche. Vi dicevo prima i contatti giusti per rimanere con noi, perché ovviamente se andate a cercare la nostra radio sui social più importanti potete stare anche lì con noi, no? Che ne so, Facebook, Twitter, Instagram, che va nell'ultimo periodo tanto ma tanto di moda. Ovviamente la nostra radio la trovate anche lì, ma ci trovate anche il profilo ufficiale di Zona Rock su Instagram. Basta cercare l'ID Free Zona Rock, che lì di tanto in tanto, non siamo molto specializzati in quello che è l'uso dei social noi di Zona Rock, però di tanto in tanto andiamo a postare delle foto che magari vi possono dare un input su quello che saranno le playlist future dei nostri appuntamenti di Zona Rock sulla nostra radio. Sentite un po' cosa ho preparato in sottofondo, perché qui vi consiglio di mettere

0: Siete pronti a farvi fuori la seconda mezz'ora insieme? Perché abbiamo fatto il giro di boa e ci aspetta la seconda mezz'ora di Zona Rock, che come al solito si apre con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
3: Zona Rock, la storia continua. Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

Il nuovo che si incastra con qualcosa di più attempato quest'oggi, no? All for nothing, tutto per niente, quante volte lo diciamo, no? Quando siamo presi un attimo di nervosismo, ho fatto tutto per niente. Nella tri-sequence di quest'oggi anche i The Darkness con Love is all a feeling, che è un successone del passato, e poi qualcosa di più recente, i Franz Ferdinand con Stand on the Horizon, che apriva la tri-sequence e la seconda mezz'ora insieme. Piccola curiosità che leggevo mentre scorrevano le canzoni della tri-sequence, stavo leggendo che, pensate che i Franz Ferdinand sono in attivo dal 2003, hanno fatto tantissimi dischi, tutti di successo, e la cosa più carina che leggevo che tutta la band, tutti i componenti della band provengono da una militanza negli anni 90 in gruppi indipendenti, poi si riunirono ed ecco fuori la storia dei Franz Ferdinand, che spesso e volentieri includiamo nelle nostre playlist di Zona Rock. Invece a me piace salutare qualcuno che ascolta Zona Rock, perché dovete sapere che la chat di Zona Rock legata al sito di Zona Rock, ve lo ricordo, magari siete nuovi, www.zonarock.net, durante la settimana pullula di messaggi, anche la mail, devo dire la verità, pullula di messaggi, e ci piace quando li chiamiamo rocchini, no? Ci aiutano un po' a stilare le playlist di Zona Rock, così come ha fatto Aurelio, che ci scrive da Torino. E siamo contenti, no? Che magari ci venite a cercare anche su Instagram e non solo. È una cosa che ci piace, interagire con voi. E appunto per questo Aurelio sceglie la prossima canzone di Zona Rock. Eccola qua. Su Zona Rock è il momento di Bryan Adams.

0: make me break down and cry.
1: Se avete voglia di scriverci, lascio a voi gli aggettivi per utilizzare per descrivere il Duca Bianco. David Bowie, Young Americans. Pensate che nella sua vita ha venduto solo 140 milioni di dischi e secondo la rivista Forbes, rivista economica statunitense, che fu fondata nel 1917, nel 2007 il nostro caro David Bowie è riuscito a diventare anche il quarto più ricco cantante dopo Paul McCartney, Madonna e Jay-Z. Bella storia di questo grande cantautore, ma non solo, anche grande musicista e direi anche attore, perché non era un'arte che preferiva, però è stato anche attore facendo dei ruoli in alcuni film. Vi do qualche titolo giusto così per ricordare: L'uomo che cadde sulla terra, Miriam si sveglia a mezzanotte, ma anche L'ultima tentazione di Cristo, dove recitava anche la parte di Ponzio Pilato, e poi anche August, che hanno visto come partecipe nei film come attore il grande ed unico David Bowie, che ci ha lasciato tanto da poter riascoltare nei nostri appuntamenti di Zona Rock. Continuiamo con la musica perché dobbiamo andare veloci, siamo quasi quasi alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi. Andiamo ad ascoltare qualcosa di più ritmato, se così possiamo dire. Su Zona Rock di quest'oggi ci sono anche gli Schwade.

0: e cari amici miei anche. Per quest'oggi siamo arrivati alla fine di questo Zona Rock Sweet Revenge The Chesterfields. Ci siamo fatti un passo indietro, abbiamo utilizzato ancora la nostra macchinina del tempo che ci fa viaggiare qua e là tra quelle hits, anche tra quelle meteore che di tanto in tanto, come abbiamo fatto in questa occasione, abbiamo ripescato. Io proprio in chiusura invece vi do la solita comunicazione di servizio che do alla fine di ogni appuntamento di Zona Rock. Vi ricordo che se avete voglia di riascoltarci, magari se siete arrivati in ritardo, allora c'è la possibilità di ascoltarci sui podcast di Zona Rock, nei contenitori, su tutti i siti contenitori di podcast. Basta cercare Zona Rock Podcast che ci trovate lì, le ultime tre puntate, ma anche sul sito ufficiale del nostro programma www.zonarock.net c'è il bottoncino che vi riporta proprio ai podcast, sempre gli ultimi tre. Se avete voglia durante la notte di ascoltare Sergio e noi di Zona Rock con il nostro appuntamento, dovete andarci a cercare lì. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e come dico sempre, a Ug, un abbraccio, ciao.
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Zona Rock, ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
4: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
5: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
6: Amici adorati di Pantarei, con questo caldo star qui a lavorare alla radio son cavoli vostri, ma anche miei. Questa buttata iniziale proprio per dire che fa molto, molto, molto caldo. Mentre vanno avanti i mondiali di calcio 2026 o 2026, come dice qualcuno, parafrasando la dizione americana 2026. Vanno avanti questi mondiali alla solita maniera. In pratica io so io e voi non siete, eccetera eccetera, e chi la comanda, chi dirige tutto, Infantino ha creato un meccanismo così perverso e fra virgolette corrotto che sta indispettendo mezzo mondo. Le nazioni piccole, quelle dal punto di vista calcistico piccole, in un primo momento avevano vissuto un momento, un moto d'orgoglio per partecipare ai mondiali, dopodiché si sono rese conto che erano lì solo per fare numero. Sto parlando nello specifico della Corea del Sud. Il presidente della Corea del Sud ha richiesto l'apertura di un'indagine sulla Federcalcio. L'eliminazione della Corea del Sud nella fase a gironi del mondiale è diventata in pratica un vero e proprio affare di Stato. La nazionale di Son non è riuscita a qualificarsi fra le migliori terze nonostante i 3 punti in classifica. A condannarli è stata la differenza reti e l'inaspettata sconfitta contro il Sudafrica. Questo risultato ha fatto tanto, ma tanto rumore all'interno del paese, tanto che anche il capo di Stato Lee James Myung si è fatto sentire attaccando il CT e richiedendo l'apertura di un'indagine sulla Federcalcio. Il CT ha risposto annunciando ovviamente le proprie dimissioni. Vi riporto brevemente il lungo messaggio del presidente. Mi scuso sinceramente con i tifosi per la profonda delusione causata da questa inaccettabile sconfitta. Quando la faziosità viene anteposta alla competenza, persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership. Ci impegneremo affinché nulla di simile accada di nuovo. Poi, ha aggiunto, ho chiesto al ministro della cultura e dello sport di indagare a fondo sui motivi di questa debacle e sulle circostanze precise che hanno causato questo incidente, considerando che sono stati investiti ingenti fondi pubblici e risorse statali per la partecipazione a questo mondiale. L'amico Lee James Myung dice, io ho tirato fuori dei quattrini, ma i risultati non si sono visti. questi. Colpa del CT, colpa dell'organizzazione, colpa dei calciatori. E chi lo sa, e chi lo sa, molto probabilmente 48 squadre, fra cui alcune insomma più o meno poco significative, ha generato delle illusioni e delle aspettative che poi in fondo hanno lasciato profonde delusioni.

E allora ancora musica, musica fresca, la fresca musica di Pantarei, la più fresca sul mercato. Ui.

parlando ancora di calcio e protagonisti del calcio, vi voglio dire questo episodio che è capitato a Mimmo Berardi, eroe per caso lo definirei, e vi spiego. A Forte dei Marmi, per una volta, non è soltanto un luogo frequentato da direttori sportivi, agenti per il calciomercato. Questa volta fa notizia per un altro motivo. Mimmo Berardi ha prestato soccorso a un ragazzo caduto dalla bici e che si era mezzo scassato, era a terra sanguinante. Tutti passavano, guardavano, davano uno sguardo così svogliato e distratto e andavano via. Invece Berardi no, si è fermato ed è intervenuto. A vedere la scena, Elisa Coppedè, cotitolare di un bar proprio della zona, che ha fatto da messaggero, ha divulgato la notizia, ha sottolineato l'indifferenza dei molti passanti, raccontando gli sguardi girati dall'altra parte, passi affrettati e persone che continuavano a camminare per la propria strada come se nulla fosse accaduto. Perché? Perché avevano fretta, perché dovevano andare da qualche parte, insomma l'insensibilità dell'uomo verso l'uomo. E invece Mimmo Berardi si è fermato e ha prestato soccorso a questo ragazzo. E allora che possiamo fare? Un plauso a Mimmo Berardi. Viva il calcio, viva le persone pulite come Berardi e viva il Sassuolo.

0: giunto il momento dell'intervallo, torno fra qualche istante in vostra compagnia, fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao, sono Ilaria Cucini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Cucini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
6: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
7: Nome
8: Alex.
7: Cognome
8: sì.
7: Che fai?
8: Provo a fare lo speaker.
7: E dove?
8: Qui su Radio Tigullio.
7: E il programma?
8: Troppo forti.
7: E quando va in onda?
8: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
7: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
9: Troppo forti.
10: Con Alex De Sì.
11: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: A Panterei lo sport di Nepio.
2: Esami di Stato, esami di terza media. Geolier è la rovina della società. Lettera di una madre sul figlio mortificato dalla prof in un esame di terza media. Bene, vediamo un po' cos'è accaduto. Questa signora scrive dalla redazione di un giornale lamentando alcuni comportamenti criticabili di una professoressa di musica. Dice: gentile redazione, desidero portare alla vostra attenzione un episodio che ritengo significativo e che si è verificato durante l'esame di terza media di mio figlio presso la scuola media Istituto Comprensivo De Curtis di Aversa. In pratica, cos'è accaduto? Durante il colloquio, una docente di italiano ha chiesto a questo giovane: dimmi bene, quali sono i tuoi gusti personali, qual è il tuo cantante preferito, più che altro per valutare la prontezza del linguaggio del ragazzo e la presunta maturità. Il ragazzo ha risposto che il suo cantante preferito è Geolier, stiamo parlando di Aversa, e a quel punto è intervenuta la docente di musica dicendo che Geolier è la rovina di questa società e che rappresenta l'antitesi della musica. Del resto un parere del tutto condivisibile. Ora, al di là delle opinioni comunque di ciascuno, la mamma lamentava questo intervento da parte della professoressa di musica, e dicendo poi, concludendo questa lettera: con questa segnalazione non intendo alimentare polemiche personali nei confronti della docente coinvolta, ma aprire una riflessione sul ruolo educativo degli insegnanti e sull'importanza di mantenere, soprattutto durante un esame, una atteggiamento rispettoso ed equilibrato. Insomma, mamma, stai un po' serena, un po' calmina, mamma. Insomma, lasciamoli vivere la loro vita, questi ragazzi. Sì, la professoressa, insomma, poteva anche starsene un po' a posto suo, ma del resto è una professoressa di musica, e del resto Geolier non piace neanche a me. Però intervenire, questi bambini, lasciamoli respirare.
1: Panterei, buona musica, informazione e sport.
2: E respirare con i Subsonica.

Un grande dibattito anche a livello internazionale si è aperto proprio sulla questione climatica. Finalmente qualcuno sta cercando di capire e di porre dei rimedi a queste improvvise ondate di caldo. E sto parlando di Sylvie Goulard, una saggista francese, ex ministro, che dice: chi lavora al caldo perde produttività. E del resto si riesce a capire. E allora, secondo lei, si può combattere l'epicentro dell'ondata di caldo adottando dei metodi particolari, magari anticipando l'orario di lavoro, quindi anziché andare a lavoro alle 8 di mattina, iniziare alle 6 e guadagnare quelle 2 ore rispetto all'intervallo di pranzo, quindi fare l'intervallo alle 11 e non più alle 13. Insomma, cercare di fare una politica più sana per quanto riguarda l'ecosistema, tentando anche di risparmiare energia, perché capirete, i condizionatori d'aria, il raffreddamento che occorre per consentire ai lavoratori di lavorare in un ambiente più o meno ospitale, beh, comporta dei costi. E quindi, anticipando l'orario di lavoro, si potrebbe anche evitare una spesa eccessiva per il raffreddamento e il raffrescamento delle persone. Come idea non è male.

Continuando ancora a parlare di clima, la Goulard dice anche che via via si sta paventando la cosiddetta cooling poverty. In pratica, anziani, persone che hanno problemi di salute e non sono ricchissimi, e quindi che non ha una casa confortevole, questi anziani sono i primi a soffrire più degli altri in questi giorni particolari. Abbiamo abusato della natura e più tardiamo a invertire la rotta, più tardiamo ad intervenire, maggiori problemi si creeranno e quindi saranno meno praticabili quelle possibilità dell'agricoltura rigenerativa, la produzione circolare, le case efficienti, le case nel verde. Insomma, ragazzi, con sto clima bisogna stare attenti. Ci stiamo lentamente avviando verso il declima, non il declino, il declima.

0: Bene, adesso vi lascio alla trilogia di Pantarei con Baby K.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.

0: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
1: Nella trilogia di oggi vorremmo un po' ricordare quelle canzoni caratteristiche che si ballano d'estate, vivere un po' l'estate discografica. E ce la viviamo con Claudia Judith Nahum, cantante e rapper italiana, in pratica Baby K. Baby K è l'unica artista italiana ad aver ottenuto il disco di diamante dalla Fimi grazie al singolo Roma Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri. Ha venduto oltre 500.000 copie nel paese, qui in Italia, e il successo è stato tale anche per il relativo videoclip, il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Stiamo parlando di 100 milioni di visualizzazioni, non di bruscolini. Ed eccola qua, Baby K.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Baby K è con Playa e Non mi basta più. Lo sapevate che per via del lavoro del padre geofisico, lei nasce a Singapore. Nasce a Singapore il 5 febbraio del 1983. Vive poi a Giacarta, a Londra, dove ha modo anche di studiare, alla Harrow School of Young Musicians, luogo che le ha consentito anche di fare diverse esperienze in campo musicale, fra cui un tour in Europa, oltre che le prime esperienze compositive. E continuiamo ad ascoltarla.

0: Finisce questa terza parte in pieno ritmo con Baby K e tutto. Restate ancora in ascolto perché ci vediamo fra un po' dopo i messaggi pubblicitari.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Amici di Pantarei, non vorrei salutarvi con un'ovvietà, ma fa davvero tanto, tanto caldo. E noi siamo sempre qui a farvi compagnia. Pio Negri alla regia audio, Michela Migliori in redazione, Jenny San Marco che si occupa della programmazione musicale e io, Corrado Di Martino. Eccoci qua, di cosa parliamo oggi? Delle disavventure dell'Eros. Disavventure dell'Eros intendo Eros Ramazzotti. Dopo il termine del tour portato negli stadi, quello di sabato 27 giugno, Eros Ramazzotti deve osservare uno stop forzato. Il cantautore è costretto a fermarsi per affrontare un nuovo intervento alle corde vocali. E questo intervento è programmato per metà luglio. È stato lui stesso ad annunciarlo attraverso un messaggio pubblicato sul suo account Instagram. Quindi per il secondo anno consecutivo Eros Ramazzotti ha perso €1 milioni. Niente paura però, negli anni prima aveva messo da parte milioni e milioni di euro, quindi insomma no, è un tipo che comunque riesce a sbarcare il lunario. E nel 2026 è negli stadi di mezzo mondo. Purtroppo insomma è arrivata questa notizia, a metà luglio lo attendono e quindi deve pensare alle corde vocali, che è poi quello che gli dà da vivere, cioè il canto. Se non vanno bene le corde vocali, insomma è inutile fare. Per adesso allora un periodo di riposo, metà luglio intervento e poi tornerà di nuovo più bello e più appassionante che prima per tutti i suoi fan.

Penetration Island, sì, è praticamente della coppia che farà e fa e sta facendo parlare tanto di sé, ovvero Sara e il suo baffettino. E hanno fatto una cosa, insomma, l'estetista Sara, concorrente di Temptation Island, ha parlato del video porno girato con Gabriele 4 anni fa per una piattaforma stile OnlyFans, che poi è girata sui canali Telegram, eccetera, eccetera, eccetera. Lui ha garantito, ha detto: non sono un attore, quello che vedete è pura realtà, ma eravamo ragazzini, eravamo ubriachi e abbiamo fatto questa sciocchezza. Però prima d'ora a Temptation Island una cosa del genere non era mai accaduta, non era immaginabile nemmeno che potesse succedere, eppure è successa ed è clamorosa. Il barista milanese Gabriele Govoni e l'estetista brianzola Sara Palumbieri, sedicenti innamorati da 6 anni e residenti nel canton Ticino della Svizzera italiana, sono finiti al centro di questo scandalo. Probabilmente il punto di vista su questa coppia cambierà. I telespettatori, assunta questa idea, avranno una loro reazione. Vedremo quale sarà. Gabriele e Sara, a differenza di quello che è emerso durante le prime puntate di Temptation Island, sarebbero tutto tranne che gelosi l'uno dell'altra. E come vi dicevo la settimana scorsa, è tutta fiction. Ragazzi, quello che vedete in TV è tutta fiction.

Bastoni, Bastoni torna a far parlare di lui. Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter, torna a far parlare di lui, o meglio ne parla la Gazzetta dello Sport, che ritorna sulla vicenda per la quale l'interista è indagato per prostituzione minorile e verrà ascoltato proprio domani per dare, per chiarire la sua posizione. Si tratta di una ragazza di 17 anni che è rimasta tutta la notte a casa di Bastoni e poi dopo è stata portata a casa. Tutto si evince da una chat del Public Relation Antonio Salomone. Su questa chat la ragazza dice proprio: dormo qua da Bastoni, mi riaccompagnano poi loro domani. Quindi la ragazza restava insieme ad Alessandro Bastoni, almeno questo si presume dalla chat, e quindi insomma c'è una vicenda un po' da chiarire. La ragazza, sentita come testa, avrebbe confermato di essere stata appunto a casa di Bastoni, negando di aver avuto un rapporto sessuale con lui. Saranno poi ulteriori accertamenti e l'interrogatorio di domani a consentire alla procura di verificare tutta la ricostruzione. Molto probabilmente Bastoni non si presenterà, perché già il suo avvocato ha detto che è una convocazione al buio, l'assistito non conosce i fatti ed è molto scosso. Insomma, c'è da dire che questo ragazzo, alla fine è un ragazzo, Alessandro Bastoni, è piuttosto inquieto, ha dei problemi di tipo educazionale. Molto probabilmente comunque il contesto della situazione, essendo lontano dal calcio, non avrà delle ripercussioni sull'Inter, ma speriamo bene per l'Inter e per gli interisti. Musica.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Termina una rovente puntata dei Pantarei. Ci rivediamo, ci riascoltiamo la prossima settimana. Alla prossima, Yahoo!
1: Io Pantarei la voterei.
0: E la prossima settimana non mancate, eh? Ci conto.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

italiana, King Praises, con questo Prophet. Perché di origine italiana? Perché fondamentalmente si chiama Michela e da parte di mamma origine appunto italiane, polacche, irlandesi, insomma c'è un po' di tutto. Adesso la prima novità, Michelle con Fio.

Lana Del Rey con il suo Dying Time, che ricorda molto insomma un altro pezzo. Adesso la seconda novità, un duo nigeriano-americano di R&B, due sorelle, Vanjess, con questa Slow

0: e Jessica racchiuse nel duo Vanjess con questa loro novità, Slow Down.
1: Radio Tivoli vi augura buon ascolto.

0: rock and soul.
1: Ascoltato parecchie volte in macchina, tantissime volte l'abbiamo messo alla radio. È un pezzo bellissimo che risale a qualche anno fa, una decina d'anni fa, che si intitola New Wine e a cantarlo è Maikida.

Shaky Daniel Wine del 2001, che potete trovare anche in una raccolta se non sbaglio dovrebbe essere Soul 15, una cosa del genere. E adesso un'altra novità, vi ricordo che siete sempre all'ascolto di My Rock and Soul, io sono Enrico Gallotta, come c'è Franco Airi, Faber De Vita, il trio praticamente che vi fa compagnia tutte le settimane. Questa è Adina Howard.

0: primo singolo estratto da Welcome to Fantasy Island, che è l'album, l'ultimo album di Adina Howard. Questo singolo bellissimo, molto dance, molto da ballare, Freak and You Know It, è praticamente un pezzo che è stato prodotto da DJ Quick e da Robert Funkstai. Ovviamente si capisce subito, insomma, che è destinato a quella che sarà un po' il pubblico che ama questo genere di musica, che ama quell'incrocio che c'è tra il l'R&B, il funky e anche un po' di disco, perché qui c'è qualcosa sotto che ricorda un po' quelli che sono gli anni un po' passati della disco. Molto, ma molto raffinato, però le orecchie che se ne intendono questa cosa la comprendono. Era l'altra novità qui a My Rock and Soul, Adina Howard.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
0: Ovviamente invece dell'altra avrei dovuto dire l'ennesima, mi ha corretto Franco, perché ce ne sono parecchie. Ma se non sono delle novità, sono delle canzoni, dei pezzi che sono usciti anche l'anno scorso, come questo per esempio, Time, You and I di Crowbean. Beh, forse l'ho pronunciato male, però va bene, avete capito lo stesso.

Nell'ambito della musica alternativa, Time, You and I, Kron Gabbain, così dovrebbe essere, perdonatemi se non l'ho pronunciato nella maniera, come dire, corretta, ma quelli che lo apprezzano sapranno sicuramente correggermi, ok? E questa è la novità, l'ennesima novità di questa puntata. Stiamo parlando di Wolsey & Pines con Smoke Without Fire.

video e ovviamente canzone sono stati pubblicati pochi giorni fa, qualche settimana fa, forse sarà stato 10 giorni fa. Lo trovate se volete su YouTube o sui canali predisposti. Bus Pines, Smoke Without Fire, qui a My Rock and Soul di questa settimana. Vi ricordate Billy Idol, quello biondo, quello un po' punk, con l'orecchino, eccetera, insomma, quello che ha fatto quella canzone famosissima che è Ace Without a Face? Ok, Poolside ne ha creato un remix veramente strepitoso. Billy Idol, Ace Without a Face, in un remix di Poolside.

0: Nella versione originale di questo pezzo, Eyes Without a Face del 1983, il controcanto che sentite in questo caso in sottofondo era di Perry Lister, che era poi a quei tempi la fidanzata di Billy Idol.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: My Rock and Soul, your style in your music.
4: My Rock and Soul, un suono di classe nel tempio della musica.

Era Lauren con 50-50, con cui abbiamo deciso di accompagnarvi all'ultimo pezzo della puntata di My Rock and Soul, che in maniera straordinaria questa volta è un'altra novità. Stiamo parlando di Pink Sweat con il suo Heaven, e su questo pezzo vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Un abbraccio fortissimo da Enrico, Faber e Franco.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.
2: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tigullio Web.

e ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno

se ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa è la sigla più in distorsione di tutte quelle che si possono ascoltare in giro per le radio. Ben trovati. Ciao cari. Eccoci a parlare ancora una volta del Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 che arriva qua insieme a Marco Del Vais. Quello che vi fa ascoltare la musica che vi dà ancora delle grandi emozioni. Almeno io credo che sia così. Quando ascolto determinate canzoni mi vengono in mente veramente momenti vissuti in quegli anni, ma soprattutto mi dà una grande emozione riascoltare i grandi successi di quegli anni. Se ascoltate bene le canzoni, sì, mi danno delle emozioni. Se invece la sentite così, tanto per ascoltare qualche cosa, sono canzoni che passano come tante altre, anche se hanno sempre un qualcosa di più particolare rispetto a quelle che esistono in questo momento. Allora dai, partiamo anche oggi con il nostro appuntamento che vede protagonista in apertura questa grande, grande canzone con il gruppo di Change.

0: Era il 1981, grande album, questo con il gruppo dei Change, ma anche questo è una grande raccolta di musica che è più o meno la loro vita musicale. Ci sono tutte le più belle che hanno fatto, è un doppio cofanetto e me lo tengo bello stretto qua vicino al mio cuoricino, perché beh, ha tutte le più belle veramente suonate da questa formazione. Attenzione, siete nel Golden Classic, abbandoniamo per un attimo questa dolcezza musicale per entrare nelle prossime due.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Ma che bella è questa canzone! Ogni tanto la faccio riascoltare perché piace a me e spero che questo mio gusto stia anche trasmesso a voi. Cioè, se una canzone piace a me, magari può diventare anche una delle vostre preferite. Magari poi non avete mai ascoltato questa canzone e vi siete innamorati anche voi all'improvviso. Che bello, è nato un amore. Questo è un grande cantante polistrumentista, come viene definito. Una canzone che arriva dal 1983, dall'album che era Gary Taylor. Mentre prima, beh, cosa dobbiamo dirvi? Che hanno fatto un po' di saltelli nelle varie case discografiche, i Four Tops, partendo dalla Motown, andando alla ABC, alla Casa Blanca, ma comunque in qualsiasi caso sempre grandi, grandi successi. Ora c'è Gerald Hunt che ci porterà alla fine della prima parte del Golden Classic.

0: è stato il pezzo che era uscito nel 1980 numero uno in tutte le classifiche del mondo, Can't Fake the Feeling, canzone che fa parte di questa raccolta dei più grandi successi di Geraldine Hunt. Bello, bello come disco, però noi non abbiamo sentito quella che ho citato pochi istanti fa. Ho sentito invece un altro gran bel pezzo che si chiama Gonna Give a Little Lover. Nell'appuntamento che state ascoltando, che è arrivata la prima pausa, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.

0: faccio un po' come i DJ, quelli bravi, cioè nel senso che vado a prendere delle canzoni per portare la persona ad ascoltare la trasmissione, e su queste note non si può tirarsi indietro, è impossibile. Quando cantano i Bee Gees, viene da fare. No, assolutamente no, anche perché qui si va in una doppia raccolta di un disco che era più o meno qualcosa che di importante aveva tutte le canzoni che erano all'interno di Saturday Night Fever, original soundtrack. Però ci sono anche altri due o tre pezzi che uscivano da questo genere musicale di questo grandissimo film. Li abbiamo però sentiti con una canzone che faceva parte, era bellissima ai tempi, mi piace ora ascoltarla come il primo giorno, questa era You Should Be Dancing. Lei invece è una grande cantante, l'abbiamo già passata tantissime volte nel Golden Classic 37 anni fa, però la passiamo ancora adesso, perché quando insomma fa la musica Roberta, c'è da dire, ascoltiamola. In particolar modo balliamola, poi magari dopo di lei diremo qualcos'altro. Ora ci ascoltiamo questa bella canzone che si chiama Zodiacs.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70

0: Se avete un po' di fantasia potete quasi abbinarla alla canzone di lui e lei, quella che ha cantato Method. Sì, lei, Jackie Graham insieme a David Grant. Vi ricordate quella canzone che era I Could Be Falling in Love? Ha un qualcosina del genere, eh? Se abbiamo un po' di fantasia la possiamo tranquillamente abbinare. Invece erano due grandi mostri sacri della musica, gli Spinners con Dionne Warwick e il pezzo che era del 1974, si chiama Then Can You. Ora il Golden Classic, ragazzi miei, si lucida che cosa? Di tutto, di splendore. Perché c'è George Benson che ci porterà alla seconda pausa con questa canzone che è bellissima, si chiama Love for Love.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Golden Classic. Sulla tua radio, solo i

0: Se avete anche voi una storia d'amore come questa qui che sta facendo Gloria Gaynor da un album che era uscito nel 1978, che si chiamava Park Avenue Sound, cantatela, perché qui racconta un po' la storia di questo amore che è nato, non ho capito per chi, non lo voglio approfondire, ma sono strofe particolari che dice: allora, uno è in denaro, vabbè, due è pieno ritmo, ci conosciamo a vicenda, quindi non c'è bisogno di nascondersi, questa storia d'amore è arrivata dove volevo, storia d'amore così orgogliosa e possederla. Vabbè, tutta una cosa che va avanti. Cercatevi il testo se volete sul internet di This Love Affair con lei, la grande, raffinata Gloria Gaynor. Ed ora si entra in un vortice di musica da discoteca.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Come faceva la canzone? Everybody dance, everybody dance. Quello erano i Tramps con il pezzo che si chiamava Disco Party. Bellissima questa canzone che abbiamo ancora in sottofondo, invece con Dan Hartman, 1978. L'ho rubacchiata questa canzone, eh? L'ho sentita in una radio, ho detto dai, devo farla sentire anche ai miei amici. E quindi eccovi accontentati. Se cercavate la musica di Dan Hartman, questa forse è più giusto così.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: parte dei componenti americani, parte dei componenti britannici, formazione che faceva dell'ottimo rock britannico, in questo modo qua è stato definito da Wikipedia. Li abbiamo sentiti ancora una volta, belli, presenti, puntuali, con i loro grandi successi. I Fleetwood Mac e la canzone che si intitola Hold Me. Canzone che ci è servita per arrivare alla conclusione del nostro Golden Classic. Ci sentiamo ad un prossimo, se volete. La radio è sempre questa qui, quindi mi raccomando, i successi degli anni 70 e 80 vi aspettano. E mi raccomando, passatevela bene. Ora c'è il jingle che chiude, ci sentiamo, ciao!
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.
2: State per ascoltare Italian Style,
3: le più belle canzoni del panorama musicale italiano, dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
4: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto, e non solo.

0: strana forma di coraggio per i nostri desideri da salvare.
1: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Sarà compito di tutti, nessuno escluso,

0: Bentornati, siamo partiti col vocione di Barry White, grandissimo, enorme direi, interprete della disco music e dell'R&B, candidato 11 volte ai Grammy, vincendone 2 nel 1999. Il brano che abbiamo ascoltato, Never Never Gonna Give You Up, è inserito nella colonna sonora di Bullet, film diretto nel 1996 da Julian Temple, il quale più che per i lungometraggi è conosciuto per la direzione di videoclip. Ne ha girati per i Rolling Stones, David Bowie, Duran Duran, Bryan Adams e molti altri, e anche per un docufilm sui Sex Pistols. Salve, io sono Werner Altomare. Bullets, proiettile, è il soprannome del protagonista Butch Stein, interpretato da Mickey Rourke, il quale ha anche scritto la sceneggiatura con lo pseudonimo di Sir Eddie Cook insieme a Bruce Rubenstein. La voce italiana di Rourke è quella di Francesco Pannofino. Nel cast ci sono anche il premio Oscar Adrien Brody con la voce di Simone Mori e Tupac Shakur, attore nato nel quartiere di Harlem a New York e soprattutto rapper di gran successo, tra i più influenti del movimento e con 75 milioni di dischi venduti fra quelli di maggior successo commerciale. E tutto questo nel corso di una carriera brevissima. Tupac infatti è morto a soli 25 anni, coinvolto in una sparatoria tra gang rivali a Las Vegas. Nel film è doppiato da Stefano Mondini. La storia è quella di uno spacciatore che esce di prigione dopo 8 anni e ricomincia la sua vita violenta in strada, tra un padre alcolizzato, un fratello reduce del Vietnam con problemi psichici, spaccio, rapine e sparatorie, e finirà, ahimè, per essere ucciso e pure vendicato. A proposito di rapine, sapete che anche Barry White, all'anagrafe Barnes Eugene Carter, da adolescente fece parte di una gang e subì la condanna a 7 mesi di carcere per aver rubato degli pneumatici da alcune Cadillac? Scontata la pena, decise che da quel momento la sua vita sarebbe stata la musica, perché nessuno poteva decidere della sua libertà. Cambiamo adesso decisamente genere per parlare di una commedia sentimentale del 1999 che si chiama Notting Hill, di cui cominciamo ad occuparci ascoltando When You Say Nothing At All di Ronan Keating. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Quel libro non è un granché. Nel caso che sfogliandolo decidesse di comprarlo, sprecherebbe il suo denaro. Ma se è la Turchia che le interessa, questo qua invece è molto buono. Credo che l'autore sia stato realmente in Turchia, il che non guasta. C'è anche un divertentissimo incidente con il kebab. Uno dei tanti incidenti divertenti.
1: Grazie, ci penserò. Prendo questo qua.
2: Oh, certo, certo. In fondo... ripensandoci, dopo tutto non è così male. A dire il vero è un po' un classico. Niente storie sul kebab, infantilismi che trovi sui libri di oggi. Facciamo così, le do uno di questi gratis. È utile per accendere il cammino, incartare il pesce, quelle cose lì.
1: Grazie.

0: Bentornati, siamo partiti col vocione di Barry White, grandissimo, enorme direi, interprete della disco music e dell'R&B, candidato 11 volte ai Grammy, vincendone due nel 1999. Il brano che abbiamo ascoltato, Never Never Gonna Give You Up, è inserito nella colonna sonora di Bullet, film diretto nel 1996 da Julian Temple, il quale più che per i lungometraggi è conosciuto per la direzione di videoclip. Ne ha girati per i Rolling Stones, David Bowie, Duran Duran, Bryan Adams e molti altri, e anche per un docufilm sui Sex Pistols. Salve, io sono Werner Altomare. Bullet, proiettile, è il soprannome del protagonista Butch Stein, interpretato da Mickey Rourke, il quale ha anche scritto la sceneggiatura con lo pseudonimo di Sir Eddie Cook insieme a Bruce Rubenstein. La voce italiana di Rourke è quella di Francesco Pannofino. Nel cast ci sono anche il premio Oscar Adrien Brody con la voce di Simone Mori e Tupac Shakur, attore nato nel quartiere di Harlem a New York e soprattutto rapper di gran successo, tra i più influenti del movimento e con 75 milioni di dischi venduti fra quelli di maggior successo commerciale. E tutto questo nel corso di una carriera brevissima. Tupac infatti è morto a soli 25 anni, coinvolto in una sparatoria tra gang rivali a Las Vegas. Nel film è doppiato da Stefano Mondini. La storia è quella di uno spacciatore che esce di prigione dopo 8 anni e ricomincia la sua vita violenta in strada, tra un padre alcolizzato, un fratello reduce del Vietnam con problemi psichici, spaccio, rapine e sparatorie. E finirà, ahimè, per essere ucciso e pure vendicato. A proposito di rapine, sapete che anche Barry White, all'anagrafe Barnes Eugene Carter, da adolescente fece parte di una gang e subì la condanna a 7 mesi di carcere per aver rubato degli pneumatici da alcune Cadillac? Scontata la pena, decise che da quel momento la sua vita sarebbe stata la musica, perché nessuno poteva decidere della sua libertà. Cambiamo adesso decisamente genere per parlare di una commedia sentimentale del 1999 che si chiama Notting Hill, di cui cominciamo ad occuparci ascoltando When You Say Nothing at All di Ronan Keating. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Quel libro non è un granché. Nel caso che sfogliandolo decidesse di comprarlo, sprecherebbe il suo denaro. Ma se è la Turchia che le interessa, questo qua invece è molto buono. Credo che l'autore sia stato realmente in Turchia, il che non guasta. C'è anche un divertentissimo incidente con il kebab. Uno dei tanti incidenti divertenti.
1: Grazie, ci penserò. Prendo questo qua.
2: Oh, certo, certo. In fondo... ripensandoci, dopo tutto non è così male. A dire il vero è un po' un classico. Niente storie sul kebab, infantilismi che trovi sui libri di oggi. Facciamo così, le do uno di questi gratis. È utile per accendere il cammino, incartare il pesce, quelle cose lì.
1: Grazie.

0: In Our Lifetime, Texas, da Notting Hill, diretto dal regista di origini sudafricane Roger Mitchell, scritto da Robert Curtis e prodotto da Duncan Kenworthy. Gli ultimi due, 5 anni prima, nel 94, avevano confezionato il successo di Quattro matrimoni e un funerale, che aveva tra gli interpreti Hugh Grant, il quale è protagonista di questo film insieme a Julia Roberts, doppiati rispettivamente da Angelo Maggi e Laura Boccanera. Il claim del film recitava: può l'attrice più famosa del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? In effetti la sceneggiatura ci dirà che sì, è possibile. Lei è Anna Scott, divina, star di Hollywood, premiata con l'Oscar. Lui è William Thacker, un libraio di Notting Hill, quartiere di Londra, divorziato, che divide l'appartamento con un eccentrico coinquilino. I due si incontrano, anzi, si scontrano letteralmente all'angolo di una strada. Lui rovescia una bevanda sulla camicetta di lei e la invita a casa perché si ripulisca. Da qui si dipana una commedia dai toni sentimentali molto divertente, ben scritta, malgrado magari prevedibile, che si svolge fluidamente e ben interpretata anche da bravi attori nei ruoli di contorno, che non sono per niente marginali, con il lieto fine che tutti si aspettano. Il brano che è stato scelto per sottolineare le immagini del trailer italiano è Save Tonight di Eagle Eye Cherry.
1: Sono note di cinema.
2: Un uomo comunissimo si imbatte in una ragazza.
3: Oh, no, mio Dio!
2: E la porta a casa sua.
4: Il bagno è al piano di sopra.
2: Accade continuamente. Ma lei non è una donna comune. Lei è Anna Scott, la star del cinema più famosa del mondo. E quando si mettono insieme tutti hanno qualcosa da dire.
5: Non è una delle Spice Girl, vero?
2: Ma quando due mondi si scontrano...
4: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills.
2: Come fa un uomo comune a non perdere la donna più famosa del mondo?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Lighthouse Family, Ain't No Sunshine When She's Gone. Bentornati a Note di Cinema. La colonna sonora di Notting Hill è davvero molto bella e sufficientemente corposa. È stata racchiusa in un album che ha raggiunto i primi 10 posti in classifica in diversi paesi dal mondo e che, oltre a quelli che abbiamo ascoltato, comprende anche brani dei Bee Gees, Elvis Costello, che canta la cover di una canzone di Charles Aznavour, Shania Twain e Bob Marley. La cosa curiosa è che alcuni brani sono presenti nella versione statunitense del film e non in quella europea, e viceversa. La regia del film fu affidata inizialmente a Mike Newell, che aveva già lavorato con la produzione dirigendo 4 matrimoni e un funerale, ma Newell era impegnato con un altro lavoro. Dopo aver scartato anche Anthony Minghella, venne scelto Roger Mitchell. Per il ruolo da protagonista, invece, la scelta cadde immediatamente su Hugh Grant, che sembra essere in perfetta simbiosi con lo sceneggiatore, riuscendo a interpretare alla perfezione, a dire del regista, le battute scritte da Curtis. Anche Julia Roberts fu l'unica candidata al ruolo di Anna Scott. Il copione le piacque molto e accettò, con un po' di incredulità del produttore che non se lo aspettava, evitando così ulteriori casting. Ci sono anche alcuni simpatici cameo, come quelli di Alec Baldwin, Matthew Modine, Simon Callow e Michael Hicks. La pellicola ha ricevuto 3 nomination al Golden Globe come miglior film e anche per la miglior attrice e il miglior attore. E poi numerosi altri premi e nomination. Notting Hill è costato 42 milioni di dollari e ha incassato nel mondo complessivamente circa 365 milioni, ai quali vanno aggiunti i proventi del mercato del home video. In Italia si è piazzato al 7° posto della classifica degli incassi di quell'anno. La scena che ascolterete è il momento in cui, dopo una serie di equivoci, durante una conferenza stampa della protagonista che sta per rientrare negli USA, lui riesce finalmente a dirle che vuole che resti. E lei? Filth and Dreams, Swing Out Sister.
1: Sono Note di Cinema.
2: Le ultime domande, per favore.
3: Sì. L'ultima volta che è stata qui le sono state scattate delle foto piuttosto pittoresche, in compagnia di un giovanotto inglese. Può dirci che ne è stato di lui?
1: Era solo un amico, siamo ancora amici, credo.
4: Signorina Scott, ci sono delle circostanze per cui voi due potreste essere più che solo buoni amici.
1: Io speravo che fosse possibile, ma no, ho avuto assicurazioni di no.
4: Ma che direbbe se è...
2: Piacente, solo una domanda, per favore.
1: No, va bene. Diceva?
4: Mi chiedevo solo se... il signor Tucker capisse di essere stato un cazzone avariato e si mettesse in ginocchio e la supplicasse di ripensarci, potrebbe lei in questo caso allora ripensarci?
1: Sì, penso che potrei.

Ben Hunt, Karen Kamon, dal film Flashdance, un film musicale del 1983 diretto da Adrian Lean, che fu scelto dopo i rifiuti di David Cronenberg e di Brian De Palma, che stava girando Scarface. Il regista

0: britannico da questo film, che in realtà è il suo primo successo, trasse la fama che lo portò a girare altri film come 9 settimane e mezzo, Attrazione fatale, per il quale è stato candidato all'Oscar, Proposta indecente, L'amore infedele, che è il suo ultimo, che risale al 2002. Protagonista di Flashdance è Jennifer Beals, doppiata da Fiamma Izzo, all'epoca ventenne e in splendida forma, che ottenne con questo suo ruolo la consacrazione nel cinema e la nomination ai Golden Globe. Ma il suo carattere schivo l'ha sempre portato a stare lontana dai riflettori di Hollywood e preferire produzioni indipendenti. Coprotagonista maschile del film è Michael Nouri, attore statunitense di origine e dai tratti somatici libanesi, anche lui al debutto cinematografico, con la voce italiana di Gino La Monica. Ha partecipato ad altri film, tra i quali spicca The Terminal di Steven Spielberg insieme a Tom Hanks, anche se la sua carriera si è principalmente svolta in ruoli per serie televisive come D.O.C., Dr. House, NCIS, Blue Bloods, Yellowstone e numerose altre. La colonna sonora che ha vinto il Golden Globe è stata composta da Giorgio Moroder e comprende anche i brani Maniac e What a Feeling, entrambi candidati all'Oscar per la miglior canzone. Quest'ultimo, What a Feeling, ha vinto anche l'Oscar nel 1984. Le due canzoni sono anche state candidate ai Golden Globe. Moroder completa il trittico con le candidature ai Golden Globe per la colonna sonora e la canzone What a Feeling, che è quella che stiamo per ascoltare, preceduta da un breve trailer del film. Al termine della canzone una breve interruzione e poi ritorneremo con la terza parte di Note di Cinema, partendo da Kim Carnes.
1: Note di Cinema.
2: Tu sei Alex?
3: Sì, lo so.
2: Io mi chiamo Nick Carnes.
3: Visto il tuo nome sulla mia busta paga.
2: Hai una ballerina e lavora come saldatrice?
3: In qualche modo bisogna dire.
4: Nel compilare la domanda le raccomando di specificare molto bene quanti anni ha studiato danza. Sognare è una condizione divina, ma per quello che vuoi ottenere tu non basta.
5: Non sei sul serio una saldatrice, vero?
3: Sì, è vero invece.
5: E non fai lo spogliarello di notte, vero?
3: Beh, insomma, non completamente.
2: Sai qual è la verità? È che hai una paura fottuta di fare quel provino. Ma vuoi capire?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e

0: playlist musicali per tutti i gusti.
1: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

Abbiamo aperto la terza parte di Notte di Cinema con I'll Be Here Where Heart Is, dalla voce di Kim Carnes. La storia narrata nel film è ambientata a Pittsburgh, la città dell'acciaio, ed è proprio in un'azienda siderurgica che lavora la protagonista, che ha un nome e un lavoro da maschio: fa la saldatrice. Questo di giorno, perché la sera fa la ballerina in un locale con il sogno di entrare nell'accademia di danza, per il quale continua ad allenarsi assiduamente. Inizia una relazione

0: Col suo capo, che la raccomanda per una audizione all'Accademia. In quell'occasione Alex si esibisce in una coreografia fatta di un mix di danza classica, moderna e breakdance, con tanta determinazione che le consentirà di essere ammessa e vivere il suo sogno. Jennifer Beals ha avuto 4 diverse controfigure nelle scene di danza, e in una di queste, una coreografia di breakdance, la controfigura era addirittura un uomo, mentre nella coreografia dell'audizione, nella scena rallentata del balzo nell'aria, la controfigura era una ginnasta. Il film ha incassato più di 200 milioni di dollari, che è una somma più che ragguardevole se pensate che stiamo parlando di 40 anni fa. In Italia è stato il maggior successo di quella stagione, anche se bisogna aggiungere che una parte della critica non ha apprezzato, inserendolo nella lista dei peggiori e candidando la sceneggiatura ai Razzie Award. Nel 2010 in Italia è stata prodotta anche una versione teatrale del musical. La coreografia più importante del film, quella appunto dell'audizione, è eseguita sul brano cantato da Michael Sebello, Maniac.
1: Sono note di cinema.
2: Aspetta un momento. Ehi, aspetta un momento. Per favore, aspetta, no? Ma che c'è? Siete diventati tutti pazzi. La scorsa notte un idiota ha lanciato un sasso contro la mia finestra.
3: L'ho rotta io la tua fottuta finestra!
2: Tu cosa?
3: Hai capito bene, l'ho rotta io la tua fottuta finestra.
2: Sei impazzito. Ti sei svitato qualcosa, forse?
3: È possibile.
2: Mi era costata $170, era una finestra speciale.
3: Tanto i soldi tu ce l'hai e vatti a scopare la bionda.
2: È la mia ex moglie. Abbiamo degli amici nella commissione artistica, non la vedo che una volta all'anno per accompagnarla alla serata inaugurale dei balletti. Ma poi perché mi devo giustificare?
4: Non dovevi rompermi la finestra.
3: L'ho fatto perché se

0: Sono note di cinema.
1: Ascolta, i tuoi libri sono innocui. Mentre li leggi, tu diventi Tarzan o Robinson Crusoe.
2: Ma è per questo che mi piace leggerli.
1: Già, ma quando hai finito ritorni a essere un bambino.
2: E allora? Non capisco.
1: Sta a sentire. Non sei mai stato il capitano Nemo, intrappolato nel tuo sottomarino mentre la piovra ti sta attaccando?
2: Sì.
1: E non tremavi all'idea di non farcela?
2: È solo un racconto.
1: Esattamente quello che dicevo io. I libri che leggi tu sono innocui. Lascia perdere. Questo libro non è per te.

0: Lima, Never Ending Story. Anche qui c'è lo zampino di Giorgio Moroder, che l'ha scritta con Klaus Doldinger, tratta dal film omonimo uscito in Italia con la traduzione del titolo in La Storia Infinita. Un film fantastico in coproduzione tra Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna, diretta dal tedesco Wolfgang Petersen. Il budget di 25 milioni di dollari lo ha reso la produzione tedesca più costosa fino a quel momento. Hanno contribuito molto alla spesa gli effetti speciali, che all'epoca, era il 1984, erano ancora agli albori. Le creature fantastiche che affiancavano gli attori venivano costruite partendo da piccoli modelli in argilla, dai quali si sviluppavano le figure in gomma piuma che per i movimenti avevano all'interno una struttura.
1: State per ascoltare una nuova puntata di

Ciao amici, vi saluto. Iniziamo alla grande con un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories. I grandi successi degli anni 70, 80, 90, 2000 per voi dalla vostra Radio del Cuore, presentati da Corrado Marescalco. Bene, si inizia alla grande con il Disco The First.

Allora amici, abbiamo aperto la grande in pole position con questo grande successo del 2001. È un celebre brano del gruppo musicale house pop italiano DB Boulevard, pubblicato nel 2001. Il brano ha scalato livelli internazionali per la celebre hit del 2001, appunto Point of View, è progetto nato a Padova grazie all'iniziativa di tre produttori DJ: Mauro Ferrucci, Diego Broggio e Alfred Azzetto. La vocal è Moni, nome vero è Monica Bragato. E naturalmente salutiamo il nostro amico Corrado Pellorinto, che ci ha richiesto questo brano da Torino.

0: Service. Ciao da Corrado.
1: È il suo amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories con Corrado Venescalco in studio.

0: Le sorelline più famose d'Italia sono loro, Paola e Chiara, e questo è un brano del 2002, è un singolo del duo musicale appunto più famoso d'Italia, Paola e Chiara, pubblicato il 24 maggio del 2002 come primo estratto dal quarto album in studio omonimo, Long Plain Festival, genere dance pop.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memory, un saluto a Corrado Marescalco.
0: È il grande sound amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
2: To all my people of color, to all my brothers and sisters out there, to you and your culture, be proud of what you are. Most of all, learn.

eccoci qua, amici. Siamo arrivati al 1990. Questo è un grande successo del gruppo musicale italiano Just of Funk, di genere disco funk, elettronica, psicadelico, in attività dal 1991 in poi. Genere disco funk, elettropop, album pubblicati 6. Can We Live, 1990, Just of Funk. Il treno delle grandi emozioni corre spedito. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Molto bene, siamo arrivati agli anni 70, per l'esattezza 1976, il singolo di Eugenio Finardi pubblicato dalla Cramps proprio in quell'anno, secondo singolo estratto dal Long Plain Sugo, si chiama appunto Musica Ribelle, è un genere praticamente folk e rock. Eugenio Finardi.

Allora amici, siamo arrivati al 1984 per quanto riguarda questo grande successo iconico della synth pop degli anni 80, pubblicato il 9 agosto dell'82 come terzo estratto dal long play Rio. È stato il singolo di maggior successo del gruppo, raggiungendo il secondo posto della Official Charts Single britannica. Sonorità esotiche dello Sri Lanka. Naturalmente parliamo dei Duran Duran con la grande voce di Samole Bon. Seven Prayer 1984.

0: grandissimo successo. Siamo arrivati al 2005, Biagio Antonacci, estratto dal Long Plain Convivendo, parte seconda del 2005, genere folk, pop, Pazzo di lei, Biagio Antonacci.
1: Godimento è buono e lento, lei è
0: sale. È il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1996, il singolo postumo pubblicato appunto in quell'anno e consiste in realtà in un brano inciso nel 1967 remixato dal DJ Alex Natale. Bo Marley con What's Goes Around Comes Around.

Allora amici, siamo arrivati agli anni 70, 1977, un celebre brano musicale pop disco del cantautore italiano Alan Sorrenti, pubblicato appunto il 24 novembre di quell'anno, come singolo e poi incluso nel long play omonimo, ha segnato la svolta commerciale dell'artista. Figli delle stelle, Alan Sorrenti. La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

Grande successo per quanto riguarda gli anni 80, 1987, brano musicale pop inciso in quell'anno, nell'87, dal duo musicale britannico Clown Fisher, appunto pubblicato come singolo estratto da long play Everything, autori Simon Climb, Bob Fisher, Dennis Morgan. Low Changes, Clown Fisher. Suon amico quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora, siamo arrivati al 1987, uno dei brani più celebri del cantautore italiano Pino Mango, scritto dallo stesso artista in collaborazione con il celebre cantautore Lucio Dalla. Il singolo fu pubblicato appunto nell'87, diventato un grande successo radiofonico e commerciale, inserito nell'home plan Adesso. Bella d'estate, Pino Mango. Allora, vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È il Sound Amico Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

omaggio a questa grande artista che ci ha lasciato, Gesh Paty, 1987. È il primo singolo pubblicato dall'artista francese Gesh Paty, estratto dal suo long play di debutto, Labyrinth, scritto da Gesh Paty e Vincent Brûlé. Il brano è stato un enorme successo in Francia e in molti altri paesi d'Europa, specie in Italia. Genere pop rock, omaggio a Gesh Paty, Etienne.

Back Music Memories, io sono Jessica e un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, e complimenti per questo programma, appunto Flashback Music Memories. La musica è semplicemente molto piacevole. Un grande abbraccio, ciao.

musica spumeggiante, la musica senza pensieri, naturalmente quella dei Dirota Scuba 1994. Sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nell'89 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, ai quali si unì l'anno successivo la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, rock. Album in tutto 7. Il grande successo dei Dirota Scuba si chiama Gelosia.

Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.

Allora amici, siamo arrivati al 1995, il singolo del rapper statunitense Tupac Shakur in collaborazione con Dr. Dre, con ritornello cantato da Roger Tuman, contenuto nel long play All Eyes on Me, genere West Coast Hip Hop e G-Funk. Tupac, il grandissimo successo del 95.

grande successo dell'83 dei New Trolls, si chiama America OK. Noi ci risentiamo con la musica di Flashback Music Memories tra 7 giorni, naturalmente con Corradone Scalco. Bye bye.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: su Radio Tigullio.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ritorna Passione Jazz, un ben ritrovati da Graziano D'Andrea, pronti ad incominciare anche con una nuova puntata ricchissima, soprattutto di artisti che ancora non abbiamo avuto modo di ascoltare ed apprezzare chiaramente. E allora andiamo subito ad incominciare con Joe Henderson e la sua Ricordame. Ricordame, Record Me è un brano jazz proprio composto dallo stesso John Henderson, sassofonista statunitense, scritto nel 1962, è stato pubblicato l'anno successivo sull'album di debutto Page One per l'etichetta Blue Note Records, un pezzo che è diventato poi uno standard moderno del repertorio jazzistico, noto per la sua linea melodica molto elegante, per l'influenza latino-americana. Ricordami, dal portoghese Ricordami, fu composto quando Henderson era particolarmente giovane, pensate, aveva poco più di 20 anni, ed è una struttura armonica che si basa su una progressione modale con ritmo, io lo adoro, di bossa nova, che riflette proprio quella che è la fusione tra il jazz statunitense e la musica brasiliana molto in voga nei primi anni 60. Il brano mostra tutto l'interesse di Henderson per le forme ritmiche non convenzionali, per le melodie cantabili. La registrazione del 1963 per Page One vide Henderson al sax tenore, Kenny Dorham alla tromba, McCoy Tyner al pianoforte, Butch Warren al contrabbasso e Pete LaRocca alla batteria. L'arrangiamento va a bilanciare un groove particolarmente latino, costante, con sezioni di improvvisazione bop. Ricordami è divenuto un classico del repertorio jazzistico moderno e figura regolarmente nei Real Book e nei programmi didattici. Numerosi artisti, tra cui Chick Corea, Dexter Gordon, Elian Elias, ne hanno inciso versioni ognuna, sottolineando, come dire, la flessibilità del tema, la sua capacità di adattarsi a diverse atmosfere e tempi. Andiamocelo ad ascoltare come primo brano della nostra puntata odierna di Passione Jazz.

Joe Anderson per iniziare molto bene con Record Me, questa nostra puntata di Passione Jazz che continua con Bobby Timmons. Un brano in modo particolare di Bobby Timmons, siamo agli inizi degli anni 60, parliamo di That There. È proprio un brano composto nel 1960, tondo tondo, è diventato uno standard del jazz moderno, conosciuto sia nella sua versione strumentale che in quella con testo successivo scritto da Oscar Brown Jr., una canzone particolarmente apprezzata per il suo tono giocoso, una struttura ritmica tipica proprio dello stile hard bop. Timmons, già autore di Monin, lo ricorderete, l'abbiamo già ascoltato e lo riascolteremo ancora, ne sono certo, scrisse That There durante un suo periodo con gli Art Blakey and the Jazz Messengers, un brano che combina un groove blues con armonie sofisticate, un tema che va proprio a evocare la curiosità infantile. Il titolo stesso imita la parlata di un bambino. Nel 1960 Oscar Brown Jr. aggiunse un testo che racconta la meraviglia di un bambino che pone domande al genitore. Questa versione apparve nel suo album Sin and Soul dello stesso anno e divenne un classico proprio del repertorio jazz. Il testo leggero, ironico, amplificò il fascino proprio universale di questo brano. That There è stato interpretato da numerosi artisti, tra cui Cannonball Adderley, Ricky Lee Jones, Sheila Jordan, ciascuno poi apportando nuove sfumature stilistiche. Rimane una composizione di riferimento per studenti, per appassionati di jazz, simbolo di quella che è la fusione tra virtuosismo e spontaneità emotiva. Andiamocelo ad ascoltare.

Bobby Timmons, dunque protagonista in questo nostro spazio odierno dedicato al jazz, alla passione jazz in modo particolare. E allora continuiamo, perché ho scelto per voi ora un bellissimo brano che si intitola The In Crowd, che è una canzone originariamente scritta, una canzone soul scritta da Billy Page, resa poi celebre da Dobby Gray nel 1964, un brano che ha un suo ritmo particolare, molto contagioso, un testo che celebra l'appartenenza al gruppo Alla Moda, che divenne rapidamente un successo R&B e pop, simbolo proprio della cultura giovanile degli anni 60. Registrata a Los Angeles, The In Crowd combina elementi di R&B, soul, pop con groove vivace e cori femminili. La produzione riflette il gusto per quella che era la musica dance dell'epoca, con testi che vanno ad evocare sicurezza, appartenenza, stile, temi tipici proprio del movimento mod e della nascente cultura pop urbana. La versione originale, quella di Dobby Gray, raggiunse le prime posizioni nelle classifiche statunitensi e consolidò il suo nome nel panorama soul. Quello di cui oggi voglio farvi ascoltare una versione targata 1965 del grande pianista jazz Ramsey Lewis, che ne realizzò una versione dal vivo strumentale che ottenne un successo addirittura maggiore rispetto all'originale, vincendo un Grammy Award e divenendo un classico del jazz crossover. The In Crowd è rimasta una pietra miliare nella musica degli anni 60, spesso associata alla moda, alla cultura sociale di quell'epoca. È stata inclusa in numerose colonne sonore e raccolte retro, continuando a rappresentare quella che è l'energia, l'ottimismo dell'era soul pop americana. E allora vediamo se la riconoscete.

Assolutamente unico e divertente il brano che abbiamo ascoltato nella versione del Ramsey Lewis Trio. Stiamo parlando di The In Crowd. Ma ora completiamo una prima parte del nostro appuntamento di passione jazz, parlando e ascoltando soprattutto un brano, Harlem Nocturne, versione di Illinois Jacquet, che è uno di quei brani che sembrano fatti apposta per proprio evocare un'immagine precisa: la città di notte, le luci soffuse, un'atmosfera densa, misteriosa. Inciso nel 1946, il pezzo si distingue per un suono vellutato particolarmente profondo del sax tenore, che Jacquet usa con grande espressività, quasi come se stesse raccontando una storia senza parole. La composizione in realtà non è sua, lo diciamo, porta la firma di Earl Hagen e Dick Rogers. Tuttavia è proprio l'interpretazione di Jacquet ad averne definito quella che è l'identità più riconoscibile, trasformandola in uno standard dal carattere fortemente noir. La melodia si muove lentamente, un fraseggio sinuoso, sensuale, lascia molto spazio al timbro caldo dello strumento, che diventa il vero protagonista. Ascoltandolo si ha la sensazione di entrare in un club di Harlem negli anni 40, con il fumo nell'aria e il pubblico raccolto attorno al palco. È un brano che non ha bisogno di virtuosismi eclatanti per colpire, lavora sull'atmosfera, sulla tensione trattenuta, su quella capacità tipicamente jazz di dire tanto ma con

poche note. Proprio per questo è rimasto nel tempo come uno dei ritratti sonori più efficaci della notte urbana nel jazz.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Siamo ancora insieme con Passione Jazz e con tanta altra buona musica da ascoltare, una scaletta oggi veramente interessante, un po' come sempre del resto nei nostri appuntamenti. Ora andiamo a presentare un altro brano di quelli proprio veramente classici. Stiamo parlando di Along Came Beatty. Along Came Beatty è un brano jazz composto originariamente dal sassofonista Benny Golson nel 1958 e poi è diventato uno standard del genere grazie alla sua inclusione nell'album Morning di Art Blakey and the Jazz Messengers, e noi ci concentreremo proprio su questa versione che in realtà risale al 1900, alla fine del 1958, primi mesi del 59 come diffusione. Ebbene, è un disco cardine dell'hard bop, un brano che celebra la sua melodia particolarmente lirica, una struttura armonica particolarmente sofisticata. Along Came Beatty è stato scritto in un tempo medio con una forma di 32 battute tipica proprio dello swing moderno. Golson combina una linea melodica dolce, cantabile, con accordi ricchi, con progressioni armoniche complesse, caratteristiche distintive del suo stile. La sezione dei fiati con tromba e sassofono va ad alternare delle frasi corali e dei contrappunti, creando poi un dialogo particolarmente caldo e narrativo. L'incisione originale dei Jazz Messenger con Lee Morgan, Bobby Timmons, Jamie Merritt e Art Blakey, appunto, è considerata una delle più raffinate del repertorio hard bop. Successivamente il brano è stato reinterpretato da artisti come Clifford Brown e del mitico Quincy Jones e dallo stesso Golson in vari ensemble. È spesso usato nei programmi didattici di jazz per illustrare equilibrio tra melodia e armonia. Oltre ad essere uno dei pezzi più riconoscibili di Golson, Along Came Beatty rappresenta un momento chiave nella fusione fra quello che è il lirismo e l'intensità ritmica dell'hard bop stesso. La sua eleganza melodica continua a ispirare generazioni di musicisti e rimane un punto di riferimento nei jam session e nei repertori orchestrali jazz. Eccolo insieme a noi a Passione Jazz.

Eccezionale, eccezionale il brano che abbiamo appena ascoltato e gustato, questa Long Come Betty del Art Blakey and Jazz Messengers. Continuiamo ancora, perché a questo appunto arriva Wes Montgomery, e credo che l'abbiamo già ascoltato in qualche altra puntata. Wes Montgomery in questo caso ci presenta West Coast Blues, un brano jazz composto proprio dal chitarrista statunitense, pubblicato nel 1960 all'interno dell'album The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, considerato uno dei temi più rappresentativi del suo stile, che fonde blues tradizionale, swing e un linguaggio sofisticato del bebop. È divenuto uno standard del repertorio jazzistico, reinterpretato da numerosi artisti tra cui George Benson, Joe Pass, Pat Martino, un brano che spesso ho studiato nei corsi di chitarra jazz per il suo equilibrio tra fraseggio melodico, ritmo particolarmente swing e sofisticazione armonica. Non perdiamo altro tempo, andiamocelo subito ad ascoltare. West Coast Blues, Wes Montgomery.

West Coast Blues di Wes Montgomery insieme a noi, e andiamo al gran finale per la nostra puntata odierna, anche perché ritroviamo ancora una volta, e lo ritroveremo tante volte inevitabilmente, stiamo parlando di Miles Davis con la sua Nefertiti, che è un brano jazz composto da Wayne Shorter, il grande sassofonista, e registrato dal Miles Davis Quintet nel 1967 per l'album omonimo. È considerato un punto di svolta nell'evoluzione del quintetto per questa struttura particolare e inusuale, un approccio improvvisato collettivo. L'etichetta la Columbia Records, un brano che è costruito su un tema lirico di 8 battute ripetuto ciclicamente dai fiati di Davis e Shorter, senza improvvisazioni soliste tradizionali. L'innovazione principale è che l'improvvisazione avviene nella sezione ritmica, quindi batteria, pianoforte e contrabbasso, che varia dinamiche e accenti mentre la melodia rimane costante, creando quindi un effetto meditativo e quasi ipnotico. Registrato nel giugno del 1967, Nefertiti rappresenta l'apice della sperimentazione del secondo quintetto di Miles Davis, formato da Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. L'album Nefertiti fu pubblicato l'anno successivo, consolidando la reputazione del gruppo come il laboratorio avanzato del jazz moderno. È ampiamente studiato per la sua struttura inversa, la sua estetica contemplativa, ed è diventato un brano standard del repertorio jazz contemporaneo e ha ispirato reinterpretazioni di artisti come lo stesso Herbie Hancock e Brian Blade, evidenziando quella che è la sua influenza duratura sul linguaggio post-bop. Direi che possiamo andarcelo ad ascoltare e a concludere qui il nostro appuntamento di questa settimana di Passione Jazz. Vi do appuntamento alla prossima, naturalmente, non potete assolutamente mancare. Buon proseguimento ovviamente con le nostre programmazioni. Vi lascio a Miles Davis.

0: Regione Jazz a cura di Graziano D'Andrea. Su Radio Tiguglio è il momento del format.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: La Funky Music, no me solo, Payete, Lustrini e Pantaloni a Zampa di Elefante, e Anima, Suono, Musicisti Ven.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi, oggi alla Radio Modo Mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali come ogni settimana e con qualche pillola vintage della vita vissuta. Allora, prima di dare il via al nostro mixer, ricordo l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiomodomio.it, il sito laradiomodomio.it e la messaggistica sul boxino di ricerca.

0: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
1: Ok.
2: Bene, è la nostra prima pillola che ci riporta un po' al passato. Siamo nel 1983, nasce il virus informatico, il primo. Un click, si apre un'email, si scarica un programma e la frittata è bella e fatta. In poco tempo il virus si impossessa di tutto il personal computer e lo sottrae completamente al controllo dell'utente. La prima dimostrazione pratica di che cosa è stato capace un virus ebbe luogo l'11 novembre del 1983 alla University of Southern California. Durante un corso di sicurezza informatica, uno studente di ingegneria, Fred Cohen, dimostrò gli effetti di un virus propagato attraverso un floppy disk su un programma di denominato VD. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. Bene, allora adesso iniziamo il nostro percorso musicale. I Am Somebody, Glenn Jones, del 1983 per l'appunto, li abbiniamo con le nostre pillole, è contenuto nell'album Everybody Loves a Winner. Glenn Jones, ex voce dei Modulation, in questo periodo stava costruendo la sua identità solista tra soul raffinato e boogie elegante. Quindi Glenn Jones, I Am Somebody, alla radio a modo mio.

Bene, ora la seconda pillola della nostra storia, il primo cellulare in commercio, stretto e lungo, tutt'altro che maneggevole e per giunta molto costoso. Si presentava così il DynaTAC 8000X, il primo cellulare a debuttare nei negozi, paragonato ai moderni smartphone, fa un certo effetto. Eppure cominciò da qui l'era della telefonia mobile. Bene, allora, il secondo pezzo di oggi, Untight, Kenny Bark. Mi sentite un po' indeciso perché mi hanno cambiato il programma di regia e allora devo fare un po' di pratica, dottor Funker. Allora, questo pezzo esce nel 1982 dentro l'album Change. Siamo nel pieno del periodo Past Rising to the Top, il primo successo dell'artista che in questa traccia mescola basso, funk e ritmi morbidi. Alla radio, a modo mio, Untight, Kenny.

0: la Black Music anni 80.
1: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
2: Allora, torniamo in studio, terzo pezzo per oggi, Gwen Guthrie, pubblicato nell'86, tratto dall'album God to Go Lover, uno dei pezzi simbolo della fase dance soul di Gwen, con produzione firmata dal genio di Larry Levin. Una piccola curiosità, è uno di quei brani che unisce perfettamente il soul, il garage e il proto house, quel movimento che iniziava a far entrare, coinvolgere la musica funky nella house, nella prima house music degli anni 90. Quindi ci ascoltiamo It Should Have Been You, Gwen Guthrie.

Bene, l'inizio è questo, Jump to It, Aretha Franklin, è un pezzone dell'82, è prodotto dall'Other Van Gross, sempre lui, con basso e scrittura di Marcus Miller, pensate un po', una squadra di fuori classe. Fu il grande ritorno commerciale di Aretha negli anni 80, riportandola al numero uno della classifica Rhythm and Blues dopo anni di transizione. E voi siete sempre all'ascolto della radio a modo mio, io sono Max Lanzi.

Bene, torniamo in studio. Ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno messaggiato nell'arco della settimana sul nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradiamodomio.it. Ora un altro pezzo musicale, Murray Head con One Night in Bangkok, che è un pezzone pubblicato nel 1984, arriva dal concept album Musical Chairs scritto da Benny Anderson e Bjorn Ollevas. Compton Rice è un brano atipico, metà pop, metà racconto teatrale, ma insomma con quel groove elettronico che lo rese un tormentone mondiale. Alla radio a modo mio, io sono Max Lanzi.

0: la Black Music anni 90.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Ok. Bene, torniamo in studio, anzi, fatemi salutare Dottor Funker, al di là del vetro, amico carissimo. Quindi, una pillola al cinema, arriva il Gladiatore, al mio segnale scatenate l'inferno. Non solo è una delle frasi che identificano il film Il Gladiatore del regista Ridley Scott, ma è anche un'espressione entrata nel lessico comune. Il film ha avuto un successo clamoroso e ha incassato oltre 465 milioni di dollari nel mondo, riaprendo la strada ai film storici ambientati nell'antichità e stimolando l'interesse dei giovani per la storia infinita.
4: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
3: Oh, allora rientriamo per quello che è il nostro percorso musicale. Lo facciamo camminare parallelo, ma si incontreranno prima o poi. Adesso il brano funk Chase the Sun. Siamo negli anni 2000 e dall'album Non-Zero Sumness, uno dei brani che ha portato l'elettronica italiana nel mondo, diventando colonna sonora di eventi sportivi. Alla radio a modo mio, Planet Funk, Chase the Sun.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
2: Per la radio a modo vostro, sono un fedele ascoltatore, nel senso che vi ascolto ogni settimana. Mi piace la musica che proponete. Sono Vinicio e vi scrivo da Bonorva, dalla splendida Sardegna. Max, vorrei ascoltare Ann Nesby con In the Spirit e ti ringrazio.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Oh, bene, torniamo in studio. Intanto ringraziamo la nostra voce della nostra intelligenza artificiale. Ringraziamo anche il nostro amico Vinicio da Bonorva che ci ha fatto una richiesta e noi ci abbiamo messo una bella vocina. Allora, torniamo alla nostra musica. Siamo nel 1980 dall'album Above Love, scritto e prodotto da Ashford e Simpson. Coppia leggendaria del soul, è un perfetto esempio del passaggio tra il soul classico e le sonorità più raffinate degli anni 80. Alla radio a modo mio, Taste a Bitter Love, Gladys Knight and the Pipes.

0: la Black Music anni 80.
1: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
2: Bene, siamo nel 1983, tratto dall'album When Will I See You Again, un pezzo che segna il loro adattamento. Stiamo parlando degli Joe Ace, Pat Our Is Together è il pezzo che andiamo ad ascoltare tra qualche secondo, un funk levigato e un soul molto adulto, mantenendo però quella firma vocale inconfondibile che li ha resi grandi. A tra poco.

Beh, dalle prime note magari non si riesce a riconoscere. Imagination, stiamo parlando degli anni 90, un pezzo cult, Belluise Somme con il suo Imagination qui alla radio, a modo mio con Max Lanzi. A tra poco.

Bene, rientriamo in studio. Su questo pezzo facciamo un po' la chiusura. Io sono Max Lanzi, per chi non l'avesse ancora capito, questa è la radio Modo Mio. E anche questa settimana una bella passeggiata nella musica tra le pillole di storia assoluta di vita vissuta dalla compagnia dell'Ever Funk, che poi saremmo noi, Max Lanzi, Dottor Funk, Al di là del vetro, e tutta la redazione che lavora su questo format radiofonico. Una mano sul cuore per tutti voi.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: Radio Tiguglio.

Radio TV Lio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio TV Lio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha?
3: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.

0: locale da sogno per chi ama sognare.
1: One, two, check, check, one, two, one, two.